0: Major League.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Agia.
1: Uva.
0: Come?
1: Uva.
0: Agia.
1: Agia.
0: Agia rigirigia. È ora di bussar. La la la la la la.
2: Dai, uva, butta dentro, dai.
1: Cos'è accaduto? Sei stato posseduto? Siamo pronti per partire. Andiamo con la sigla, Alex.

0: 14° giorno d'ottobre? Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, splendendo questo mercoledì pomeriggio, Mago. Sì. Adesso maniche è corte, però la mattina quando stai andando a lavorare in bicicletta c'è quel frescolino che se ti prende un attimo.
0: Molto
1: proprio,
0: bene.
1: Proprio bello fresco.
0: Sì, è vero. Bellissimo,
1: vero. Anche pomeriggio, anche perché Fede e la Alice hanno anticipato questa storia del che è nato il Pandoro, l'angolino, Mago, dai. Due fette di Pandoro magari pucciate in una bella birra fresca, si potrebbe fare, Mago.
0: Ma no,
1: dai, un po' di
0: nella
1: musica.
0: Birra.
1: Comincia, Mago. Oh,
0: va bene, cominciamo. C'è stato chi ieri al 393-7366-240, conosciuto anche come il numero per comunicare con noi via WhatsApp, c'è stato chi mi ha detto: ma domani aiuti gli ascoltatori nel caso? Ma certo, questo programma è sempre aperto a musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia. Quindi, se avete un dubbio, se avete un caso da sottoporre a Peter Paniani e Peter Paniane, anche in via anonima, scriveteci in chat. Nel frattempo, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

che ci ha rubato le parole di bocca, ci ruba le parole di bocca con questa canzone. Ma che vita, ma che vita, ma che vita sto vivendo. Se ti guardi attorno capita di esclamarlo, no? Allora, abbiamo aperto il nostro sportiglio, ovvero lo sportello del consiglio. In realtà è sempre aperto quando inizia questa trasmissione, quindi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, e c'è lui che dice ciao, faccio bene dopo 21 anni a cambiare una Volvo con 280.000 chilometri e consumo d'olio di 2 litri ogni 15 giorni e 50 litri di benzina a settimana? La risposta è sì. Cioè, basta, non dobbiamo andare oltre, non dobbiamo andare oltre, a meno che tu non abbia proprio un legame specialissimo con questa macchina, ma non mi sembra avere dei grossi vantaggi a tenerla. In ogni caso, dicevamo, what a life, ti guardi intorno e insomma nel mondo non è che stia accadendo proprio qualcosa di bellissimo, e questo attecchisce anche sull'intrattenimento che mi ha fatto scoprire un nuovo format che si chiama Fish Tank. Fishtank.live è un nuovo reality show. Vorrei sapere se qualcuno in chat o comunque all'ascolto lo conoscesse già, perché è una cosa clamorosa. E allora, come boombox track di oggi, volevo portarvi a un altro reality show, Infamity Show.

0: dentro con Infamity Show, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Saluto anche il mio fratellino Nitro e che chiedono: ciao Muva, cosa mi sono perso che c'è Infamity Show su Radio Peter Pan? Beh, prima di tutto è una bella canzone, per cui ogni tanto ci sta a suonarla. Ma seconda cosa, si collega un po' all'argomento che ho scoperto oggi.

0: cosa è successo al computer poco fa? Abbiamo un consiglio da un nostro tecnico, per favore?
1: Dunque, adesso c'è qualche problema con la computerizzazione. Sì. Non partono i brani. Vediamo.
0: Vabbè, ma non mi avete aiutato. Comunque. Allora, ho scoperto un reality show che va in onda online. Si chiama Fish Tank ed è un reality show estremo. Perché? Perché ci sono dei concorrenti che devono stare 6 settimane all'interno di questa casa, a mo' di Grande Fratello, diciamo. Solo che tu vinci il premio, chiaramente, se rimani dentro, se riesci a rimanere dentro. Che cosa dovrai affrontare? Umiliazioni costanti. Sfide al limite della decenza, annichilimento e prove sempre più estreme. Diciamo che per chi conosce la materia, un po' alla Two Girls One Cup, ok? Cioè una cosa veramente veramente estrema. E ho visto qualche servizio su questo reality show interattivo, perché poi tutta la chat chiaramente masochista e sadistico può scrivere dei commenti, può suggerire delle torture da fare ai partecipanti. Creato dallo statunitense Sam Hyde, ha già fatto chiaramente discutere, anche se continua ad andare avanti nel suo spettacolo.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan Squat.
3: E chi parla? E chi vuole essere ascoltato? C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Caldana Europe Travel. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Forever fan, forever young.
6: Flashback. Can't only eat bad. Crack that. Don't even nothing like.

0: by the Ocean. Va bene, cioè ci sarà qualcosa legato all'oceano che dobbiamo sapere? Nel caso 393-7366-240. Allora, ho parlato brevemente di Fish Tank, questo reality estremo che va in onda sul web. Sono 6 settimane in cui i concorrenti vengono costantemente umiliati e deumanizzati, e il carnefice puoi essere anche tu. Non è uno spot, cioè non vi sto spingendo a farlo, però è un po' la direzione che mano a mano stiamo spingendo un po' questa parte dell'uomo nascosta che deve sempre prevaricare un po'. Si sta facendo sempre più manifesta in più forme d'arte, e c'è lui che fa una riflessione. Visto che è un po' lunga, la velocizzerò.
1: Non so se hai visto l'episodio di Black Mirror, dove praticamente suo marito e moglie, la moglie ha un incidente, da quello che ho capito, e le installano una nuova tecnologia nel cervello che fondamentalmente la fa tornare a camminare, a fare la vita normale, solo che questa tecnologia qua in abbonamento, ok? E dopo un po' di tempo l'abbonamento si evolve, costa sempre di più, e per poterlo utilizzare a un certo punto la moglie comincia a sparare delle pubblicità a caso. La sera sono lì che stanno pranzando e lei dice: ehi, hai visto il nuovo shampoo? Comprala, è bellissimo! Così a caso, ok? A un certo punto il marito, perché non ce la fa più a stare dietro con i costi dell'abbonamento per far star bene la moglie, si iscrive a un sito che fa cose del genere, dove la chat ti suggerisce le torture da autoinfliggerti.
0: Ok.
1: Cioè, ormai siamo arrivati a quel punto là, ragazzi. Black Mirror è lo specchio della realtà odierna.
0: Black Mirror ne ha azzeccate diverse. Adesso questa puntata non la ricordo, ma visto che lo nominiamo spesso, Idiocracy è questo film in cui si presuppone che l'umanità più andrà avanti, più diventerà stupida, e lo show che tutta l'umanità guarda ridendo a crepapelle è Aio le palle.

ho bisogno di un segno, dimostrami amore, dice, non parole, non bugie, ma amore. E noi siamo qui per dimostrare amore soprattutto a chi ce lo chiede. E c'è una mamma premurosa che dice: ciao Muva, buongiorno, potresti per cortesia fare gli auguri a mio figlio Aldo che oggi compie 16 anni? Auguri Aldo, ti vogliamo tanto bene, grazie mille. Allora mi aggiungo anch'io agli auguri ad Aldo, new sedicenne nella casa, sedicenne nella casa. Ma io vorrei farti una domanda, Aldo. Tu che hai 16 anni, che messaggio vuoi darci? Io vorrei farti questa domanda molto ampia, visto che con le nuove generazioni, cosa mi sei tu? Una generazione alfa? Come viene chiamata alfa, giusto? Vabbè, tu che mi sei dalla nuova generazione, che messaggio vorresti darci? Per quanto riguarda invece il discorso Fish Tank, questo reality show estremo, c'è chi dice: ciao Muva, ma questo reality pieno di umiliazioni dove lo fanno? In internet. Tu vai nel sito e te lo becchi. E dice: perché potrebbe tranquillamente essere una diretta dall'azienda in cui lavoro. Devo dire che è un problema molto diffuso quello. Potremmo anche parlare un giorno di questo, ma nel frattempo

0: Aldo, Aldo, è arrivato Aldo?
1: Aldo!
2: Aldo!
1: Allora!
2: Aldo!
0: No, non è arrivato Aldo, va bene. Arriva Andrea De Luca DJ con More Music in the Mix.
3: Music in the Mix. More Music in the Mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More Music in the Mix.
5: It's time to...

0: quest'ora un DJ di Peter Pan monta in console fra poco.
1: Davvero molto bello.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia

0: Vabbè, non sono più capace. Bentornati e bentornate all'interno di Muova nella casa, Shaggy con Hey Sexy Lady qui su Radio Peter Pan. Allora, ci siamo lasciati con la ricerca di Aldo, alla ricerca di Aldo che compie oggi 16 anni, quindi mi è a cavallo fra la generazione Z e la generazione Alfa. Quelli della generazione Alfa sono quelli nati dal 2010 al 2025, per cui se tu Aldo sei nato nel 2010, cosa che credo, insomma 2026 hai 16 anni, giusto? Però secondo me tu mi sei un sedicenne, perché ho chiesto: ma un sedicenne che messaggio vuole dare alla sua generazione o comunque a Peter Paniani e Peter Paniane, così d'amblè?
1: Grazie mille degli auguri. Io alla mia generazione direi di vivere la vita senza pensieri per ora, finché sia giovane.
0: Ma è una voce da trentenne, Aldo, cioè hai la voce già formata. Comunque il messaggio che vuole dare Aldo è:
2: state senza pensiero, è cura mia. Va benissimo.
0: Va bene. Va bene. Allora, state senza pensieri, è cura mia. Speriamo non lo sia alla Gomorra style.
3: Attenzione.

0: domande, dubbi e storie di ordinaria follia. Procediamo con il prossimo messaggio, Lego! Sentiamo!
1: Grande buva!
0: Ciao!
1: Ascolta un po', allora io sono uno che era un grandissimo, tu che sei un cultore della musica poi soprattutto, no?
0: Sì.
1: Allora io ero un grandissimo fan dell'hardstyle, no? Comunque tutta la musica techno pesante, anche hardcore non disprezzo. Ma tutta quella la early hardstyle, hai capito? Quella di Jimmy the Sound, un tatanka dei vecchi tempi.
0: Sì.
1: No?
0: Però?
1: Ultimamente, ma sai che, cioè, mi fa quasi schifo tutta la musica, veramente.
0: No.
1: Non riesco più a trovare lo stile che piace, anche perché l'hardstyle di adesso non mi piace proprio.
0: Ok.
1: No? Cioè, veramente, questa crisi di mezza età musicale.
0: Aia!
1: Che ne pensi? Ciao!
0: Aia! Crisi di mezza età musicale, praticamente non gli piace più quello che gli piaceva in passato e non riesce a trovare qualcosa di nuovo. Io qualcosa di nuovo ce l'ho in serbo, ma anche in italiano, ovvero l'AMSI con The Party Never Ends, ovvero la canzone novità di oggi.

quello che mi piaceva una volta non mi piace più, ovvero un certo tipo di hardstyle. Adesso non riesco a trovare nulla che mi piaccia, cioè dice non riesco ad ascoltare una canzone, una musica che mi appassioni. È capitato per caso anche a te? Se vuoi puoi raccontarci la tua storia e magari anche il tuo sblocco, se c'è stato un gruppo, un artista, un evento che ti ha sbloccato poi di nuovo la curiosità musicale, al 393 7366240 all'interno di questo programma.

Allora, stavamo cercando di aiutare in chat un nostro ascoltatore che dice: Muva, io ho una crisi di mezza età musicale, cioè quello che mi piaceva una volta non mi piace più e non riesco più a trovare un qualche genere di musica, un qualche gruppo, un qualche producer che proprio m'appassioni. Allora, molto spesso è già stato parlato di taste freezing, no? Cioè quando il tuo gusto musicale si frizza. E insomma ne hanno parlato varie testate, intorno ai 33 anni dovrebbe accadere questo fenomeno, cioè fino ai 25 anni c'è una ricerca continua di musica, continui ad immagazzinare fondamentalmente, quindi ad andare in cerca di nuova musica. Fra i 25 e i 33 anni la curiosità verso la novità comincia a calare progressivamente e poi dai 33 anni in su il gusto si stabilizza. Cioè, si smette quasi del tutto di seguire le hit del momento per rifugiarsi nella musica del proprio passato. Allora, capisco il taste freezing, però secondo me esce della roba figa. Escono, cioè, fino a qualche anno fa uscivano 100.000 canzoni al giorno su Spotify. Vuoi che un paio non te ne piacciono? Però, se vuoi, possiamo andare alla ricerca di nuovi generi musicali, per esempio. Uno che sta andando molto, soprattutto per i reel di TikTok e Instagram, è il funk. Cioè, lo descrivono come un sottogenere dell'hip hop, però insomma è quel genere con le casse un po' con le casse che si sentono molto e con dei ritmi vagamente brasiliani che mettono in sottofondo a video di macchine e così via. Però andremo ad analizzarne altri. Nel frattempo, Madonna con Density Ria qui su Radio Peter Pan. Again.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Spot.
3: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di E-Ones. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spreco. Tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: attenzione però, Bobbo Sinclair, da non confondere con
1: Bobbe Malle.
0: No, mai.
1: Aveva tutta la pianta zona.
0: Come?
1: Aveva tutta la casa verde.
0: Yo yo yo. Sì, sì, sì.
1: Bobby, Bobby, Roberto, Roberto.
0: Molto bene, molto bene. Bentornati e bentornati all'interno di Muova nella casa. Ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. E abbiamo ascoltato poco prima della pubblicità un messaggio che diceva: Muva, non so più che cosa fare, non riesco più a trovare un genere musicale che mi appassioni. Una volta ero appassionato di psytrance, insomma di hardstyle, pardon, di hardstyle e tutti quei sottogeneri lì. Adesso non riesco più a trovare nulla che mi appassioni, ma proprio nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Fai una cosa, facciamo un lavoro nelle prossime settimane. Quando c'è una canzone che ti piace, mi dici questa, oppure me la shazzammi e me la mandi, così cerchiamo di fare un profilo algoritmico attorno alla tua figura. A proposito di algoritmi, gli algoritmi adesso sono i canali che noi usiamo per scoprire nuova roba, nuova musica e altre cose. Infatti c'è lui che dice: i daily mix di Spotify sono la mia salvezza, divisi in base a rap, trap italiano, americano, gangsta americano e tech house. Nessuno mi conosce meglio dell'algoritmo di Spotify. Effettivamente sono fatti sempre meglio questi algoritmi, però non ti fanno provare, secondo me, la gioia di scoprire un pezzo per caso. Cioè io quando sto scanalando, che ne so, oppure guardo una serie TV e mi parte un pezzo che mi piace particolarmente, oppure, visto che lo faccio anche di lavoro, tutte le notti cerco della musica un po' randomicamente, mi capita quel brano che dico devo proporlo assolutamente in radio, quella è un'emozione

0: che, di quella sensazione in cui tu dici non mi ritrovo più nella musica, non trovo più nulla che mi piace e mi appassioni. E questa cosa qui, se l'hai vissuta almeno una volta nella vita, non provarla più ti fa stare male, chiaramente. Ma per fortuna ci sono i peterpaniani e le peterpaniane. Per esempio abbiamo il primo consiglio che dice:
1: bella muva. Ciao. Per il tipo dell'art style, siccome lo considero un fratello perché anch'io ero dell'art style,
0: sì,
1: io sono passato al metal. Veda un po' lei.
0: Ok.
1: Ma non rinnego comunque art style, hardcore, eccetera.
0: Ma certo, effettivamente questi due generi non sembra, ma molto spesso si tengono a braccetto. Poi c'è anche chi dice: guarda Muva, è capitato anche a me un bel po' di tempo, solo che io la chiamavo intossicazione musicale, cioè ascoltavo solo musica di una volta caricata sulla chiavetta o semplicemente su CD. Per me è stato utile, perché ho fatto una lunga pausa, un distacco, così piano piano sono ripartita dalla base. Ho riscoperto la radio e poi leggermente a piccoli passi sono ad ascoltare musica nuova, musica che solletica in modo piacevole le orecchie. Beh, sono molto felice di questa cosa qua. Cioè, la radio, secondo me, una delle funzioni che deve avere la radio è proprio quella: farti scoprire un brano che ti fa urlare.
2: Ah!

fino a farti venire la prospatite. Comunque sia, per chi chiede una mano da un punto di vista musicale, c'è lei che dice: quando si è in crisi ci vuole un cambiamento radicale, passa al rock, consiglio i Muse. Cioè, per esempio, effettivamente quando sei troppo pieno di un genere musicale, cambiarlo ti porta nuove emozioni. C'è anche chi suggerisce invece della musica che non stanca mai: jazz, blues e rock. Devo dire che siete tutti un po' sulla stessa barca in questo orario. Allora, io ti voglio consigliare invece un evento dove puoi andare ad ascoltare della musica firmata Radio Peter Pan. Sto parlando dell'appuntamento di sabato 17 ottobre, Pink Power alla fiera di San Simone, Codroipo, Udin, dalle 21:30 con Sister Gloria e la Dallan e l'animazione Pink con anche Pink Rocky assoldato nel team. Io com d'abitudine ti lascio con una suggestione musicale, cioè un ultimo consiglio che porta il nome di La Perla del Pirla che parla. Oggi Obscur con Speechless.

0: alle 17 con Muva nella casa, e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa, Muva nella casa. Sono nella casa, grazie, puoi portarmi a casa.
2: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Tra poco, lo sfogatoio di Peter Pan.
4: È mercoledì?
5: Sì,
4: si sa che il mercoledì dello sfogatoio è mercatoio, quindi pronti a fare i vostri audio annunci? Mandate l'audio al 393 736 740 per vendere qualsiasi
3: Radio
4: cosa.
3: Radio Peter Pan.

0: perché sicuramente avrete qualcosa che non vi serve più, che potete mettere ora in vendita nel mercatoio dello sfogatoio, mandando un audio, descrivendo l'oggetto, dicendo il prezzo e lasciando i vostri contatti.
1: E lololo alla fine.

0: Ma le città, i paesi, devono per forza finire con lo stesso.
1: Monaco.
0: Cioè, Moimacco, Pagnacco, Casacco?
1: La I.
0: Non può essere Milano, Verona e Udine.
1: La I riesce a fare bene la metrica solo con le rime.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Salutiamo anche quelli di Premariacco che li avevamo la
0: divina. Ci mancherebbe. Scusate, Premariacco, cosa vuoi?
1: Inizia lo sfogatoio che di mercoledì è anche mercatoio, quindi potete fare affari in tempo reale fino alle 19.30. Appunto, se avete qualsiasi oggetto da vendere o cercare, mandate un audio descrivendo l'oggetto che state vendendo, il prezzo e lasciate i vostri contatti letti lentamente.
0: Molto bene, amici nerazzurri, abbiamo fatto una figura di merda. Adesso non stiamo qui a entrare nel merito sul perché, sul per come, dovremmo fare una puntata intera, però.
1: State assomigliando sempre di più alla Juve dei bei tempi, quella che vinceva solo scudetti, ma in Champions un cazzo.
0: Abbiamo il portiere più scarso di tutta l'Europa. Di tutta l'Europa! Anche ieri ha fatto una cagata, una minchiata che non faceva. Vabbè, dai, non è. Non
1: state
0: è
1: assomigliando alla Juve dei bei tempi. Sto cazzo
2: era
1: è così.
2: Di San Siro per tre soldi.
0: Oggi sui social fa molto.
2: Quattro pere comprò.
0: Io do gol,
2: e arrivò Lautaro che segnò il pareggio, che fece una doppietta, segnò pure Boni. Ma alla fine il culo bruciò.
0: Ha copiato gli autogol, l'hanno già fatto gli autogol.
1: Molto bene.

0: come il coso di Livenza ieri, com'era il
1: Livenza, scusa,
0: dai, quello di Livenza che voleva, che si è proposto alle donne, come si chiamava?
1: No, no, no, questo è serio.
0: Immagino.
1: Questo le cuca sul serio. Mica scherza.
2: Ciao Radio Peter Pan, io sono Isabella. Io vendo mio padre perché mi rompe sempre le palle.
0: Isabella, non si dice. Ma come il papà rompe le palle? Ma non si,
1: si dice,
0: Isabella.
1: Coglioni, Isabella, dai. Che palle, palle vecchie ormai, dai.
0: Amici del mercatoio, pronti a fare affari, lui vende il suo ciao che però non funziona da 20 anni, però.
3: Buonasera, vendo ciao Piaggio PX del 92, fermo da circa 20 anni, colore celestino, con libretto da ristrutturare, tutto originale. Per informazioni o per foto chiamatemi al 347 73 68 053.
1: Bravo.
3: Per il prezzo vediamo.
1: Vediamo, ha detto vediamo, quindi ve la giocate bene, dovete prima andare a vedere il motorino, secondo me, ripeto, 347 736 8053, un bel ciao, interessa tantissimi,
0: Vediamo.
1: Sì, sì, sì, ciao, interessa.
0: Io credo che questa sia una moto, anzi è sicuramente una moto.
4: Ciao selvaggi, vendo Z750 del 2005, colorazione blu metallizzato, tenuta bene, prezzo 2.200 euro.
1: Ti ho dato una foto.
4: Se no, interessati, chiamare il numero 347 333 2425. Ciao selvaggi.

0: mercatoio lui ce l'ha con i juventini e i milanisti.
1: Ciao selvaggi, bellissimo ora. Tipici italiani.
2: Ecco.
1: Oggi l'Inter ha perso e ci dimentichiamo di carburante alle stelle, traffico per strada, colonne. Festeggiamo la perdita dell'Inter. Avanti tutta, siete i numeri uno.
3: Ma posso dire una cosa a sto ragazzo?
4: Ma secondo te, durante il giorno dovremmo solo parlare di carburante?
3: Dovremmo.
4: Per te la vita sarebbe quella che noi durante il giorno dovremmo parlare solo dei problemi che ha l'Italia.
3: Dovremmo.
4: Cioè, che vita di merda sarebbe se hai una vita sola, sì, hai una vita sola.
0: Non ti scaldare, sa serio.
4: Mamma mia.
0: Allora lui vende due monitor da studio, amici del mercatoio.
5: Ciao selvaggi, io per il mercatoio vendo due monitor da studio, entrambe amplificate. Sono le BX5D3 della M Audio.
3: Capito di questo?
5: Comprate parlare, l'anno scorso.
0: Condom. Ah.
5: Sono circa 115 euro a cassa. Io li vendo a 120 euro la coppia con l'imballaggio originale. Numero 349-4222-321. Ciao!
0: Lololo.
4: Molto bene.
0: Adesso, amici selvaggi, attenzione che lui fa una domanda. Occhio a rispondere.
6: Lololo, sfogatoio. Lo so che non c'entra niente con il mercatoio.
0: Vai, vai.
6: Ma ho una domanda. Che cazzo succede a questa persona se muore all'improvviso ed è piena di debiti? E non c'ha nessuno, né parenti né niente.
0: Questo è il problema.
6: Cosa succede con i debiti?
0: Perché se avesse parenti, figli stretti, basta che loro fanno la rinuncia all'eredità e si salvano. Ma se non li ha, non so come funziona.
4: Se la prendono nel...
0: I creditori?
4: No, i debiti, sì, i creditori.
0: Non lo so.
4: Secondo me sì. Non lo so. Non credo che lo Stato possa pagare e saldare i debiti di un defunto.
0: Peter Pan!

0: queste canzoni vanno messe quando c'è fuori la nebbia, quando fa buio alle 3, quando siamo tristi. No, che sembra primavera, siamo tutti felici.
1: Quando si fa un funerale.
0: Mamma mia. Amici, al mercatoio si vende ma anche si cerca. Amici motociclisti, lui cerca una Buell.
2: Ciao selvaggi, io invece sarei in cerca di una moto Buell XP12 modello dal 2008 in poi. Se qualcuno ce l'ha, la vuole vendere, io sono Giovanni, numero di telefono 347 30 35 689. Grazie, la lalla.
0: Che voce da motociclista che vi ha giocato.
1: Facevo paura solo a sentirlo.
0: Ci trasferiamo nelle Marche, amici.
3: Ma comunque, se il gasolio aumenta, ci saranno meno macchine in giro a rompere le scatole.
0: Vedi?
3: Loredano dalle Marche.
0: Dai, E poi lui ce l'ha con quello che ha detto, con tutto quello di cui c'è da parlare. Parliamo dell'Inter che ha perso, ma non era interista, era in generale.
4: Oh, ciao ragazzi. Ma volevo rispondere all'interista là che si lamentava. Vecchio, perculi sempre e vieni perculato, metti in tasca e si va avanti. Madonna, gli interisti non si possono toccare,
1: sono
4: la squadra dello Stato, Dio santo. Vabbè,
1: per Malosi,
4: oggi
1: per
4: il gasolio è alto, sempre a 2,20, va bene, ma intanto l'Inter ha perso. Lololololo.
0: Lololo.
5: Peter Pan.

0: mercatoio tutti. Io non ho niente da vendere né da comprare, però volevo chiedere agli amici interisti se per caso avevano tre soldi da prestarmi. Lololo.
1: Però questa tipo Bax non l'ha capita.
2: No.
1: Lo so.
2: Spiegami.
1: Perché ieri ci ha purgato tre soldi. Si chiama così.
2: Ha tre soldi?
1: Tre soldi, tutto a tre soldi.
2: Ha fatto
1: la
2: tripletta?
1: Ha fatto la tripletta.
2: Ah, bellissimo.
1: Amici, rimanendo a parlare di calcio, lui dice che noi calciofili abbiamo dei problemi. Ci racconta questo aneddoto.
3: Penso anch'io, sai, tutti quelli che tifano calcio sono un po' problematici.
1: Addirittura.
3: Tipo, ero a Praga con gli amici a Capodanno scorso e su una macchina di uno della Repubblica Ceca.
1: Sì.
3: E immaginate, sono piena di neve, quindi c'era scritto, c'è un tipo che ha scritto Mondiale 2006. Viva l'Italia, ma vabbè. È passato 20 anni. Sono passati 20 anni, figa!
1: Lolololo!
2: 20 anni, ma gli ultimi 3 mondiali non li abbiamo fatti.
1: No, e quindi ancora esultiamo.
2: Non abbiamo sofferto molto, dai, di questo 2006. Ma di questi 20 anni senza mondiali.
1: Amici poveri, mi dispiace perché torniamo a mercatoio. Il prossimo audio, la prossima inserzione è riservata ai ricchi. Sì. Perché finalmente si vendono barche, amici, barche.
4: Buonasera amici, io vendo gommone Joker Boat dell'89 con motore Johnson 737. Bello. dell'88, compreso di carrello con vericello elettrico.
1: Vedi.
4: Fermo da un anno perché non ho più tempo per andare via. Numero di cellulare 348 88 00 785. Prezzo 3.000 euro, trattabili, vendo tutto in blocco, provincia di Venezia. Grazie.
1: Lololo.
2: Che sboro ci stava alla fine.
5: Peter Pan.

0: Selvaggio che ha chiesto se uno ha pieno di debiti ma non ha parenti e muore, come funziona?
1: Come funziona?
0: Gli risponde lui.
2: Ciao Selvaggi. Selvaggio che diceva dell'eredità con i debiti, possono venire in cerca fino a 7 generazioni.
0: Io sapevo 3.
2: Con il tempo. Quindi se tu sei all'interno di 7 generazioni e sai che ha debiti e non crediti, devi andare dal notaio, presumo, o l'avvocato, no, notaio, e rinunci all'eredità, ai debiti e ai crediti. Dopo tu sai benissimo che sono più debiti che crediti, o crediti zero, quindi ti viene fatta più presto se rientri dentro alle 7 generazioni.
0: Sapevo 3 perché l'ho dovuto fare per mio zio che si è magnato, ha fatto buchi da milioni, mia mamma era la prima ereditiera, sorella, e poi arrivavano a noi, però sapevo 3.
1: E quindi hai fatto la rinuncia,
0: sì, per forza.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Sport.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Oh yeah.

0: quanto rimpiango l'estate 2018-17, l'estate di mettiti spessito.
1: Vabbè, però si mette ancora un pochetto.
0: Però sì. non vengono lì dire
1: con l'entusiasmo, lo so.
0: Adesso invece chiedono: metti fede.
2: Non parlare perché. Ehi, salut, mentre guardo le tue foto.

0: Audi A3 Sportback, acquistata a Gemona del Friuli in Audi, concessionaria Audi. Attualmente si trova a Modena, in Emilia Romagna. E vendo causa assegnazione auto aziendale, è una 1003 e una 1006 TD diesel, 110 cavalli, full option, cambio automatico. Contattatemi, il mio numero è 338 93 50 590. Grazie.
1: Se volete la full optional.
2: Ma si dice full o deve essere lui che.
1: Praticamente la full optional.
2: Esatto. Di ma full ha più di full option?
1: Più di full option.
2: Amici, il prossimo selvaggio è incazzato nero. L'argomento è mense, ok? Ha scoperto questa cosa che lo manda via di testa.
3: Ciao selvaggi, sono incazzato nero perché dico io. Capisco mandare i bambini all'asilo, pagare l'asilo, pagare i corsi, pagare le mense, ok? Pagare le tasse per questo, tasse per quello, tasse per quell'altro. Ma perché chi sta in carcere le mense vengono a spese dallo Stato e quindi cioè alla fine devo pagare anche la mensa per quello che sta in carcere? Ma mi sembra giusto? Ma due domande mi sono fatto, ho detto no, adesso mi sfogo, visto che è l'ora di sfogo.
2: Bravo,
3: anche.
2: Hai bravo, fatto bene, Lolo Lollo.
1: Benissimo. 393-736-6240, un mercatoio per vendere qualsiasi cosa, o vi sfogate semplicemente.
4: Peter Pan.

0: Ciao caro, ciao Vale. Allora, ricordo che sabato 17 ottobre c'è il Pink Power.
1: Sì.
0: Le nostre ragazze con la festa tutte in rosa saranno alla fiera di San Simone a Codroipo, provincia di Udine. Troverete lì dalle 21.30 Sister Gloria e la Dallan.
1: Carletto ci sta ascoltando?
0: Non lo so.
1: Allora niente, glielo dirò in privato. Devo Va dirgli bene. Un messaggio, ma. Va bene.
0: Andate a donne insieme ultimamente.

0: cazzo esco vecchio?
1: Ma sì, era
0: tutto. Va bene. Beh, una sera l'ho trovato in centro a Treviso, in piazza, una super festa, circondato da gnocca, giuro che è vero. Grande Carletto, non era quello di cui volevo parlare, ma amici, sì. Tornando all'argomento, eredi, cose del genere, sentite in che paese meraviglioso che viviamo.
2: La domanda che ha fatto quel ragazzo è inerente, anche perché è successo a me in questo caso, vi spiego in 30 secondi.
0: Sentite.
2: Se tu muori, tu lo sai che la tua tomba dura 40 anni?
0: Sì.
2: Bene, il comune ti viene a cercare fino a come succede con uno con l'eredità. Capisci? Quindi tu quando muori devi lasciare scritto e detto che fai la rinuncia, quindi dopo tutte le spese che rimangono per eliminare il morto, la bara, tutto il resto sono a spese del comune. Capito, cari ragazzi? Lolo.
0: Ti vengono a cercare dopo 40 anni, eh?
1: Guarda, sarei felice se mi trovassero, se già
0: vivo?
1: Sarei felice, però a quel punto uno quando muore, che cazzo ne frega?
0: Vabbè, però se c'hai un minimo, c'hai i parenti, i figli, così, cioè.
1: Dai. Ma si divertiranno un po' anche loro,
0: sto cazzo.
1: Di coglioni.

0: Yes con Florida.
1: Che ricordi del 2013? Non farmelo dire, guarda.
0: Dimmi una cosa non del 2013.
1: Che cazzo si ricorda? Amici, volevo parlarne anch'io. Purtroppo abbiamo come ministro dei trasporti. Come ministro dei trasporti?
0: Certo.
1: Chi è?
0: È lui.
1: Quel minchione.
0: Salvini.
1: Di quel minchione, più che minchione incompetente. Ha messo le mani al nuovo codice della strada. Ci sono un sacchissimo di novità. Volevo sciolinarvele, ma sono tantissime. Lui rimane basito per una di queste cose.
2: Ciao raga. Io rimango allucinato, basito a dir poco. Sappiamo tutti che la prima causa di morti sulle strade è la velocità. Cosa ti fanno il Consiglio dei Ministri? Pene ridotte se si superano i limiti di velocità. Pene ridotte. Cioè, ma io sono veramente basito, ma che cazzo di paese viviamo? Ma che merda di paese è? Questi giovani che continuano a morire sulle strade ogni giorno, e invece di inasprire le pene ne diminuiamo. Ma io sono veramente vado fuori di testa per queste leggi non da drogati.
0: Non vi va mai bene nulla.
1: Però io ne ho lette diverse e molte sono delle cagate, che invece che migliorare peggiorano.
0: Lo dici sempre? Sei sicuro di quello?
3: Programma in collaborazione con...
0: Stanco di gestione imprevedibile e di stampanti che rallentano il lavoro in ufficio? Svolta verso la serenità aziendale con Codognotto SNC, con sede a San Donà di Piave, soluzione di vendita, noleggio e assistenza per stampanti, plotter e multifunzione. Assistenza inclusa, interventi rapidi e tecnologia aggiornata su codognottosnc.it oppure chiamatelo 0421 22008. Ripeto 0421 22008. Codognotto SNC è in via Giovo Bortolazzi 84A San Donà di Piave. E soprattutto noi vi chiediamo: ma Codognotto?
1: Vabbè, quelli di Codognotto ieri ha mandato un audio,
0: Sì.
1: Incazzato.
0: Codognotto, con quante gnotto si scrive? You can...

0: Ciao Selvaggi, ciao Fedro, ti rinnovo quello che ti ho scritto prima, quando hai detto dovremmo riferito al fatto che si dovrebbe pensare più all'aumento del carburante che alla perdita dell'Inter, e mi ha fatto morire come l'hai detto, è simpaticissimo. Ciao!
1: Grazie signorina, lololo!
2: La nonna, Pedro.
1: Signorina, la signorina.
2: La nonna.
1: Purtroppo, amici del Vaggi, ci sono anche i calciofili che litigano e noi li facciamo litigare, va bene?
3: Ciao Selvaggi, per cortesia dite all'interista che se vuole per 3 soldi gli vende un po' di Malox. Lolololo.
1: Lolololo. E abbiamo
2: che battute scontate, dai.
1: E abbiamo un interista.
4: Buonasera amici juventini e bilanisti. Niente, volevo dire, sono contento per voi, insomma, siete contentissimi della perdita dell'Inter ed è giusto così. Mi ricordo nei bei tempi quando la Juve vinceva sempre, anch'io ero contento da interista che la Juve, quando la Juve perdeva, è una cosa normale, insomma, dai. È una buona cosa che tutti i calciatori siano con noi, siamo molto temuti, siamo una squadra forte e anche noi siamo umani, perdiamo. Poi abbiamo capito anche, se vi ricordate, perché la Juve vinceva sempre. Calciopoli, ciao ciao, forza Inter sempre.
2: Sempre, sei mai stato in Serie B, ragazzi.
1: Ah, lo sai.
2: Triplete.
1: Ah, lo sai. Ah, lo sai.
2: Certo.
5: Peter Pan.

0: Avranno pagato i diritti agli Alphaville per la musichetta che c'è sotto?
1: Certo,
0: no?
1: Che sì.
0: L'hanno fatto?
1: Sì,
0: li hanno avvertiti?
1: C'è anche una citazione nel video della canzone.
0: Va bene, prima
1: ti
0: andare
1: ricordi che canzone degli altri?
0: Cazzo, Big in Japan io l'ho ballata, ma ballata da far venire le vesciche sotto i piedi.
1: Non te ne vantare perché ti
0: lascia
1: fare. Vecchio,
0: che meraviglia, quelle erano canzoni. Va bene, stiamo per andare in pausa, amici, ma prima si torna al mercatoio e il prossimo audio è riservato ai possessori di macchine movimento terra.
1: Sì.
0: Lui vende i filtri.
2: Ciao selvaggi. Ho dei filtri olio, gasolio e aria da vendere delle macchine movimento terra. Man, Liber, Anomag, Case e Yamaha.
0: E Durex, ma ci stava.
2: Telefono 335-6259-030. Ciao, grazie.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: sede di Venezia, su Checkout Motors potete ammirare la nuova BMW Serie 3 e anche la nuova BMW X5, che sono i nuovi arrivi di casa BMW di fine anno, due macchine molto molto futuristiche. Andate a vederle nel salone di Venezia e anche di Padova di Checkout Motors.
1: Terzo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240 il numero per co-condurlo, vendere qualcosa, perché il mercoledì è anche mercatoio.
0: Sì.
1: E riprendiamo questo quartino con lui, perché tra i vari sfoghi abbiamo sentito quel selvaggio lamentarsi di aver scoperto che le mense delle carceri non sono gratis, si pagano, le paghiamo noi, aveva detto. Il romagnolo,
0: tutto ciò che c'è nel carcere, se non è privato, ma paghiamo noi.
1: Il romagnolo, che è sempre incazzato, gli risponde:
2: oggi voglio rispondere a quel deficiente che si incazza perché paga le tasse, le mense, quelle puttanate lì, non me ne frega un cazzo. E si domanda il perché in carcere la mensa è gratis. Oh, pezzo di merda, la mensa non è gratis in carcere.
1: No.
2: Capito? Le spese carcerarie, quando esci, ti vengono a casa, coglione. Prima di parlare, pensa. Testa di cazzo. Lollo, lollo.
0: E uno che c'ha l'ergastolo, cosa gli arriva a casa?
1: Non mangia.
0: Non mangia.
1: E poi, amici, stiamo per sentire un aneddoto. Ha rischiato di essere investito, ma...
3: Oh, quanto è bello lo sfogatoio, proprio bello. E ora, se c'è quel cretino deficiente che ha cercato di mettermi sotto apposta in monopattino fino a 2 minuti fa, volevo solo dirgli che ho preso la targa e farò segnalazione ai carabinieri, visto che li conosco un bel po' di carabinieri simpatici.
0: Vabbè,
3: è gente deficiente
0: sotto,
3: rincoglionita, che non sa guidare e che diventa pericolosa. Ritirate la patente a vita. A vita. Deficienti.
0: Lui è un monopattinista, quindi.
1: No.
4: Attenzione. No.

0: Volkswagen Touran.
1: Bella.
2: Ciao selvaggi. Allora, mercatoio.
1: Yes.
2: Vedo se va bene l'affare. Vendo Volkswagen Touran 2013. Grigio, metano, benzina, ecofuel, 24 kg di metano, quasi 300.000 km, trattative di chiamate, chi interessato,
1: ecco.
2: 347-08-68-672.
0: Lolololo.
1: Molto bene.
0: Ed è il momento degli amici motociclisti, perché lui vende la sua Suzuki.
3: Vendo moto da cross Suzuki RMZ 450 anno 2013, tenuta in maniera maniacale, e ammortizzatori e davanti e dietro appena revisionati, catena corona e pignone nuovi. Usata solo in campagna da amatore, mai competizioni, e all'attivo a circa 80 ore. Cifra sui 3.000 euro trattabili dopo la visione. 348-53-67-246. Ciao!
0: Che marca era?
1: Suzuki.
0: Amici, si parla anche di cronaca, lo sapete, il Papa aveva un tumore, è stato operato e lui è incazzato.
4: Pazzesco, il Papa operato subito, tolto e via. Tu comune mortale, forse dopo 20 anni ti operano. Che mondo di merda.
1: Beh, però posso dire, ti aspettavi diversamente?
0: No,
1: dai,
0: no.
1: Si sa fare.
5: Peter Pan.

0: Papa è stato operato subito, il suo amico che aveva bisogno di visite.
1: Beh, vogliamo parlare anche delle visite INPS INAIL.
0: Parliamo.
1: Dove che un amico mio lo hanno chiamato a più di qualche visita, che gli manca praticamente questo qua, aveva su una mano aveva solo il pollice e il mignolo, ok? Le altre tre dita se le tagliate con un attrezzo, un macchinario. Ogni tot lo chiamavano a visita a controllo e lui mi diceva: scusa, ma cosa pensano, che mi crescano, ricrescano le dita? Non è assurda sta cosa?
0: In effetti, una volta che la visita di controllo, se ti mancano le dita, non è che ti ricrescono, ormai, cioè, dopo la prima visita basta, cioè, voglio dire. Però cosa vuoi?
2: Va bene, in quel caso hanno dimostrato anche troppa volontà.
0: Fin troppa. Va bene, parliamo delle nuove regole.
2: Però magari il taglio, cioè, in senso,
0: però le dita non ti ricrescono.
2: La parte della falange è rimasta. Vabbè, ma un controllo anche per un discorso di infezioni, no?
0: Parliamo del nuovo codice della strada, dei nuovi limiti di velocità, delle nuove multe.
3: Ma va, che la colpa non è mica della velocità, il problema è fermarsi all'improvviso. Lololollo.
0: Beh, ovviamente ci mancherebbe.
2: Però se vai veloce, fermarsi all'improvviso è più complicato.
4: Ciao ragazzi. Allora, sono d'accordo che bisogna correre piano e rispettare i limiti. Però prendere una multa di 100 euro, 90 euro per un chilometro orario,
2: sì,
4: mi sembra eccessivo.
2: Quello sì.
4: Ok, soprattutto magari in tangenziale,
2: perché
4: insomma, dove si può correre un po' di più. E vabbè, notte, lollo,
5: Radio Peter Pan.

0: argomento multe per limite di velocità, il selvaggio che stiamo per sentire sostiene che avete detto delle cazzate.
1: Aia.
2: Ma in realtà il ragazzo di prima sta cannando un pochino, nel senso non ha letto un granché il decreto. Il decreto non parla di abbassare le multe di velocità, ma le multe in generale. Le multe di velocità invece sono state aggravate, perché se si legge bene c'è scritto che tutte le multe di velocità subiranno una variazione in base a quanto superi il limite consentito. Quindi in realtà si inaspriranno le multe per chi va troppo forte nei posti dove non consentito e dove il limite è basso.
0: Lolololo, molto bene. E lui ha fatto prima un selvaggio, ha detto però di questa cosa che la causa di incidenti principale è appunto la velocità. Non è la velocità, dice lui.
3: Ciao ragazzi, ma cosa sta dicendo quello lì? La velocità. A causa di incidenti sono la distrazione del telefono, la maggior parte. La velocità perché o sono ubriachi o sono drogati. Ecco, tutto qua.
1: Tutti ubriachi o
3: drogati. Si va forte perché si va forte, guarda chi va piano perché chi va piano. Ma basta, basta, dei basito, non basito. Imparassero a guidare la gente. Ciao ragazzi.
0: Lolololo.
1: Molto bene.
0: E niente, parliamo sì di Salvini.
4: Buonasera selvaggi. Allora io direi intanto che ho seri dubbi che il signor Matteo sia in grado di modificare il codice della strada. Capisci. Semplicemente lui credo sia un fantoccio messo lì a fare il ministro, perché non gli si
1: l'ha fatto bene
4: poteva
1: stavolta.
4: Far fare altro, no?
0: Ma...
4: E invece rispondendo all'ascoltatore, i limiti di velocità, le sanzioni per il superamento sono state rese proporzionali, quindi se si supera di poco rispetto a prima la sanzione sarà più bassa, però se si supera di tanto invece la sanzione sarà molto più alta. Bisogna leggere un po' meglio secondo me,
1: meglio
4: prima
1: così,
4: di
1: secondo me.
4: Mandare messaggi audio.
1: Perché parliamo male di Salvini se stavolta ha fatto la cosa giusta.
0: Ma se Salvini si può parlare male così.
1: Dai,

0: Pattino, amico delle guardie.
1: Dici? Beh, l'aveva detto. Allora amici, prima di andare in pausa ci lasciamo con lui, che parla dei costi delle mense dei carcerati, e sentiamo cosa dice.
2: Che dice?
3: Prima di parlare informati, perché una volta uscito dal carcere ti arriva la lettera a casa con il totale da pagare.
1: E infatti aggiunge:
3: sì, se parlate davvero con uno che c'è stato dentro, ti dirà che il periodo più brutto viene fuori, perché nessuno lo prende a lavorare e c'è i debiti da pagare.
1: Vedi? Lolololo. Porca. Mi sembra anche giusto.
2: Il vero carcere è dopo il carcere, dici?
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: Ma non è sopra il che voglio un aeroplano. Bimba attacca, lascia per. Roma è bella, dice il re.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: What?
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Ho comprato la moto Suzuki, l'ho comprata soltanto per te.
1: Che meraviglia.
0: Ma da quando tu non me lo succhi, la moto Suzuki la tengo per me. Ciao selvaggi.
1: C'era la moto La Verda, ce n'erano un sacchissimo di moto. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240, co-conducete insieme a noi, ma è mercoledì, è sì. Anche mercatoio, e quindi se volete uno scooter o un set di gomme, prendete
2: vai,
1: questo
2: da scooter?
1: Numero. No, il set di gomme per BMW.
2: Per BMW.
3: Ciao selvaggi, per chi è interessato avrei da vendere uno scooter cinquantino marca Kiway due tempi.
2: Kiway.
3: Tenuto molto bene, usato da una ragazza.
2: Cioè la Kiway.
3: E 13.000 km. Tenuto veramente bene. L'altro è un set di gomme invernali per BMW serie 3 o serie 5, gli ultimi modelli, con gomme Pirelli termiche, tenuti in maniera divina. Ho fatto solo due inverni, e se vi servono queste due cose 340 5510 880. Grazie a tutti.
2: Adesso, com'è che una gomma si tiene in maniera divina? Cioè adesso
1: non la
2: usi. Dice che la gomma l'ha usata due inverni. Allora, l'ha usata due inverni, com'è che
1: vabbè,
2: la tiene divina?
1: Se lui fa 10 km
2: cioè,
1: al giorno.
2: Se trova una buca si ferma, mette una copertina e fa passare la
1: magari
2: macchina.
1: Magari la fa 10 km al giorno.
4: Vabbè. Radio Pidupa.

0: da vendere, amici, un'altra Audi A4. Prendete questo numero.
1: Ah, buonasera, buonasera a tutti. Allora, io vendo un Audi A4, sì, del 2004 con 160.000
2: chilometri, sì,
1: 1.900 TDI, 130 cavalli,
2: 134
1: con
2: cavalli,
1: impianto a gas, colore nero, cerchio in lega, full optional, prezzo 6.000. Lollo lollo.
0: Occhio che adesso dal numero, prendetelo.
1: Ah, scusate, numero di telefono 389-582-9900.
0: Ma sei un coglione, eh? Sei un coglione. Ma tu dici i numeri sopra il numero di telefono.
2: Deve essere sempre il 4, no?
0: Porco Giuda.
2: Vabbè, 389-582-9904.
0: 4, sei un coglione. Il prossimo messaggio è per voi, ingenui. Ma in che mondo vivete? Vorrei sapere io, veramente, guarda.
3: Ciao selvaggi, io non ci credo che siete così ingenui. È il gioco del bastone e della carota. Hanno aumentato i controlli in autostrada e in tutte le strade.
0: Siamo sicuri?
3: Stanno progettando per portarveli via i soldi, no? Per allentarvi.
2: Non li hai visti? Capito?
0: No.
3: Ciao loro lollo.
0: Io
2: loro lollo.
0: Vorrei vederli perché mi piacerebbe vederli, non li vedo mai, quindi che ti devo dire? Ma rimanendo a parlare delle multe per il superato limite di velocità.
4: Buonasera Radio Peter Pan, rispondo a quello ascoltatore che è molto istruito, devo dire, forse ne dubito che non abbia mai preso multe in vita sua, ma comunque, se su una strada c'è il limite di 90 km orari e lui dice ah, ho preso la multa per un chilometro orario in più, quindi andavo a 91, no, perché se leggi il verbale, almeno in tutta Italia è così, non so lui se abita su Marte, sulla Luna, su Giove, non lo so, significa che andava già a 96 km orari, non 91. Quindi quel chilometro orario in più va oltre i 5 di abbuono.
0: Capito?
2: Va oltre.
5: Peter Pan,

0: Ragazzi, ma avete letto di quanto tolgono? Tolgono 3 euro, 4 euro, la multa da 84 euro diventa 80 euro, quella da 74 diventa 71, mamma mia che scopo.
1: Beh, sempre meglio dell'aumento.
2: Quello è sicuro, quello è sicuro. Mi sembra strano, quello che stiamo per sentire dice che avete detto un sacco di cazzate.
1: Ma strano.
3: Sera ragazzi, allora siccome sto sentendo un sacco di robe strane per quanto riguarda la guida, vi posso dire che i dati Istat dicono che le cause di incidenti solitamente sono per distrazione o guida indecisa, mancata precedenza o semaforo, velocità troppo elevata al terzo posto, manovre irregolari o distanze di sicurezza insufficiente.
1: È vero.
3: E quindi questi sono dati Istat del 2024. Quindi, secondo me, uno, bisogna dare un'occhiata di più all'anzianità dei piloti, tra virgolette, delle persone che guidano. E bisogna prestare anche una particolare attenzione per i super giovani.
2: Lololollo!
1: 393 736 640.

0: arrivati alla fine?
1: Siamo arrivati alla fine, gli ultimi due co-conduttori, il penultimo parla per il mercatoio e vende 4 pneumatici invernali.
2: Ciao selvaggi, vendo 4 pneumatici invernali, hanno percorso solo 4500 km, 4500 perché poi ho venduto la vettura. Misura 225-50-17, marca Ovation, vendo tutti e 4 a 250 euro trattabili.
0: Molto bene.
2: 342-55-15088.
1: Lolo lollo!
0: E poi?
1: E poi finiamo con un classico di questi giorni e lui è così, amici.
3: Io punto sempre al sciopero delle stronzate dette in questo programma.
0: Quello ubriaco.
3: Lolo lollo!
1: Lolo lollo!
0: Bene, niente, ragazzi!
1: Sciopererà. Esatto.
4: In giro fino all'alba.
1: No, è normale che sciopera.
4: Con la maglia bianca. Dai. Sporca di cioccolato di quel cornetaro.
0: Vai Fede, vai Fede!
1: Sentite.
4: Un bacio non
1: ma
4: mi basta.
1: Il testo.
4: Col freddo
1: è orrendo.
4: Avanza. Ti dare giubino, ma rientriamo e tardi si incazzato.
1: Dai, devo andare via,
4: mamma.
1: Dai, smetti.
4: Tiri per casa scalza, tuo padre che si scazza. Perché è scaduto
0: mia.
4: Il volo, non
0: giri per casa scalza, tuo padre che si scazza. Guarda che è un poeta.
1: Porca
0: guarda che è un poeta. Tu
1: amici, la buona notizia è che lo sfogatoio è finito.

0: tra poco partono le sveglie indesiderate.
1: Lui se batte, è troppo forte.
0: Mi manca mamma. Sono le 6 in punto, buongiorno.
2: Peter Pan clock. Peter Pan sport.
3: Una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy, dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
6: Quest'anno a Capodanno cambia scenario. Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media partner Radio Peter Pan.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Sì, ma tanto c'è tempo.
19: Sì, sì, ci vado domani.
18: Ma va, che mica scappa,
19: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
18: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
19: tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
8: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Forever Fun, Forever Young.
20: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
21: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
20: Un'ora in più.
22: Voglio andare a dormire.
20: Però.
21: Sveglie indesiderate. Con Fede.
23: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
21: Sveglie indesiderate.
24: Una bella idea, complimenti.
25: Sei svegliato.
0: Buongiorno, le 6 da 5 minuti in questo giovedì 15 ottobre si apre una nuova giornata targata a Radio Peter Pan. Buongiorno, oppure...
26: Ma dai, ma... Buongiorno in scozzese.
0: Buongiorno, come state? Come siete presi? Io c'ho un sonno stamattina, allora facciamo una cosa. Iniziamo un po' pompando. 1999, Orni 98.

0: Devo Fede, attacca il microfono.
1: Oh, già l'ho attaccato.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Hai preparato la valigia?
1: Ma che valigia, Giovannino? Buongiorno. La sto preparando, ma parto tra tipo 6 mesi, perché ho fatto i conti, parto mercoledì prossimo, però sai, quando sei pronto per andare in vacanza manca veramente poco, sembra che il tempo non passi mai, quindi possiamo ancora dire che mancano 6 mesi alle mie vacanze, nonostante io parta settimana prossima. E ne approfitto per ricordarvi che da mercoledì prossimo ci sarà il buon Rocky a farvi compagnia per un bel po' di giorni, me ne vado al mare, bello. Buongiorno Fede, ma non hai attivato il protocollo 552 stamattina, Liliana? Ciao Lili, buongiorno. Stamattina no, per chi magari non sapesse che cos'è il protocollo, dopo giuro che se mi avanza un po' di tempo ve lo faccio sentire, cioè la registrazione della puntata di Peter Pan a manetta di ieri, in cui raccontavo che sono arrivato in onda proprio borderline perché mi stavo cagando sotto prima di arrivare, quindi è stata un'escalation di cose che sono avvenute per arrivare, per permettermi insomma di arrivare in onda puntuale. Vabbè, ciancio alle bande o bando alle ciance, come direbbero quelle bravi. Tra poco la rassegna nottambula, le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi, che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. Prima però un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

presentate in un liceo sostenendo di essere state mandate dal vescovo per vendere quadretti. Una docente ha avvisato la curia, dice e infatti ovviamente erano due truffatori che provavano a vendere cose loro. Credevano fosse morta, quindicenne si risveglia nella bara durante il funerale. Questa in realtà è la notizia che è andata più virale ieri. In Guatemala una ragazza di 15 anni è svenuta dopo un malore. Il papà le ha sentito il battito, ha detto non respira più, senza chiamare un medico ha detto è morta. Vabbè, ma non puoi fare una cosa del genere. Durante la cerimonia la madre ha notato dei movimenti nella bara. La ragazza si è svegliata e i familiari l'hanno aiutata a uscire. Miracolo! Papà, prossima volta magari stai un po' più attento. Compra casa davanti a figlio e nuora, suocera processo per stalking. Allora facciamo una cosa, la notizia ve la spiego tra poco, così entriamo un po' nei dettagli. Intanto al 393-736-6240, dai, sono le 6:15, quindi le suocere non ci sentono. Dai, e facciamo, sfoghiamoci. Raccontatemi il vostro rapporto con suocere, nuore, mariti, moglie, tutto quello che vi pare. Stamattina ci possiamo sfogare, tanto è presto, siamo tra pochi intimi. Dai, dimmelo, dai, dimmelo, dimmelo.

Black Eyed Peas qui su Radio Peter Pan. La notizia, la terza, quella della rassegna nottambula, si intitolava così: compra casa davanti a figlia e nuora, suocera a processo per stalking. Provincia di Torino, una donna di 63 anni è a processo con l'accusa di stalking e diffamazione nei confronti del figlio, della nuora e delle nipotine. Secondo l'accusa, dopo una serie di contrasti legati alla casa, la donna si sarebbe trasferita, indovinate un po', proprio di fronte all'abitazione della coppia, controllandone gli spostamenti e rivolgendo le minacce. Ovviamente questa non è una notizia su cui ridere, però ci scherziamo noi per trovare un gancio, per sapere un pochino da voi com'è la vostra situazione, il vostro rapporto con la suocera. Sai, no? La suocera di solito c'ha sempre quell'aura lì che ti fa dire: mamma mia, la suocera, che bordello. Io c'ho sto ricordo perché sta notizia mi ha tirato fuori un pensiero intrusivo del terzo anno del liceo. Prima fidanzatina, c'avevo ormai penso 15 anni, il papà di lei era il rappresentante di classe. Faccio un brutto gesto alla prof che mi costa una brutta sospensione quasi, perché la devono confermare quel pomeriggio, convocano il consiglio di prof. Soltanto c'è una cosa che vi devo dire: se mi avessero sospeso mi avrebbero bocciato, perché ci avevo tipo tutti i debiti in tutte le materie. E allora si lottava tra i prof che volevano l'ammonizione e chi voleva la sospensione. Con l'ammonizione poi, spoiler, me la sono cavata, sono stato rimandato, quindi non sono stato bocciato. Però nel consiglio dei prof c'era anche il rappresentante dei genitori, che era proprio mio suocero. Ovviamente suocero, 15 anni, però per farvi capire, bastardissimo Pasquale ha votato per la mia sospensione. Sei il papà della mia fidanzata e tu voti contro di me. Non ti preoccupare, Pasquale, che adesso

0: Girl e Girls qui su Radio Peter Pan. Rapporto con le suocere, anzi con la suocera. Il compare chissà che rapporto ci avrà con la suocera.
1: Buongiorno compare.
0: Buongiorno.
1: Io la verità, mia suocera la tengo a distanza di 1000 chilometri.
0: Ah, ma tu proprio male. Per scelta.
1: Mia suocera poi sai com'è? Come un navigatore. Pure che sbaglia vuole avere sempre ragione. Mannaggia che la straporta.
0: Compare, ma buongiorno.
2: Svegli indesiderati. Radio Peter
3: Pan. C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 €. Da 4 pezzi in su, 2,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
13: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
14: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
13: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
14: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
21: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: svegli indesiderati. Radio B.
1: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate di questo giovedì, quasi l'ultimo appuntamento della settimana. Stiamo parlando di suocere. Com'è il tuo rapporto con tua suocera? Dai, sono le 6:30, sicuramente non ti sta ascoltando. E se ti sta ascoltando, oh, fatti tuoi.

0: Children 1996. Mi piace perché stanno arrivando dei messaggi che vi fanno un po' arrabbiare. Bello, perché ho fatto semplicemente una domanda: il vostro rapporto con la suocera? E lui addirittura ha detto: la suocera. Zero, quasi zero rapporti, mi limito alle visite. Però è veramente arrabbiato, senti.
1: Come fammi girare le scatole di prima mattina?
0: Dai Paolo.
1: Rapporto con la suocera, che per fortuna non è suocera. Io limito le visite solo alle feste comandate e stop, chiuso. Ed è una delle prime volte che l'ho vista. Mi ha detto che quando l'ho conosciuta mi ha detto: è perché le donne hanno
0: la marcia in più, marcia in più,
1: e gli uomini no, non capiscono niente.
0: Aia.
1: Primo. Signorina. Secondo, fai quello che vuoi, che tanto decido io.
0: Vabbè, modo di dire.
1: E non pensavo, invece ha fatto proprio così.
0: Ah, ecco.
1: Quindi meglio che penso ad altro.
0: Parliamo
1: oggi
0: di altro, Paolo, preferisci? Va bene. Ma perché parliamo di suocere? Semplicemente perché è uscita ieri una notizia di una suocera denunciata per stalking, perché c'è avuto problemi con la famiglia di lui, poi per un problema legato alla casa nuova, sai, no? Quando si parla di soldi le famiglie si distruggono automaticamente. E allora lei che ha fatto? Loro se ne sono andati e lei, per fare una cosa carina, ci ha pensato molto bene, si è comprata casa proprio di fronte a loro e ovviamente poi è stata denunciata per varie cose che sono successe. Dai, 393-7366-240, siccome è mattina presto, il tuo rapporto con la suocera, perché tanto non ti sta ascoltando.
2: Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: E il resto è silenzio.

0: vecchia dei remix. Ma che fine hanno fatto i remix? Ci sono ancora? Si sono sciolti, no?
1: Fede, cazzo, ma questo è un complotto, eh. Mi parli di suocera quando ieri sera è arrivata la mia dalla Bulgaria per 10 giorni.
0: Vabbè, non sei contento?
1: Puttana.
0: Ma come, fa,
1: ma
0: fa
1: come si fa, Fede? C'ho già la casa sotto sopra ed è appena arrivata, ma porca puttana.
0: Vabbè, perché c'ha delle abitudini diverse dalle nostre, quindi giustamente ti ha portato un po' di cultura di casa sua.
2: Rapporto con la suocera? Bellissimo. Lei è a casa sua, io a casa mia.
0: Ecco, ho visto.
2: Fantastico.
0: E abbiamo risolto. C'è chi invece ce l'aveva dentro casa e ha fatto un po' di danni.
1: Beh, per mia fortuna, ex suocera, grazie a Dio. Pensare che mi ha rubato in casa, no. Ma soprattutto ha rubato a sua nipote. La sì. Nonna che ruba alla nipote è il colmo dei colmi.
0: Diciamo che è un bel problema, ha creato un po' di casini sta suocera.

0: una barzelletta molto divertente, però ve la racconto io, faccio prima. Due amici sono al bar e stanno chiacchierando proprio della suocera. E allora st'amico dice all'altro: mia suocera è un angelo. E l'altro dice: beato te, la mia è ancora viva. Mamma mia, compare, bellissima battuta, devo dire che ho riso tantissimo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Giorno.
1: Rapporto con mia suocera? Bellissimo, dai. Con la nonna Maria.
0: Nonna Maria.
1: Calabrese doc.
0: Bello.
1: Vive qua da noi 9 mesi l'anno. Poi in estate torna giù in Calabria. 88 anni.
0: Mamma mia.
1: Però ci dà una grossa mano in casa.
0: Ti credo.
1: Soprattutto in cucina.

0: parlare un sacco di argomenti nel morning show targato Radio Peter Pan. Io torno dalle 13 alle 15 con la signorina Serini. Tutto chiaro, tutto a posto?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!

0: Sport.
1: Tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo?
4: I salumi dei fratelli Guerriero.
2: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan.
17: Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 7 da un minuto.
20: Ci siamo.
18: Peter Pan O'Clock.
21: Peter Pan, viabilità.
22: Buona giornata in A1 a Milano, c'è coda alla barriera di Milano Sud per traffico intenso, rallentamenti anche tra Aglio e Calenzano in direzione di Roma, 1 chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Vediamo ora la A4, ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione Torino fra Dalmine e Cavenago e tra Cavenago e Milano Est, e sulla A24 ci sono 4 chilometri di coda tra Fine Complanare e Bivio con la tangenziale Est. Per traffico congestionato. Buon viaggio.
23: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
25: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
26: Bollettino Deghiversario numero 2.
27: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
26: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
28: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
0: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con...
7: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
6: Grande.
7: Con il pavimento a effetto legno.
6: Grande.
7: E i sanitari sospesi.
6: Grande.
7: Ma non sai dire altro?
6: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
7: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
20: The Remix Show.

0: Madonna,
1: è grande botta questa.
0: Vabbè, un po', dai, ti arriva comunque questa qua. Vedi, a quello di prima che è rimasto in quella discoteca lì, è data la botta di quegli anni lì.
2: Sì, è la botta.
1: Hai fatto una

0: Devo perché Edo mi stava facendo le mosse fuori onda.
1: Stavo facendo un'aura battle, però tu non hai partecipato a questa aura battle che volevo fare adesso in onda.
0: Faccio l'aura batto.
1: Batto forte sempre. Allora, ci scusiamo se iniziamo sempre più tardi al mattino, ma questo è un programma ormai di grande successo, quindi c'è anche molta pubblicità, gli inserzionisti vogliono essere protagonisti.
0: È colpa di Porta a Porta che è finito tardi. Sai che ogni volta nei programmi della Rai,
1: vero?
0: Puntualmente quelli della Rai litigano sempre perché c'è il programma precedente che
1: sfora
0: troppo tardi, allora vanno in diretta e fanno no perché non troviamo corretto comunque questo.
1: Ma quanto fa ridere sta cosa?
0: Questa cosa qua, vero? Solo una volta è successo anche con Striscia la Notizia, si sono rifiutati di andare in onda, non te la ricordi?
1: Tanti anni fa,
0: sì,
1: però
0: con Ezio e Dentino che hanno detto visto che ci mancano così di rispetto non andiamo in onda, arrivederci.
1: Vabbè,
0: e sai che ti dico, Edo?
1: E visto che Federico ci manca di rispetto

0: era il disco sveglia.
1: Mi eri lupato.
0: Ultimamente ho deciso che mi remixo.
2: Va bene, buongiorno ragazzi. Allora, non l'abbiamo ancora detto, oggi è giovedì, siamo arrivati a metà mese, il 15 del mese. Beh, dai, quello non è male.
0: Quello lo noti, quello lo noti, ma in particolare il giovedì si nota un po' di più per quanto riguarda la programmazione del The Remix Show, perché il disco sveglia è un po' più strong e il fuorigiri, ciao a tutti quanti.
2: Ma chi lo porta il fuorigiri?
0: DJ Maxwell!
2: Un po' di figo sound.
0: Ha detto che porta del figo sound.
2: Penso proprio.
3: Dai ragazzi, mi vengono sulle paste del 98.
0: Allora, Edo segna tutti quelli che ti stanno dicendo che gli viene sulla pasta, che eccetera. Almeno dopo sappiamo regolarci quando ci arrivano degli audio.
2: Lo so.
0: A scatola chiusa.
2: Sì.
0: Sappiamo che alcuni forse è meglio non metterli senza ascoltare.
2: Diciamo che per Marco la regola non serve, perché basta guardare la sua immagine profilo. Ecco,
0: ricordiamo che è sempre aperto uno spazio dedicato alla valutazione da parte dei remix delle vostre foto profilo. Se avete bisogno di avere un consiglio, di ricevere un consiglio su questa cosa qua, ci chiedete e noi vi diciamo come cambiare la vostra foto profilo.
2: Ricordatevi sempre che il metro di paragone è: la foto profilo va bene se contatto il medico?
0: Esatto, esatto.
2: Non lo so, non so.
0: No, erano delle cornacchie, credo. Perché
2: delle cornacchie?
0: A me sembravano. Sentivo, non noto differenza.
3: Cioè, questa mi sta martellando la testa.
2: Hai capito?
3: Non andate in onda? No!
2: Come
3: no.
2: Sì, che
0: hai visto che ti mettiamo in onda?
2: Io non sapevo avessimo cambiato orario del programma.
4: Ma ragazzi, avete cambiato orario? Ora cos'è? 7:10, 10:10?
0: 10:10? No, infatti, chiediamo a Joe se possiamo cominciare alle 10:10, lui stappa una bottiglia.
2: È felicissimo.
0: Attenzione.

0: questa canzone ricordami Edo è R&B? No, perché in tanta roba sento che dicono R&B.
1: Davvero?
0: Io pensavo che fosse Ring My Bell.
1: Però sapevo che si chiamava così, Ring My Bell.
0: Ma sento che in tanta roba è R&B.
1: Scusa, se è la classifica ufficiale.
0: Ma R&B non era un genere musicale, poi.
1: Appunto, non lo so, quello di Moon
0: Blues. No, quella è la drum and bass.
2: Ah, scusa, vabbè. Allora, intanto, dai, due messaggi al volo dei nostri gentilissimi radioascoltatori, anzi, i nostri regaz.
3: Buongiorno, regaz.
2: Chiede Daniele, la mia foto profilo va bene? Allora, Daniele, così, guardandola da distante, no, perché siete in due, sì, la foto profilo deve essere il tuo profilo. E poi però
0: abbiamo aperto la foto profilo e quello, diciamo che sono in due nella foto.
2: Uno è Daniele.
0: Lui, e capiamo chi è lui perché l'altro è Rocco Siffredi.
2: Sì.
0: E quindi cioè, è difficile sbagliare anche per il medico se gli mandi un messaggio.
2: Quindi se sa che non ti ha come assistito.
0: Se hai una foto profilo di coppia o comunque con un'altra persona e mandi un messaggio al medico, il medico dice con chi sto parlando.
2: Cioè, immaginate, non so, io contatto il medico e ho la foto profilo di me e Andrea ad un evento.
0: Esatto.
2: E lui dice, ma con chi sto parlando?
0: Esattamente.
2: Non va bene.
0: Ma
2: non
0: anche
2: va bene.
0: Adesso non è detto che il medico abbia il numero salvato, è una foto profilo di coppia, cioè tu e la tua fidanzata e tua moglie. Là il medico dice, sì, per me è importante però capire come ti dice chi sei.
2: Oppure se mettete la foto del cane. Insomma.
0: Scusa, ho temuto.
2: Ah, scusa.
0: Ho temuto.
2: No, del cane. Facciamo un grande saluto
0: a chi?
2: A Samuel, che oggi compie 15 anni.
0: Grande Samu, paga da bere.
2: E poi ancora Leonardo che ci ascolta da casa con la mamma Gloria, stanno facendo colazione e il piccolo Leonardo balla il disco sveglia.
0: Leonardo Maria del Vecchio?
2: No.
0: È
2: no,
0: lui?
2: No, no.
0: Che canta Iro?
2: No.
0: Guarda che se canta Iro.
2: No, che ci tocca cedere tutti qua se canta Iro.
0: Questa cosa che ha detto che lui ha rimorchiato per essere più elegante rispetto a quello che ha detto lui. 2000 donne cantando Iro. A che mio hero baby. Vuol dire che proprio quando canta vedrà roba lì.
2: Mamma mia, hai cantato Iro? Devo starti distante adesso.
0: Rimettiti i pantaloni, Edo.

0: la foto profilo e noi siamo i giudici e decidiamo noi sì, tutto quanto.
1: In privato ci state chiedendo: ma la mia foto va bene? Noi stiamo rispondendo molto sinceramente, tra l'altro, senza farci problemi.
0: Un ascoltatore ci ha scritto indispettito, ha mandato un audio di protesta per dire: non è vero che il test medico è affidabile, cioè quando mandi un messaggio al tuo medico di base, dalla foto profilo deve capirsi chi sei. Ma noi abbiamo fatto questo esempio qua, quello del medico.
1: Però lui diceva tanto al medico scrivi buongiorno dottore, sono, e invece lui stava semplicemente giustificando la sua immagine profilo.
0: Perché sono
1: Cesco,
0: in quattro.
1: Che figuraccia.
0: Ci hai provato.
1: Che figuraccia anche noi che iniziamo sempre più tardi, eh.
2: Buongiorno Edo, buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: Siete fortunati che non avete già Riscotti prima di voi con la ruota della fortuna.
1: Mamma se no, mia.
2: Altrimenti. Non andavate più in onda.
1: Esatto.
2: Ciao, buona giornata.
0: No, non ci abbiamo neanche più aperto. Pensavo l'edizione di Striscia la Notizia più corta di sempre.
1: È già chiusa. Ciao ragazzi, ma oggi vogliamo fare un minuto di silenzio perché a Milano e provincia accendono gli impianti di riscaldamento. Quindi oggi sarà delirio assicurato per chi come me fa questo lavoro. Lui è Ale da Seveso.
0: Ah, e quindi cioè cosa fa lui? Manutentore caldaio?
1: Sì,
0: tipo,
1: dovrà accendere tutti gli impianti, andare in giro.
0: L'ho acceso e non funziona. Come mai? Deve girare a rotelline e mettere su inverno, signora.
1: Sì.
0: Ma non va lo
1: no,
0: stesso.
1: No, ma poi deve accendere tutti quelli centralizzati anche. Mamma mia! The Remix Show.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio d'impatto con il veicolo che precede.
5: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
4: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
6: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Solo spray CIF. E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un cascai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: E c'è chi vuole far ballare.
19: C'è chi aspetta il drop.
18: E chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
20: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
21: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
22: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
23: Peter Pan Pink Power.
21: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla consola al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
24: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
24: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
21: Prenota subito una prova.
24: Delex, il tuo partner al lavoro.
25: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi.

0: disco su Radio Peter Pan.
1: Junior Jack, dal 2004, naturalmente, la bella musica, la bella voce, il bel programma del mattino, la bella radio.
0: Come state, ragazzi? Come sta andando stamattina? Oggi c'è il giovedì tamarro, vuol dire che tra 10 minuti ci sarà il fuori giri tamarro di DJ Maxwell. Tra un istante, invece, ci sarà un'altra cosa, ma se non ve lo ricordate, non ve lo dico adesso.
2: Allora, attenzione, perché oggi è il 15 ottobre, siamo arrivati a metà mese.
0: È il compleanno di mio fratello.
2: Auguri, auguri,
0: auguri Luca! Buon compleanno!
2: Auguroni, auguroni, auguroni. C'è anche chi dice: scusate, oggi che è il 15 ottobre, quindi c'è la premiazione delle calamite?
0: No, no. Abbiamo detto fine ottobre alla fine. Abbiamo posticipato perché c'è gente ancora in vacanza adesso. Quindi...
2: Anzi, ricordiamo, se ancora non l'avete fatto, avete tempo appunto fino a fine ottobre per portarci la vostra calamita dalle ferie, quella che attacchi al frigorifero. Noi l'attacchiamo in studio.
0: Poi faremo, insomma, ci riuniremo tutti insieme per votazioni. Facciamo una sorta di torneo.
2: Facciamo un torneo nostro e facciamo anche uno che mettiamo sui social, un carosello con tutte le calamite. E voi potete nei commenti scrivere 1, 2, 5, 7, 12.
0: Ricordiamo che vince la più brutta. Ricordiamo che vince la più brutta. Non la più bella.
2: No,
0: la più brutta. Brutta. Quella che proprio dite: mamma mia, ma serviva a fare una calamita per sta roba qua. Vabbè.
2: Va bene, quindi ci siamo.
3: Che ci sia sole, pioggia o vento, la parola d'ordine oggi è divertimento. Non si fanno oggi sconti perché la discoteca suona Matteo Monti.
0: Ah, ma non la discoteca però, la scotechina.
4: Allarma! Ciao, sono Sister Gloria.
2: No, Gloria, guarda.
5: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
6: No!
7: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel televisivo.
8: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
9: Ma voi non state bene.
2: Ma non solo noi, eh.

0: Infinity 2008, la Scotte Kila fa il pazzo!
1: Yeah, il vocalist fa la rima. Comunque questa Infinity 2008,
2: sì,
1: fino
2: insomma,
1: a un certo punto.
2: C'è anche un po' di Medusa, un po' di altro, insomma, in my mind.
3: Ciao, sono la donna.
1: Bella voce.
2: Perché lei è abituata a trasmettere il pomeriggio, la sera, sì, non la mattina. La mattina parla così, la donna.
4: Vai con i Verdimondo!

0: Discotechina e mattina.
1: Sì. Si possono più sentire.
2: La discotechina ti dà la carica. Come fare colazione con ovo mattina?
0: No, vedi, è vietato.
3: Questa era terribile.
4: E la scotechina la mattina è come una medicina.
0: Ma no, vietato. No.
5: Ascolti la scotechina.
0: Sì.

0: fine. Dai, andiamo!
1: Ma era Mariangela questa.
2: The Wall!
3: E anche io ascolto la scotechina. Ciao!
4: Non fate ridere, ciao ciao
1: Rocky.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: La scotechina la mattina è come l'anfetta.

0: ha rimandato, ha richiamato.
1: Mamma che bei ricordi, in special life, it got to me.
2: Non serve
3: niente. Scotechina, eccoci qua. 1, 2, 3, scotechina, place to be.
2: My favorite. Cosa sono?

0: Che bella, che sì, bella. Sì, come bella. Si canta bene questa qua, eh?
1: C'è rimasto poco tempo, se vogliamo, per ascoltare qualche ascoltatore prima di andare con i fuorigiri, perché sapete che insomma 7:49 è l'attacca.
0: Ormai. Ricordate ieri che un genitore ha cercato di fare gli auguri a tradimento alla figlia?
1: Sì, Emily.
2: La scorreggina che ti sveglia la mattina sulle mani, anche oggi è il non compleanno di Emily. Buongiorno!
3: No!
1: No!
4: No!
1: No!
4: No! No!
1: E come, visto che ecco, loro secondo me si sono persi anche l'argomento, la notizia che abbiamo portato alle ore 9:09.
0: Vabbè, insomma,
1: alle 9:09, ovvero la celebrazione dei non matrimoni. Nel caso di Emily è sempre il non compleanno.
0: Un compleanno, non matrimonio.
1: 364 giorni l'anno.
0: C'è anche Moises, credo. Moises.
1: Moise.
0: Non lo sappiamo. Che è nato proprio oggi, ma un po' di anni fa. Non dico quanti, per rispetto.
1: Ma che nel 90, dai.
0: Sì, 36.
1: Diciamo. Non nascondiamo
0: nel
1: niente.
0: Nel 90, 36.
1: No, 90.
0: Sì,
1: 90
0: sì.
1: Sarà 30-31 massimo.
0: Ha detto anch'io compio gli anni. Passerei volentieri a pagarvi da bere. No, guarda, noi siamo chiusi. Siamo registrati.
1: Poi posso dire giovedì e venerdì, giornate bruttissime per venire a trovarci.
0: Poi dal vivo siamo molto più antipatici, ragazzi. Non passate.
2: Attenzione, attenzione, oggi faccio un danno perché oggi è il mio compleanno. Gabri dalla provincia di Bozza Brianza.
0: Auguri, Gabri!
1: Paga da bere!
0: Però da distante, non passare in radio. Che...
1: Agli eventi.
0: Sì.
1: Se volete, quando ci vediamo agli eventi, ci pagate da bere. Il fuorigiri di oggi è offerto da DJ Maxwell. Spacca!
0: Il cielo di
1: E DJ Maxwell batte forte sempre.

0: Dovevamo metterlo per due quest'audio.
1: Per farlo veloce, quando c'è Maxwell serve l'audio veloce.
0: Il fuorigiri è stato offerto da DJ Maxwell, il DJ che batte forte sempre. E adesso? E quindi?
2: E allora?
3: Zuccheri Halloween!
4: Dai ragazzi!
0: Zuccheri Halloween!
1: Eh?
0: Zuccheri Halloween!
1: No, stanno già in giro!
0: Zucche, zucche, Edo, dai, impariamo a dire
1: guarda,
0: zucche!
1: Io dirò sempre zucca!
0: Zucca!
1: Volevo salutare i miei vicini di casa che hanno addobbato il pianerottolo con tutta la roba di Halloween! Bellissimo!
0: Bravi!
1: Oh, mai visto!
0: Allora, bravi, complimenti! Infatti volevo dirvi, avete preso le caramelle per fare quella cosa lì del dolcetto scherzetto?
1: Beh, io le prendo!
0: Io, per essere più fedele alla realtà, certe ragnatelle non le ho tolte durante tutto l'anno per averle ad Halloween, belle naturali, capito? Cioè ce le ho in casa. Però.
3: Facciamo un esperimento con la parola del momento, diciamo tutti insieme divertimento.
0: Bravi!
5: Attenzione, attenzione, DJ Maxwell alla mixazione.
0: La mixazione che è?
1: Ma era solo una riscaldazione, ragazzi.
6: La carica giusta per un giovedì tamarro. Divertimento!
1: Molto bene. E allora ci vuole una botta di energia, di allegria, sì. E arriva lui.
3: Questo fuorigiri è ascoltato anche da un leone.
1: Leone!
3: Ciao!

0: il loro leone.
1: Leone.
2: Bella.
3: Senti che salto, senti che salto.
0: Tutto bello e poi.
3: Hop! Hop!
0: Hai detto Halloween?
3: Sì.
4: Buongiorno! Dai che bello! Dai che bello!
2: Smettete,
0: andate via, smettetela, andate
2: via. Dovreste metterlo ad Halloween, usate, che ne so, registrate delle voci che vanno fuori, così la gente passa ogni tanto sente buonasera.
0: Potremmo fare la web radio di Radio Peter Pan con solo canzoni da Halloween e loro che fanno Radio Peter Pan.
3: Ci siamo anche noi,
2: va bene, adesso basta,
0: basta,
2: basta fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
5: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Ah, buongiorno Lennox.
0: Sì.
6: Buon giovedì tamaro a tutti. Un giovedì tamaro oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro.
0: Oscuro. Ah, sole.
6: Buongiorno Remix. Sì, buio pesto al mattino mentre si va al lavoro. Ma
0: Genova.
6: Cambia. Tra pochi giorni cambia. Ma oggi è giovedì. Saluti.
0: A chi?
6: Chi dobbiamo salutare? Sì, in primis un grande applauso a Steven Spielberg, che ha sottoscritto un nuovo contratto con il dinosauro di Radio Peter Pan. Mamma mia, che interpretazione da brividi del signor Nordio. Un dinosauro, sembrava Jurassic Park. Ma è anche giovedì di saluti
0: a chi?
6: Hai frequenza kids, è giovedì tamarro, pertanto le vecchie abitudini tornano. Culi sui finestrini e si vueveggia a destra e a sinistra.
0: Sì.
6: Ma tralasciamo tutto nell'augurarvi un felice giovedì tamarro. Maestro Miyagi vi ricorda che il sorriso e il silenzio sono due armi potenti. Il sorriso risolve i problemi, il silenzio li evita. Sì.

0: Ma il gioco di oggi è finire tutte le parole dicendo, non so, riscaldazione, mixazione.
1: Potrebbe essere il gioco di oggi, vero? Sì.
2: Dunque, adesso c'è qualche problema con la computerizzazione. Non partono i brani.
1: Allora, vediamo. Se non partono i brani, mettiamo la pubblicità, poi ne mettiamo altri.
0: Vediamo se risistemiamo, però.

0: signori venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
7: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 8 da quasi 3 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Al via il Consiglio europeo di Bruxelles, una due giorni serrata di incontri su urgenze geopolitiche ed usi strutturali. Intanto Washington ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la sua supervisione, no, dai delegati europei. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
17: Ciao ChatGPT, cosa posso trovare sul sito peterpan.it?
18: Ciao, grazie per la domanda. Sul sito peterpan.it puoi trovare info sui prossimi eventi di Radio Peter Pan, ma anche podcast, puntate intere, gallery e inoltre puoi ascoltare in streaming la tua radio ovunque ti trovi. Attenzione, sito vietato agli ascoltatori di...
19: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
20: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Denaro è tempo il?
25: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
26: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
27: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
28: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
29: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
30: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
31: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
32: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
33: Forever Fun, Forever Young.

0: Bene amici, siamo qui, cominciamo in una maniera un po' inconsueta perché avrete notato che questa sera prima di noi c'è stato un massacro di pubblicità che non abbiamo gradito, non era mai stato stabilito una cosa di questo genere, per cui visto questo massacro di pubblicità prima di andare in onda, questa edizione di Striscia la Notizia andrà in edizione diciamo breve, molto breve.
1: È già finita, praticamente.
0: Tutte, grazie, forse ci vediamo domani.
1: Sigla finale.
2: Forse domani ci siamo.
3: Ma quindi questa è la sigla finale.
2: Metti la sigla finale, perché 8:12 sono, cavolo. Bellissimo.

0: Così, vedi, te l'ho detto, c'è gente che già ci saluta perché ormai sì, è 8:13, già al lavoro sono.
1: E ci credo.
2: Ciao Fioi, vado al lavoro. Salutazioni.
0: Salutazioni.
1: Una salutazione, c'era anche un altro audio che era arrivato. Che...
0: Sì, è questo qua.
3: Buongiorno ragazzi, io adesso entro al lavoro e comincio con la tagliazione, la selezionazione e la piallazione del legno, quindi non mi sento più.
0: Arrivederci.
1: La selezionazione! La selezionazione è difficile.
0: Buona divertimentizzazione. Allora, per voi subito un domandone per partire. Sì, facciamolo.
1: Una domandazione.
0: Jingle, grazie.
1: Una domandazione.
0: Vai col jingle.
4: Il domandone di oggi è:
0: quante volte alla settimana mangiate fuori?
1: Cioè, quando
0: cioè
1: è che
0: non
1: fate
0: a casa?
1: Una mangiazione esterna.
0: Esatto.
1: Andate in un ristorante, in una pizzeria, ok. Ditelo, mandate una messaggiazione al 393 736 240.
5: Attenzione!

0: Bach insieme a Callum Scott, Collide, l'ascoltate su Radio Peter Pan all'interno del The Remix Show.
1: Allora usiamo la base dello speciale cibo, perché a questo punto ci piacerebbe.
0: Va bene.
1: Dai. Oggi va così.
0: Speciale cibo, anzi va speciale ristorazione.
1: Ristorazione. Sì, bravo, ristorazione, perché gli italiani vanno sempre meno al ristorante, vanno sempre meno a mangiare fuori, sta crescendo la eat at home economy. E allora qualcuno dirà: Edo parla italiano, che
0: Ma aspetta,
1: capito niente. Quindi cresce questa cosa qua, prende piede la mangia, l'economia del mangiare a casa.
0: Sì, ecco. Facciamo una precisazione.
1: Sì.
0: Ormai sono tutte così.
1: Vai, tutte in one.
0: Ovvero, è vero che si mangia sempre meno al ristorante, ma questo non vuol dire che non si mangi, non so, per esempio, da asporto, per asporto.
1: Esatto.
0: Cioè, tanta gente, per asportazione.
1: Sì.
0: Tanta gente non va a mangiare la pizza in pizzeria, ma prende la pizza per asporto e la mangia a casa. Perché si risparmiano quei, non so, in una coppia vai al ristorante a mangiare la pizza, quanto paghi?
1: Allora, almeno 18 euro.
0: Sì, sì, anche.
1: 30. 15 sì. A testa,
0: almeno 40, 18 40. A testa,
1: sì.
0: 18 a testa li spendi. E prendi la pizza invece per, non so, per asporto.
1: Ne paghi 20.
0: Esatto.
1: Adesso sì. Anche 22.
0: 10 euro a pizza, quella è la media. Adesso ci sono ancora posti che fanno le margherite, che ne so, a 6-7 euro.
1: Ma chi prende la margherita?
0: Nessuno.
1: Chi ha un segreto da nascondere?
0: Io prendo la pizza con i burs e le patatine fritte, e quindi mi va su a 11,50
1: euro. Adesso ormai sì. Sono cresciuti i prezzi rispetto all'agosto scorso del 2,7%, mentre invece le visite ai locali sono calate del 5,3%.
0: Vedi.
1: E oggi ormai non basta più proporre del cibo buono, serve anche l'atmosfera. Il servizio, qualcosa di innovativo o speciale.
0: Non basta più andare a mangiare bene, deve esserci anche qualcosa che dici: vado lì perché c'è quella cosa lì.
1: Un'esperienza.
0: Mi trattano in quel modo.
1: C'è una cosa che sta crescendo molto: dei piccoli ristoranti che sono un mezzo tra asporto, fast food, eccetera. Di cui parliamo tra pochissimo.

0: volta, una volta, adesso invece
1: no,
0: sono.
1: Ancora adesso, ancora adesso.
0: Invece adesso è il contrario.
1: Bad boy. Io guarda, ho sempre sperato di essere quel ragazzo un po' maledetto.
0: Sì,
1: sai, un po' schivo.
0: Sì. Sembravo sottoni.
1: Sembravo solo un po' più. Eccoci. Un po' meno sveglio degli altri. Sembravo. Questa era l'unica cosa.
0: Bambolati.
1: L'argomentazione di oggi riguarda la cucina. Sì. E noi siamo i king! King della cucina siamo!
2: Speciale cibo! Se non si va più ai ristoranti o si va meno rispetto ad una volta, c'è già chi dice allora si va tutti alle sagre, infatti. Beh, è vero, anche quelle stanno avendo, diciamo, una seconda vita, e fortunatamente, perché noi siamo molto fan poi anche delle sagre. Però c'è un altro trend che sta conquistando. Nascono sempre più ristoranti, un po' di design, un po' innovativi,
1: un po' gourmet,
2: cose del genere. Però per quanto riguarda gli smash burger, che altro non sono che degli hamburger molto schiacciati,
1: più sottili.
2: Io vedo che li vendono dal supermercato, vendono già le palline pronte, perché si parte dalla pallina, non dall'hamburger già fatto, lo si schiaccia, lo si butta in padello, viene un po' più croccante fuori.
1: Esattamente.
2: Ma che differenza fa tra prendere un hamburger
1: già schiacciato
2: e lo smash burger? Cioè io vedo che il prezzo dello smash burger
1: è
2: più alto.
1: Te lo dico subito, perché in realtà quando è pallina di carne teoricamente diciamo hai come posso dire, è meno a contatto con l'aria, cioè rimane una parte dentro che non è mai stata a contatto con l'aria.
2: Ah.
1: Non è già schiacciato che ha già preso aria tutto.
2: Ma se prendo il macinato e me la faccio io?
1: Sì, puoi farla.
2: Perché le vendono già fatte le palline.
1: Puoi farla, assolutamente.
2: Cioè, adesso il supermercato ti dà. Comunque.
1: Allora io faccio anche un piccolo appello legato alle cose gourmet. La pizza gourmet, il panino gourmet, potete mangiarvelo voi.
2: Vabbè, insomma,
1: mangiatevelo voi.
0: Ognuno fa quello che vuole.
1: La pizza gourmet io la trovo offensiva.
2: Che mi dite voi, ragazzi, di questi smash burger?
1: Buonissimi.
2: Cioè, trovate veramente così tanta differenza?
1: Buonissimi, sono più saporiti, come. Non so come spiegare. La carne è più saporita, un po' più bruciacchiata, un po' più leggermente più croccante all'esterno.
2: Dalle vostre parti è vero che sono nati dei ristoranti di smash burger, che poi è un po' da sport,
1: ma
2: a volte ci metti niente a mangiarlo.
1: Ci mancherebbe, però lo mettono dentro i menu anche di ristoranti più che c'erano già prima.
0: Dei menu,
1: cioè, nel listino c'è anche lo smash burger.
2: Che però costa 2 euro in più.

0: la nostra storia questa qua. It's getting late, but I don't mind. Cioè stiamo facendo tardi, ma chi se ne frega. Stamattina.
1: Eccoli che anche oggi parlano di cucinazione.
0: Eccoci qua, siamo noi, siamo i Remix, esperti di cucinazione.
2: Abbiamo citato e il fatto che si va sempre meno al ristorante e anche che però in realtà stanno nascendo dei posti nuovi, soprattutto zona Milano, di smash burger. Sì. Ma ci si può sempre adoperare, certo, per farselo made.
3: Sapete, ragazzi, cosa ho fatto io? Praticamente mio figlio mi chiedeva sempre questo smash burger. Quando ho capito cos'era, gli ho fatto un hamburger normale, poi ho preso due piatti e l'ho schiacciato dentro.
0: No.
3: E ho detto: "Tò, amore, tieni questo smash burger." Mi ha guardato malissimo.
0: Che affronto.
3: Ciao, ragazzi.
2: La mamma mi ha preparato lo smash burger.
0: Che affronto, che davvero.
4: Buongiorno, ragazzi. Smash burger, hamburger e tutte ste americanate, ma vi ricordate quando una volta la mamma le chiamava le svizzere? Ve lo ricordate?
0: La Svizzera.
4: Dai che è giovedì.
0: Mamma,
4: andiamo.
0: Stasera cosa si mangia? Allora, stasera ho fatto la Svizzera. La Svizzera, una nazione intera.
2: No, nuovi.
0: Vabbè.
2: Allora ci dicono che in realtà nello smash burger c'è più maiale e meno manzo.
0: È un po' più grasso, quindi.
2: È una Svizzera con il macinato misto.
0: Ok, ok, sì. Perché in realtà la Svizzera sarebbe solo macinato bovino. Bovino, e invece quello lì è un po' misto, un po' più grasso.
2: Facciamo anche un saluto ad Alessandro che dice: "Parliamo di robe serie, sono già fuori i pandori al supermercato. Ti sei perso la puntata dove ho detto che l'ho già comprato io."
0: Quindi
2: è già mangiato anche
0: panettone, vero?
2: È buono!
0: Adoro panettone.
5: Io non mi innamoro.

0: quante volte alla settimana o al mese o all'anno andate a mangiare fuori?
1: E?
2: Io ragazzi tutte le pause pranzo, perché me ne paga la ditta al ristorante,
3: non conta,
2: forse una volta nel weekend con la mia compagna.
3: Io effettivamente non vado magari a mangiare al ristorante una volta a settimana, ma almeno una volta a settimana mangio per asporto. Cioè, o che ne so, che sia.
0: Io più il contrario invece, io sono più da ristorante che da asporto.
3: Sì, è una poke, una pizza, è un panino. Quello sì. Infatti vanno tanto anche, non so, i piccoli camioncini che girano con. Che fanno solamente i pari, solo asporto.
0: Sì. Poi, forse questo era l'audio divertente. È in spagnolo,
4: Poco, forse una volta non che sei è finito tutto.
3: Ho tutto a. Capito? Sala tutto, baracca burattini.
0: E poi c'era chi diceva smash burger.
5: Altro che smash burger, pastin.
3: Viva il pastin, il mio preferito. The Remix Show.

0: Tanto c'è tempo.
1: Sì, sì,
0: ci vado domani. Ma va, che mica scappa, eh?
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Tra 10 minuti siamo da voi.
13: Perfetto, a dopo.
14: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
15: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
14: E adesso?
15: Aspetta, in frigo...
16: I salumi dei fratelli Guerriero.
14: Siamo salvi.
16: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
18: Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
19: HIT Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
20: Peter Pan Pink Power.
21: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
22: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
23: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: sei anni
1: esagerando, diciamo. Comunque, Love Me Again di John Newman.
0: Qualcuno martedì ci diceva: ma scusate, il Gigicom era in ferie.
1: Ma no, il Gigicom basta, non facciamo più.
0: No, lo facciamo, è tornato.
1: Ah, bene. Breaking
2: news. Buongiorno, e comunque questa cosa che già mattina sta diventando inquietante.
1: Già adesso, sì.
2: Cominciamo con un'ultima ora, perché pochi minuti fa a Napoli c'è stato un grave incidente, un furgone e una moto si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano una pista ciclabile.
1: Succede, non so in quanti erano sulla moto, tra l'altro.
2: La pagina sindacale: dopo il nuovo codice stradale il governo introduce anche la settimana senza venerdì per evitare gli scioperi. Oh. Landini è molto arrabbiato.
1: Sono sempre di venerdì.
0: Sai che non è male sta cosa qua, però.
2: È cominciata la campagna autunnale di sensibilizzazione sulle malattie sessuali maschili attraverso la vendita nelle piazze di castagne per raccogliere fondi per la ricerca, e fin qui tutto bene. Il problema è che la campagna è stata intitolata Marroni Solidali.
1: Giustamente. E come dovevano chiamarla?
0: Sì, ma infatti.
1: Effettivamente.
2: Parliamo anche di Iris.
1: Di Radio Sorriso.
2: Sempre molto carina con suo marito. Per il suo 10° anniversario ha lasciato un biglietto romantico sul comodino al marito e ci ha scritto: sono 10 anni che le nostre mutande girano insieme nella stessa lavatrice.
1: È vero. È una.
0: Non è male.
1: Una grande dichiarazione d'amore.
0: Come didascalia di un post di Instagram potrebbe anche andar bene.
1: Mi ha dato un'idea.
0: Sì.
2: Bene, allora procediamo, visto che siamo in tema pensierale. Filosofico,
1: sì.
2: Con la base che introduce Monica Morgan e la schifezza del giorno che ha pensato in esclusiva per
0: la
2: noi.
0: La rubrica si chiama Il pensiero del giorno,
1: sì, okay. Filosofico, tra l'altro.
2: Monica oggi dice: ho imparato ad affrontare le mie preoccupazioni con una certa nonchalancia.
1: Nonchalancia?
0: No, la vedo tranquillissima.
2: Se volete fare un altro coso su Instagram, libera.
1: Anche questa si può scrivere. Molto
0: post
1: bene.
0: Pubblicato con nonchalancia.
1: Molto bene, grazie al nostro giornalista del Gigicom, preciso, puntuale, sempre aggiornato. Torna con noi martedì prox.

0: Cazzo, adesso invece parliamo di una delle cose che più mi terrorizza al mondo.
1: Mamma mia.
0: Una delle cose che mi mette più ansia di tutta la mia vita, ovvero che un giorno qualcuno arrivi e mi presenti un conto di qualcosa che io non sapevo di dover pagare.
1: O che non ricordavi.
0: Penso principalmente alle tasse. Cioè, io c'ho il terrore che un giorno venga fuori, che ne so, che non ho pagato una roba per tantissimi anni e quindi devo pagare tantissimo adesso. Cioè, ho questa cosa qua.
2: Tipo il bollo?
0: Il bollo, sì. Chissà quali altre cose poi dimentico nella mia vita che non sto pagando. Comunque è successa una cosa simile.
2: O quella roba lì delle suonerie polifoniche del 2006 alla quale sei ancora abbonato.
0: Ma ancora prima, adesso vabbè, non penso.
2: Come
0: che...
2: ancora prima?
0: Sì, perché
2: andiamo
0: un signore,
2: più indietro.
0: Un signore di Gorizia, è successa questa cosa per una pay TV, per un abbonamento sottoscritto nel 2000.
2: Mamma mia.
0: E adesso
2: ragazzi,
0: gli sono arrivati 801,90 euro più interessi legali.
2: Quanti sono gli interessi legali? C'è scritto?
0: Non c'è scritto, c'è scritto che però appunto lui nel 2000 si era abbonato, non nel luglio, sì, nel 2000 si era abbonato alle piattaforme Rendezvous e Absat, che non conosco.
2: Absat è un bouquet televisivo satellitare francese a pagamento lanciato dal gruppo AB nel 1996.
0: Absat. Vabbè, lui gli ha inviato una lettera di revoca a luglio 2001 dicendo vabbè, io vi restituisco la smart card e revoco il mio abbonamento, solo che non aveva scritto numero di contratto, numero della tessera.
2: Aia.
0: E quindi loro gli hanno detto non so se gli abbiano risposto o meno. Fatto sta che nel 2022 è arrivata la richiesta di pagamento per 3 annualità di canone, quindi in realtà non dal 2000 al 2026, capito? Per 3 annualità che doveva pagare.
2: Vabbè, poi magari l'azienda non esiste neanche più, non lo so. Cioè,
0: no,
2: magari esiste, ha cambiato
0: sì,
2: completamente settore.
0: A me è successa una cosa simile quando avevo la palestra, poi avevo l'abbonamento con un gestionale. Insomma, io quando mi ho dato la disdetta mi sono raccomandato, perché ho fatto la raccomandata,
2: sì,
0: che fosse il contratto giusto, eccetera. Però dopo tipo 6 mesi mi arrivano ancora da pagare.
2: Mamma mia.
0: Io ho mandato una mail dicendo:
2: scusate,
0: risolviamo questo equivoco perché mi arrivano ancora le vostre robe da pagare, ma io ho mandato la disdetta ancora da un tempo fa, non mi hanno mai più risposto. Adesso ho controllato, mi hai visto che mi sono zittito nel fuori onda, sono andato a guardare se mi erano arrivate altre mail magari finite in spam, sembra che non sia arrivato più niente.
2: Ma vedrai oggi,
0: ma un giorno,
2: l'hai chiamata Andrea oggi, le hai chiamati oggi, vedrai.
0: Vabbè, cancellate Andrea Nordio da tutti i vostri database, grazie.

0: sempre bella questa. Let's go su Radio Peter Pan. Stiamo parlando di abbonamenti che non sono mai stati pagati.
1: O magari che non sapevi.
0: Non sapevi di avere. Sapevi di dover pagare.
1: Succedono queste cose qua. A me è capitato realmente, purtroppo, un ricordo ce l'ho con le suonerie polifoniche.
0: Ah.
1: L'ho fatta, sono caduto in trappola una volta e poi chiamando l'operatore sono riuscito a disdire la cosa. Perché se tu provi a fare con loro, cioè quelli che ti vendono il servizio, è molto complicato.
0: Cioè, no, loro ti dicono: manda un messaggio a questo numero.
1: No, io ho chiamato
0: Io
1: ho chiamato quella volta il mio operatore telefonico e me l'hanno disattivato loro.
0: Ti ha detto: lascia fare, ci arrangiamo noi.
1: Mi è capitato invece di dover trattare con un altro operatore per conto dei miei genitori perché altrimenti avrebbero pagato una bella penale.
0: Lo so.
1: Sono andati a fare: ah, noi adesso non vogliamo più. Ma non sapevano che se lo dicevano in quel modo lì, così cattivo e sgradevole e maleducato, questi gli avrebbero fatto track 1000 euro di penale.
0: Che ansia, che ansia. Ma tutte queste cose qua delle penali.
1: Io adesso ci ho avuto l'ansia, ecco, ad esempio, un'altra ansia che ci ho avuto di recente è stato il cambio dell'operatore luce e gas. E allora lì ho fatto il prezzo fisso, quello bloccato, bla bla bla, eccetera, così. Però anche lì mi sono letto tutte le 70 pagine di documento, casino, cercando di capire: ma se io un giorno voglio cambiare, che succede? Dicono che non succede niente, ma non mi fido.
0: No, dovrebbe essere scritto in maniera casuale. E poi, tra l'altro, posso di fai un passaggio con Gemini, ChatGPT, glielo mandi,
1: glielo mando,
0: glielo chiedi, guarda, io voglio sapere sta cosa qua, dimmi se è così. Però ti ricordo, dovrebbero scriverti chiaramente che se c'è o non c'è una penale nel momento.
1: No, in teoria non c'è.
0: Sì, non c'è.
1: Mi è successo con la macchina a noleggio in Sicilia.
0: Sì.
1: Pensavo l'avessero graffiata, invece era già graffiata di suo. Non lo sapevo, l'ho scoperto dopo, non mi ero accorto.
0: E tu avevi già visto la.
1: E io avevo mandato il contratto a Gemini. Puoi dirmi se devo pagare? Tipo, io voglio pagare niente.
0: San Gemini in quel caso.

0: messaggi divertenti dei nostri ascoltatori che sono arrivati, tipo scusate, ma anche voi fra 20 anni farete queste richieste di soldi per il vostro abbonamento premium?
1: Certo,
0: probabile.
1: Incroceremo i dati, diremo per quant'è che ci hai ascoltato per 2-3 anni e ci devi pagare.
0: Non
1: allora
0: hai pagato, caro ascoltatore. E poi potete chiedere a Fedro se sono ancora abbonato a Mignottari Dentro, non lo voglio più, costa troppo.
1: Le chiamo perché rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico. Lei è abbonata alla rivista Mignottari Dentro questo mese in omaggio.
2: Bravo, niente.
1: Questo mese in omaggio ci sono anche le manette di com'era? Di,
2: ah, capito, ho mica tempo da perdere.
1: Ah, ma guarda, io non mi sono abbonato niente. No, ma se rispondendo a questa telefonata ci si abbona in automatico.
2: Ah, mi sono abbonato niente.
1: Va bene, ragazzi, tra poco lo speciale cinema. The Remix Show.

0: balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
4: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
5: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Non si batte. È troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: 9 e un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
11: Vai da Lia Liber e trovi una pasta.
10: Al costo.
11: Sì, buonissima. E l'olio.
10: Al costo.
11: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
10: Al costo.
11: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
10: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
11: Certo, perché la fedeltà è importante.
10: A lì migliora la vita. Breaking
12: news. Bentrovati da Virginia Giacomin. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio europeo al via questa mattina. La Premier ieri ha criticato l'accordo di Trump sul gasolio russo. L'intesa con Putin è rischiosa, ha detto. Mosca replica, si faccia i fatti suoi. Seconda notte serena per il Papa al Gemelli di Roma. Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Prosegue bene il decorso post-operatorio. Ieri il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, ha camminato e ha concelebrato una messa in ospedale. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
18: in macchina dal CarPlay, in bagno dallo smartphone, al ristorante, al bar, in coda alle poste o al lavoro, usa l'app di Radio Peter Pan.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
22: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno, tra due stradine non interrotte, in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
23: Bollettino Deghiversario numero 2.
24: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
25: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
26: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
27: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
28: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: c'è?
1: C'è la bella musica e c'è anche un bel programma, anzi un bel team. Oh. Il nostro team, no.
0: No, no, 91-95.

0: Mix Show e nell'ultima parte del programma che si divide in due, ovvero i servizi in camera, ma prima il giovedì lo speciale cinema.
1: Ok.
0: E quindi al volo, l'ultimo film che hai visto, te Edo, ma anche te ascoltatore che
1: Scary
0: hai scelto
1: movie.
0: Di rimanere su Radio Peter Pan. Ecco, Scary, ultimo
1: Scary
0: film
1: movie,
0: che hai visto.
1: Scary Movie.
0: Voto che dai al film?
1: 2.
0: Recensione Express.
1: A me.
0: Bene, perfetto. Potete fare la stessa cosa anche voi al 3937.
1: No, la recensione deve essere Express.
2: Attenzione,

0: speciale cinema. Oggi escono due film al cinema, uno con cui ci hanno fatto una testa, così se siete andati al cinema ultimamente, perché l'hanno sparato tipo in tutti i trailer, in tutti i modi possibili.
1: Tutti
0: sto
1: i luoghi,
0: parlando
1: tutti
0: di...
1: i laghi, tutto il mondo, l'universo, l'universo, ormai siamo irraggiungibili.
0: Io so pazzo.
2: E adesso la cantiamo.
3: Io sono un pazzo.
0: Cantautore che non ho apprezzato tantissimo quando era in vita. Non era molto il mio genere.
1: No.
0: Che non mi...
1: Poi anche geograficamente forse noi non eravamo così avvantaggiati a essere portati ad ascoltare Pino Daniele.
0: Non credere, perché si vede nel trailer quanto in realtà, siccome Pino Daniele, stiamo parlando di questo film che parla proprio della sua vita, inizialmente fosse molto contestato a Napoli perché cantava la parte brutta di Napoli, la parte sporca, capito? Cioè le cose meno belle di Napoli.
1: Quando esce al cinema il film che racconta la vita di Pino Daniele?
0: Oggi si parla della sua storia dall'infanzia fino al grande successo del concerto del 1981.
1: Tra l'altro io c'ho in scaletta, tra virgolette, nella lista guarda più tardi, anche su Netflix, quello che avevano già dato sulla Rai, cioè quello sulla vita di Franco Battiato.
0: Ah sì.
1: Però voglio trovare la serata giusta per guardare.
0: Bravo,
1: c'ho bisogno del mood.
0: Ci vuole il mood giusto. A proposito di mood giusto, saltiamo, cambiamo completamente
1: mood,
0: perché oggi esce anche un altro film. Si chiama Street Fighter e parla proprio di Street Fighter. Ecco, la storia di Ryu e Ken, che sembra una bestemmia.
1: Hai bestemmiato, Andrea.
0: Due ex amici, abili lottatori, che si ritrovano grazie a Chun-Li. Io non ho mai giocato a Street Fighter, lo sai, quindi sto
1: io ho giocato, credo di averci giocato in sala giochi.
0: Comunque partecipano a un torneo, una competizione organizzata da M-Bizen, e appunto dovranno superare questa rivalità, fare i conti con il passato e poi combattere fianco a fianco. Comunque deve essere carino in realtà, e soprattutto se immagino ci siano tanti fan di Street Fighter del gioco, dovrebbe essere fatto bene.
1: Io credo che secondo me il film avrà l'effetto un po' quando hanno provato a fare il film recentemente sull'altro gioco molto famoso, Mortal Kombat.
0: Ah,
1: io ho paura che esca un po' così.
0: Allora, no, in realtà, per quanto lo stanno spingendo, penso che sia un film carino.
1: Quindi magari qualche ragazzo va a vederlo.
0: Esce oggi.
4: Peter Pan.

0: primo film che hai visto, voto che dai a questo film e breve recensione. Può essere un film vecchio, può essere un film nuovo, puoi averlo visto a casa, puoi averlo visto al cinema. Non è importante, l'importante è che condividi questa esperienza.
1: Hai fatto come Alice Fossina.
0: Aspettavo che mi riempissi un attimo in silenzio.
1: Anche ridere.
0: Parlavo io, basta.
1: Allora, salutiamo chi dice: io ho guardato fino all'ultimo indizio un film del 2021 su Netflix. Thriller cupo e con della suspense.
0: Fino all'ultimo indizio.
1: Mai c'è visto? Denzel Washington, se non sbaglio, e Malek Rami.
0: Ah, sì, ok.
1: Quindi,
0: bravi tutti e due.
1: Grande roba, ecco.
0: Non proprio due stupidi.
1: No. Denzel Washington, Jared Leto anche, insomma.
0: Jared Leto non lo guardo.
1: Sai che forse l'ho visto anch'io, non ricordo.
0: Jared Leto mi va di traverso.
1: Davvero? Ti piace?
0: Sì. Mi piaceva e poi ha fatto. Da quando ha fatto Joker?
1: Da lì basta?
0: Sì, perché? Da lì perché mi è scaduto il personaggio che lui è. Cioè, tipo, si vedeva più che era Jared Leto che il personaggio
1: io
0: che interpretava.
1: Sinceramente. Non riesco a dire no, questo film lo guardo perché c'è questo attore. Cioè, tu sei un po' così, no? Anche con le serie. Se c'hai delle persone che ti stanno sulle balle, dici no, non lo guardo.
0: È perché
1: io non c'ho del.
0: No. Non mi scende, capito? No,
1: vabbè. C'è chi ha visto Animals, un film su Netflix, trama scontata, senza sorprese, un rapimento con riscatto, budget del film 10 euro, voto 5.
0: Sai che io ho rivisto, perché la mia ragazza non l'aveva ancora visto, Obsession, film horror, visto che che si avvicina Halloween, e fa una paura e una strana sensazione che guarda. Consiglio a tutti quanti.
1: Ultimo film visto al cinema, Odissea, per me voto 10 con lode. Buona giornata, il messaggio di un'ascoltatrice.
0: Sono d'accordo.
1: E poi chiudo con un altro che non si firma, firmatevi sempre nei messaggi. Anch'io ho visto quella baracconata di Scary Movie l'altro ieri, che schifo, veramente.
0: Sì, ma non so come mai, ma non mi stupisce questa cosa.

0: messaggi per lo speciale cinema, quello del giovedì. Ciao Peter Pagnani, a proposito di film, non trovo più piattaforme per scaricare i torrent. E perché chiedi a noi, scusa?
1: No.
0: Non si può fare.
1: Non si può fare, è una cosa illegale.
0: Dai. Salve Remix, io ho visto Mutini.
1: Non so cosa sia.
0: Mutini con Jason Statham.
1: Statham
0: si chiama Inverti la rotta. Mutini, Inverti la rotta. Un film uscito nelle sale il 10 settembre.
1: Allora, parti dal presupposto che Jason Statham mi piace. Nel senso,
0: allora si può guardare i film.
1: No, sì, esatto. Lui si può guardare. Il fatto è che fa i film che sono tutti uguali, identici. Uguali.
0: Thriller, no, tanta roba thriller.
1: Guarda, ho imparato la differenza tra. Mi sfugge la parola. Ho imparato che c'è una differenza tra. Ci sono due categorie di attori: quelli che fanno gli attori e quelli che fanno. Fanno sempre lo stesso ruolo.
0: Personaggio.
1: Non mi viene più in mente il nome. Però vabbè, è palese che nel suo caso è sempre lo stesso personaggio.
0: Ciao, raga. Con mio marito abbiamo visto su Netflix Libera Uscita, un film commedia del 2011, molto divertente. Voto 8, questa è la Katia. Poi chiudiamo con Christiane che dice voto 11.000 per The Truman Show.
1: Bellissimo.
0: Mi è piaciuto un sacco.
1: Sempre.
0: Io uno di quelli che sono i comfort film che ogni tanto rimetto su.
1: Sì, anche io li guardo per prendere sonno adesso, perché io li so a memoria.

0: Sport.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo.

0: vai.
1: Ma ti ricordi che ricordi con questa, col questa. Video famoso, quello in cui Lady Brian a un certo punto in una diretta televisiva si accasciava per terra. E cadeva. Io me lo ricordo.
0: Io
1: molto
0: me lo ricordo
1: bene.
0: Con Titanic quel video. Comunque, si comincia con i servizi in camera.
2: Servizio in camera per
0: Michele. Pronto, Michele?
3: Pronto, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Grazie, molto bene.
1: Che
3: grazie.
1: Stai facendo, Michele, in questo giovedì mattina?
3: Sto facendo una torta.
1: Ma quindi sei uno chef, un pasticcere?
3: Mi diverte fare torta.
0: Quindi sì, non è un caso che tu sia lì a fare la torta, cioè ti piace, sei tipico farle.
3: Sì.
1: Qual è la tua specialità?
3: Torta al limone.
1: Che buono.
0: Senti, se avessi detto torta al fango avremmo detto comunque che buona.
1: Buona.
0: Non è qualsiasi cosa, diciamo che buona. Hai anche qualche ricetta segreta?
3: No, in particolare. Perché sai, copio un po' qua, un po' là.
1: Quindi praticamente mi stai dicendo che oggi è il tuo compleanno e ti fai la torta da solo.
0: Perché si fida,
3: esatto.
0: si fida solo di se stesso.
3: Un giorno di ferie e sto qua a farmi la torta.
1: E noi invece ti facciamo gli auguri, così non te li fai da solo. Auguri, Michele!
0: Da parte nostra e anche da parte di chi ha mandato un messaggio, allora è Monica, da parte di Monica e dei figli Manuel e Michael, dicendogli che anche se sta peggiorando mentre invecchia. Dice lo amiamo tanto, è un bravo marito, un papà fantastico, grazie mille. Poi saluta anche noi, insomma, che da quanto abbiamo capito ci ascolta spesso. Brava Monica.
3: Comunque, grazie mille.
0: Ha detto che stai peggiorando mentre invecchi, però ha detto ridendo.
1: Sì,
0: ridendo.
1: No, vabbè, ma Michele, ma è così.
3: Io invecchio anche lei.
1: Esatto, cioè non si può mai migliorare, hai capito? Si può solo peggiorare.
0: No,
1: per tutti così.
0: Che bel punto di vista.
3: Meno male.
0: Vuoi dire qualcosa?
3: No, ma no.

0: Ringrazio di cuore, perché non me l'aspettavo, perché ogni anno riesce a sorprendermi. Ci è riuscita anche quest'anno.
1: Bene. Brava Monica, grazie. Un saluto anche a Manuel e Michael.
2: E quando vuoi, via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto, inviaci la tua torta al limone.
0: Ok, me lo segno.
2: Grande.
1: Bravo, un abbraccio. Ciao Michele, grazie. A presto. Ciao, grazie, ciao.
3: Radio Peter Pan. Forever fun. Forever fun. Forever young.
2: Vuoi che richiamiamo Alessio di ieri?
1: No, ti prego.

0: La canzone dice maledetta primavera, ma noi diciamo adesso maledetto autunno.
1: Bravo!
0: Per quelli che amavano l'estate adesso sarà una sofferenza, per me invece c'è la goduria di riaccendere il clima a casa.
1: È
0: oggi.
1: Vero quello, oh, la copertina.
0: Che bello!
1: Parliamo di questo.
2: Programma in collaborazione con...
1: Perché le temperature sono scese, è il momento giusto per pensare a come scaldare le vostre case. I nostri amici di Eraclia vi possono consigliare al meglio con le stufe a pellet di ultima generazione, per esempio, che consumano meno, sono più silenziose e permettono di gestire il calore in modo intelligente.
0: Se invece volete proprio il caldo, quello di una volta, quello col fuoco vero, ci sono anche i caminetti classici oppure quelli combinati che funzionano sia a legna che a pellet. Sono molto belli da vedere, pratici e versatili. Anzi, andate a vederli dal vivo nello showroom di Eraclia ad Eraclea.
1: Ma meglio ancora, chiamate, fissate un appuntamento, così vi spiegano tutto quanto per bene, tutte le differenze e i vantaggi.
0: Eraclia scalda meglio la tua casa. Info e contatti su eraclia.it.
2: Peter Pan.

0: Vero.
1: Cosa?
0: Bella, mi piace. You and I, me and you, David Guetta con Hype.
1: Ah, non era Opus?
0: È una roba che suona un po' vero. 90 ma anche attuale.
1: Sì.
0: Mi piace. Bello, bello.
1: Abbiamo chiuso così la puntata. O meglio, prima che arrivasse uno dei nostri DJ a mettere tre canzoni degli anni 2000 una dietro l'altra.
0: Perché abbiamo detto anni 90, anni 2026, ma quelle del 2000, scusa, le mettiamo?
1: Te le suona Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
4: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: confusione.
1: What? I don't understand.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
4: Bravo, bello e simpatico Marco Boppo.
5: E che belle canzoni che ha scelto per questo 2000 Heroes che chiude questa puntata. Ma la programmazione continua.
4: Soprattutto la settimana del The Remix Show non è finita. Domani c'è pure la scoteca.
5: Adesso è la Generation, ciao!
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
6: The Remix Show.
7: Sì, tutto bene.
8: Programma in collaborazione con...
9: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
10: Grande.
9: Con il pavimento a effetto legno.
10: Grande.
9: E i sanitari sospesi.
10: Grande!
9: Ma non sai dire altro?
8: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
9: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
16: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
17: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
8: Le 10 in punto, l'ora della Generation.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
1: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Daily Base Persuades. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i remix Edo e Andrea Nordio che tornano domani per l'ultimo appuntamento della settimana con il The Remix Show. Perché questa base malinconica, anche un po' triste? Perché prima ancora di aprire il microfono, prima ancora di cominciare il programma, è arrivato un messaggio da una serpe in seno. Si chiama Matteo e scrive: anche la Roma ieri ha perso 3-4 in maniera beffarda, però spettacolo di Francesco Repice, che commenta il calcio su Radio Rai. Dice: il suddetto ha regalato emozioni che solo la radio sa dare. Altro che Giovanni Marangoni. Ma io che c'entro? Ma che vuoi?

Buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Joe. Il godimento è garantito fino alle 13:15 minuti dopo le 10, non è vero, 15 ottobre 2026, 7 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation. Devo parlare veloce come un commentatore sportivo di quelli che dicono: nella zona centrale del campo si sta svolgendo una grande partita, il centrocampo è sicuramente affiatato, si vede come scambia la palla, poi sposta la palla sul lato opposto, mette la palla in centro, fa un tiro, gol. No, vedi che non sono convincente come commentatore sportivo. Anzi, oggi c'ho bisogno di calma. Mi sono anche vestito molto rilassato. Ho messo la maglietta della radio larghiena, ho messo i pantaloni comodi. Uscendo di casa ho detto: metto le scarpe. Ma quali scarpe? No, queste sono troppo strette. Metto quelle che uso per andare a buttare la spazzatura. Sì, ho delle scarpe che uso per andare a buttare la spazzatura. Quelle vecchie, no? Che hanno preso la forma del tuo piede, che dici: ah, che comode, come delle pantofole. Perché oggi ho voglia di calma, di relax. E quindi ho rubato un disco dall'archivio che proprio ha questo titolo. Correva l'anno 2019, Daddy Yankees, no, il titolo è

La nuova di Move Jo si chiama Pile. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation Pile, ma potrebbe essere anche la pila, che in qualche zona d'Italia significa c'è avere il grano, c'è avere i soldi, c'è la pila. Lombardia funziona così. Ciao, io sono Joe, buon 5G, c'è la Generation. Fino alle 13 abbiamo appena cominciato. Ho detto oggi è una giornata in cui ho voglia di essere rilassato, sereno, senza pensieri. Mi vesto anche comodo, male ma comodo, di modo che possa anche vivere la giornata con un po' più di serenità. Tanto che ho rubato dall'archivio un disco che si chiama Con Calma, anche perché il weekend si avvicina, c'è quella voglia lì di staccare un pochettino. Solo che è da un po' di tempo che nelle scale condominiali è affisso il mio nome, Giovanni Marangoni. Che devo fare per la comunità del mio condominio? Sfalciare l'erba condominiale. È lì da un mesetto, forse qualcosa di più. Solo che l'erba del condominio cresce un po' così, a parte che ci sono delle chiazze bruciate, quindi lì proprio non cresce. Ci sono dei punti dove magari c'è qualche cespuglietto, non c'era necessità, anche perché poi gli scorsi weekend c'avevo un sacco di cose da fare. Questo weekend, guarda caso, ci avrei del tempo da dedicarci al giardino condominiale, ma ad oggi, giovedì 15 ottobre, non c'ho nessuna voglia di farlo. Quindi la mia speranza è che nel weekend, sabato e domenica, diluvi. Spero di non intralciare i vostri programmi, ma sto facendo la danza della pioggia. È la mia speranza. Da qui ho detto, potremmo parlare di speranze, che non sono sogni. Il sogno è qualcosa in grande, sogno di vincere il Super Enalotto o un quiz televisivo. No, no, io voglio proprio parlare di speranze. Cioè, ce l'hai una speranza te per questo periodo della tua vita? Spero che piova, è una cosa semplice. Puoi anche sognare che accada. 393 736 2140.

0: si chiama Take Me Back, il disco di Kygo su Peter Pan. Buon giovedì mattina, c'è la Generation. Oggi parola d'ordine: calma, rilassatezza, serenità. Tutto a posto? Siamo tranquilli? Ok? Si parla di speranza. Io ho una speranza nel cuore, che è quella che sto weekend piova sia sabato che domenica, che io non abbia la possibilità di sfalciare il prato condominiale, perché non c'ho voglia di farlo nelle poche ore libere che avrò a disposizione. Però sta cosa ha fatto indignare Luca, che dice: no! Gio, sabato devo andare a pescare sgombri in barca, e quindi se piove evidentemente sgombrano l'acqua. Hai capito? Sgombro che sgombra. Quindi la speranza, io spero che puntini puntini puntini, che è molto diverso dal sogno, è molto diverso dal desiderio, perché quelli sono irraggiungibili, non per forza li puoi ottenere. La speranza è tipo: sai cosa, c'ho un esame, speriamo che vada bene, perché così magari mi promuovono. Quella è una speranza, è una cosa che farai, c'è una possibilità che accada, almeno per quanto mi riguarda la speranza ha quell'accezione. Vedi, siamo in un periodo storico un po' così così, quindi la speranza per un ascoltatore che non si firma è: spero di arrivare a fine del mese. Affitto, rata della macchina, tagliando, cinghia di distribuzione, assicurazione, tutto in un mese. Fra l'altro per una macchina che ancora non è tua, perché hai scritto rata della macchina, devi ancora finire di pagarla. Quindi la speranza di arrivare a fine mese, oh, c'è la possibilità, non è irreale. 393-7366-240. Completa la frase: io spero che puntini puntini.
1: Dite,

0: Topic Back EG, sorry papi, state ascoltando Radio Peter Pan. Saluto Giorgio che è tornato. Ciao Giorgio! E dici chi è? È un ascoltatore che è andato in trasferta in Groenlandia per lavoro. Mi ha mandato un po' di foto perché è appena tornato. Dice: felice di risentirvi nuovamente, spero che mi passi il jet lag e la stanchezza dal freddo. Non so neanche cosa sia io la stanchezza dal freddo, sono sempre super mega coperto, c'ho 60 coperti. Se potessi anche in radio verrei con la copertina, mi piace stare al caldo. Però le foto che mi ha mandato dalla Groenlandia, pazzesca, a parte l'aurora boreale bellissima, che è una di quelle cose che spero di vedere nella vita. Quindi, tornando sul concetto di speranze, spero che un giorno mi capiti di vedere l'aurora boreale, ma proprio paesaggi lunari incredibili. Bella trasferta di lavoro, ciao Giorgio. Si parla di speranze, fra le speranze che ho questa mattina è che finiscano gli aggiornamenti del computer che ho qui sulla destra, che è quello che mi permette di mettere alcuni effettini tipo: benvenuti a tutti in Peter Pan Generation, che forza. Senza quel computer lì niente, oggi non riesco a mettergli here we go tutte quelle robe belle lì. Speranze che ci avete voi, senti qua.
1: Sì, buongiorno raga.
0: Ciao.
1: Guarda, spero tanto che arrivano le 5 tranquillo come sono adesso. Beh, spero dai, che arrivare veramente dai, veramente calmo, tranquillo dai, fino alle 5.
0: Si è trasformato in Super Saiyan. C'è anche chi scrive: io spero che cuore, aorta e coronarie tengano botta per altri 40 anni. Dipende quello dalla squadra che tifi, perché poi se guardi le partite in TV hai voglia che ti durino tanto le coronarie. Io spero che, puntini puntini, completa la frase, 393-736-6240. C'è un disco che ha l'inizio strano, i primi 3 secondi sono due che ciulano a letto, senti. Boh, che senso ha?

0: Si chiama Takata, il disco dei Black and White. Su Peter Pan ci hanno un letto che cigola. Che bello il computer in aggiornamento, scrive Jacopo, così quella sala giochi truffa non c'è. Ma no, il computerone vive di vita propria. Vedi che c'è. E l'altro è quello degli effetti che manca, ma lui mi aiuta perché dice, sai che...
1: Ciao Gio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Se posso darti una mano, ti posso fare l'effetto della capra io.
0: Sì. Era un po' diverso. Fra poco torniamo, chiudiamo la storia. Io spero che, puntini puntini, speranze che ci avete in questo giovedì. Ci sarà anche l'oroscopo, c'è magari qualcuno che spera di essere il segno migliore e spera di non essere il peggiore. E poi c'è il GR sti cazzi, state con noi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Chi vuole far ballare?
11: C'è chi aspetta il drop.
10: E chi vuole decidere quando arriva? Quando arriva.
11: Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media partner Radio Peter Pan.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
21: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Peter Pan riapre la Generation. Mi stavo informando sulla differenza fra desiderio e speranza, che sono cose simili ma non sono di fatto la stessa cosa. Definizione: il desiderio è una spinta attiva, un'attrazione verso qualcosa che ci manca e che vorremmo ottenere o realizzare qui e ora. Però secondo me il desiderio è più irrealizzabile, è proprio un qualcosa che difficilmente potremmo raggiungere. Questo ce l'ho nella mia testa. La speranza invece è un'attesa fiduciosa rivolta al futuro, spesso legata a eventi che non dipendono interamente dal nostro controllo. Spero che accada questa circostanza, spero che accada tutto questo, spero che...
1: Spero di morire giovane il più tardi possibile.
0: Ma cosa vuol dire?
1: No, ragazzi.
0: Ma che possibilità è? Too old to die young. C'era questa bella scritta sulle pareti da qualche parte, non mi ricordo dove, ma so di averla letta. Io spero che l'esito degli esami dica che non ho il diabete gestazionale. Ti faccio in bocca al lupo, luppolo. È quel diabete che viene fuori durante la gravidanza, in qualche caso. Spero che non sia il tuo.
2: Ciao, sono la Selvi. Spero tanto che sabato vada bene la partita e che il moroso, quando viene a casa, mi faccia un bel fallo da dietro.
0: Che cacchio.
2: Buona giornata, ciao.
0: State mica a posto con la testa, però. Spero che domenica a Padova non piova, perché devo andare con Andrea dei Remix, Andrea Nordio, sulle pit bike. E se piove tocca saltare, mannaggia. Questo è il messaggio che manda Lorenzo. Io invece al contrario spero che piova, se no mi tocca tagliare l'erba condominiale. Un paio di dischi e speriamo di individuare quali sono i segni migliori e i peggiori, perché c'è l'oroscopo, baby.
3: Peter Pan Generation.

0: effetti, quindi. Ma può essere che ci metta così tanto? Ma porca miseria, saranno 2 ore. I remix mi hanno detto che l'hanno fatto partire alle 9, l'aggiornamento. E che cacchio, però. Speranze, dai, ultime. La speranza comunque è l'ultima a morire. Spero di trovare la pazienza che sfortunatamente l'ho persa in meno di 2 ore al lavoro stamattina. Spero di vincere al Superenalotto. Vedi, però secondo me vincere al Superenalotto è più un desiderio che una speranza. Boh.
1: Buongiorno Joe. Buongiorno, questa buongiorno. Secondo me è una speranza che ci accomuna entrambi. Sam. Nel senso che speriamo che l'Inter riesca a qualificarsi almeno ai 16esimi di Champions.
0: Abbiamo una sedia in porta.
1: Forza Inter.
0: Sì, abbiamo sta sedia in porta. E poi ci sono dei poeti, forse arrivano dall'Inghilterra.
2: Noi speriamo di morire in figa, anche a massa, senza lavoro.
0: Molto bene. Segni che si salvano e che vanno bene in questo 5G, il giovedì della Generation, e c'hanno una giornata felice, serena, rilassata, calma, anche, buona, per certi versi. Sono quelli dell'Ariete.
3: Grazie.
0: Si salvano il Toro.
3: Grazie.
0: Ancora la Bilancia.
3: Sì.
0: Il Sagittario.
3: Sì, sì.
0: E l'ultimo che si salva è il segno dell'Acquario.
3: Grazie.
0: Prego, tutti gli altri invece non citati, no.
4: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: A meno che tu non sia fra gli ultimi due che citiamo, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I the best oggi, quelli del Leone. Una mela al giorno toglie il medico di torno, ma la stessa mela Adamo decide di mangiarla e viene cacciato dal paradiso terrestre. Hai tutte le informazioni per stabilire qual è il male minore e scartare la soluzione più drammatica. I più fighi sono quindi quelli del Leone.
5: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: Ma attenti alle mele. I peggiori oggi, quelli del Capricorno.
5: Hai paura?
0: Terrificante.
5: E fai bene.
0: Un giovedì spaventoso.

0: si chiama come una crema per il viso, Yves La Roque, Rise Up su Peter Pan.
1: GR sti cazzi.
0: Torno all'appuntamento con il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi?
0: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nelle ultime 24 ore, le trovi sul giornale, dici.

0: posso andare in pensione perché devo pagare il matrimonio di mia figlia.
1: E sti cazzi?
0: Sylvester Stallone, che avrà guadagnato miliardi, ho capito quanto costerà sto matrimonio. Da Repubblica, Avellino, il raduno nazionale dei gemelli. Noi, così uguali ma così diversi.
1: E sti cazzi?
0: Mi ha invogliato quasi a leggerlo, anche se il dramma non lo vivono i gemelli, ma quelli che hanno a che fare coi gemelli, perché non sai se hai salutato uno, l'altro o l'altro ancora. Dal Messaggero, Alan compra una villa di lusso ad Abu Dhabi da 2,9 milioni di dollari, 5 camere da letto e consegna nel 2029.
1: E sti cazzi?
0: Io me lo vedo lì che segue il cantiere, dice: oh, abbiamo detto 2029, ragazzi, che non si faccia 2032, che non c'ho. Today, Paolo Bonolis torna in TV nel programma dell'ex moglie e dichiara: certo che ti ho tradito, ogni tanto ci vuole una boccata d'aria.
1: E sti cazzi?
0: Comunque, dai, carino. Chiudiamo col Corriere della Sera, questa è carina. Torino compra casa vicino al figlio per spiare nuora e nipoti. Suocera stalker a processo.
1: E sti cazzi?
0: È bella anche l'immagine che hanno scelto, c'è una signora molto in là con l'età con un binocolo dietro un cespuglio, dai. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: vecchio della prima ora della Generation. C'avevo due speranze in quest'ora che non si sono concretizzate. Prima perché non ho trovato riscontri sulle previsioni del tempo. La prima speranza è che questo weekend piova, perché non voglio tagliare l'erba condominiale. La seconda è che finiscano gli aggiornamenti sul computer degli effettini, che è ancora lì con la rotellina che gira. Nessuna delle due si è concretizzata, ma...
1: Buongiorno Joe, ma invece di sperare che piova, che così ci rovini il fine settimana tutti, sì, e non va bene, sì, non fai prima chiedere al buon Fede se viene lui a tagliarti l'erba? Tanto è tutto fare.
0: È vero.
1: Buona giornata Joe.
0: Ma il fatto è che se glielo chiedo lui mi dice anche di sì, con la premiata ditta Fede e Rocky. Solo che il rischio è che portandosi dietro Rocky poi fanno danni, e dato che il giardino non è mio ma è del condominio, poi mi rompono pure i maroni. Fra poco torniamo, c'è anche Emma Rossato, state con noi.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Panno Clock.
14: Le 11 in punto.
0: C'è il meteo.
13: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
15: Vai da Lia Liber e trovi una pasta...
16: Al costo.
15: Sì, buonissima. E l'olio?
16: Al costo.
15: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
16: Al costo.
15: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
16: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
15: Certo, perché la fedeltà è importante.
16: A lì migliora la vita.
13: Peter Pan. Meteo.
17: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. È la classica ottobrata che fino a sabato sarà garanzia di tempo stabile, con cielo sereno poco nuvoloso su tutta l'Italia settentrionale, e anche le temperature del pomeriggio miti, piacevoli per la stagione, con valori che si spingeranno fino a 22-23 gradi. La notte invece fresca, con le minime all'alba fino a 10-11 gradi. Però appunto fino alla giornata di sabato avremo quest'anticiclone subtropicale con assenza di piogge. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
14: Lavoro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto, uni euro.
18: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
24: Forever Fun, Forever Young.

0: correva l'anno 2009, Nicole Scherzinger, quando ancora non era tenuta in piedi da dei fili e uno stratagemma come se fosse un burattino. J.O. su Peter Pan, l'altro artista, Emma, si chiama A.R. Rahman.
1: Sì.
0: Che non avevo mai googolato, lui è indiano. Il nome intero, quel A.R., le iniziali del suo nome, stanno per
1: Allah Raha Rahman.
0: Bello, si chiama Allah di nome, è come se te decidessi di chiamarti Dio.
1: Dio.
0: Bello.
1: Gesù.
0: Che comunque.
1: Ma mi piace.
0: Allora, è vero che in Brasile esistono dei Jesus. Quindi si chiamano così.
1: Sì,
0: però non è diffuso in Europa chiamarsi come una divinità.
1: Per fortuna.
0: Le accostiamo non agli esseri umani, ma ad altre creature divine. Scusa,
1: secondo me, se un influencer molto molto famoso, ad esempio una Chiara Ferragni, avesse chiamato suo figlio Gesù, credimi che ora metà della popolazione italiana avrebbe chiamato Gesù.
0: Sai che non sarebbe male.
1: Che schifo.
0: Ferragni.
1: Dai.
0: Gesù Ferragni. Ma quasi una bestemmia. C'è un ascoltatore, attenzione, shish, improvvisamente un posto
1: così,
0: non ce l'ho.
1: Shish.
0: Non ho l'effetto dello shish, cambia argomento. Un ascoltatore ha alzato improvvisamente la mano. Ho una domanda per tutti i Peter Paniani.
1: Qualcuno di voi è andato a Funghi Porcini, zona Louisiana, Valle di Sotto?
0: Ma non è Louisiana, non è che vanno negli Stati Uniti.
1: Lusiana, non
0: Valle
1: vorrei
0: di Sotto, provincia di Vicenza.
1: Sì, no, non sono andata là a Porcini, sono andata in Friuli.
0: Ma non l'ha chiesto a te, l'ha chiesto agli ascoltatori.
1: Ah, io, vabbè, ma scusami, ma
0: cosa vuoi sapere dei funghi in zona Lusiana? Cioè, perché deve, perché
1: io avere il permesso per prendere i funghi,
0: Ce l'hai te?
1: Io certo che ce l'ho.

0: alla porta, chi è?
1: Chi c'è? Non lo so.
0: Sto cazzo.
1: Non ti piace oggi?
0: No, ma scusa, ma non c'ho gli effetti, non posso mettere il campanello.
1: Io ti dong.
0: Porca
1: non ti
0: miseria.
1: Piace?
0: Ma no, ma è proprio una roba fatta con lo scotch, che roba brutta.
1: Vabbè, oggi ci meritiamo questo.
0: C'era un ascoltatore che chiedeva se qualcun altro fosse andato a funghi in zona...
1: Lusiana,
0: senza la I, non è Lusiana.
1: Non l'ho detto.
0: Roberto ci è andato, che l'altro giorno è passato in radio,
1: sì.
0: Ci ha portato anche la calamita di Lusiana. E dice, io sono andato a Lusiana a funghi ad acquistare le straordinarie calamite, i meli anche della zona.
1: Buono.
0: E la calamita che vi ho portato in studio. Grazie Roberto, quindi sì, confermato che...
1: Ci sono porcini.
0: Non in Lusiana, ma a Lusiana ci sono i funghi.
1: Ci sono i funghi.
0: Parrebbe. Però vedi, ieri te hai detto che avresti mangiato a pranzo la zuppa di porcini e un ascoltatore se n'era ricordato e ti chiede, ma quindi poi com'era? Era buona?
1: Era molto molto buona, l'ho mangiata a cena, non a pranzo. Molto molto buona, è venuta molto molto gustosa.
0: Come si prepara?
1: Allora...
0: Questa è la classica base da programma di cucina, certo.
1: Vai al supermercato.
0: Sì.
1: Vai sul reparto surgelati.
0: No.
1: C'è scritto zuppa di porcini.
0: No.
1: La prendi, la porti a casa, la metti in congelatore se non la mangi subito. Poi quando la vuoi mangiare la tiri fuori.
0: Sì.
1: Prendi una bella...
0: Una bella.
1: Come si dice in
0: una
1: italiano?
0: Una padella, non lo
1: no,
0: so.
1: No, cioè, viene da pignatta, ma in veneziano.
0: Una pentola.
1: Una pentola, grazie. Butti dentro la pentola il composto e lasci 10 minutini ed è pronta.
0: Proprio un'esperta cuoca. C'è anche un'ascoltatrice che dice bellezza, però non è sinonimo di intelligenza. Ne spara una ogni giorno e non possiamo restare indifferenti.
1: Così sono fatta.
0: Organizziamo una

0: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance.
1: Qua ci stava il Here We Go!
0: Here we go! State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, vedi che ti dà una carica diversa. Sì. Oggi sono proprio scarico.
1: Se vuoi ti faccio anche Peter Pan Generation.
0: Senza la mia tastierina con tutti gli effettini mi sto rompendo i coglioni. Oggi posso andare a casa prima?
1: Sì, sì, se vuoi sì.
0: Grande vai, successo vai. Per lo sciopero indetto per domani. In realtà autonomo, non c'è un sindacato che l'ha indetto, l'ho indetto io. Contro gli sproloqui di Emma Rossato parteciperà anche Stefano, dice favorevole, fa sanguinare le orecchie, sì. Ma Rossato, vedi che questi effetti non sono graditi. No. Ci arrivano però un po' di foto di gente che è andata a raccogliere funghi nella valle sotto a Lusiana, nella fattispecie il messaggio ce lo manda Anna, e la foto con un sacco di funghi porcini.
1: Che buoni!
0: Buoni!
1: Ma poi sono
0: roba.
1: Belli ciompi!
0: Bello perché questo periodo è quello di funghi porcini, o comunque funghi
1: ormai
0: in generale,
1: non più.
0: E fai risotto, ma anche la zucca.
1: Sì!
0: Io ho dei problemi con la zucca.
1: Anche io.
0: Quando vai dal fruttivendolo, io adesso ho imparato ad andare dal fruttivendolo,
1: sì,
0: invece che prendere quella del supermercato, anche perché è più buona,
1: sì,
0: ma anche perché ho trovato un fruttivendolo dove costa meno rispetto che al supermercato. Ci sono le zucche Delica, quella che ho preso ieri, ho fatto il risotto, avevamo ospiti a cena con la badante, io ho preparato la zucca,
1: sì,
0: quindi faccio prima il preparato, l'ho fatto l'altra sera,
1: ok,
0: e ieri col preparato che ho fatto la badante ha fatto il risotto.
1: Ma tu prendi la zucca intera?
0: Io prendo la zucca intera,
1: la metti
0: la curo
1: in forno?
0: No, non la faccio in forno, la faccio in padella,
1: ah,
0: c'ho la mia
1: okay
0: ricetta particolare, però la zucca che ho preso questa volta non era saporita come le altre.
1: No, perché?
0: Appunto, è questo che voglio capire. Voi ce l'avete un trucco per capire da fuori, guardandola, se la zucca è buona, saporita oppure no?
1: C'era un cartone di Chip e Chop che ti spiegava che se tu bussavi nella zucca e la zucca
0: rispondeva,
1: ti rispondeva
0: dentro uno sto cazzo.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fun.
3: Forever Fun.
2: Forever Young.

0: preziosa che vedo Elvis Crespo su Peter Pan. Stiamo parlando di zucche stamattina, un po' perché a fianco a me c'è una zucca vuota e mi ha rossato.
1: Che ridere che
0: fai. È un po' perché io c'ho sta cosa che è un po' come vincere all'otto. Quando trovi una zucca buona non l'ho scelta con consapevolezza, vado un po' a sentimento, occhio. Ma come si fa a riconoscere una zucca buona?
2: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
2: Ma allora, per capire se la zucca è buona e dolce non c'è un modo. L'importante è che deve essere ben matura, quindi il picciolo lì deve essere secco, non deve essere staccato, altrimenti marcisce.
0: Chiaro.
2: Però una zucca veramente buona che consiglio è la Marina di Chioggia, che è fatta al forno, fatta in padella, ha quel retrogusto di castagna e ha una bontà assurda. Un saluto, ciao ciao.
0: Ciao, c'è anche Enrico che scrive: Gio, dalla mia esperienza,
1: che ho sempre avuto zucche, la delica della buccia di un verde forte è meno saporita in quanto raccolta un po' in anticipo. Invece quella con la buccia verde più opaca, spento, è molto più dolce perché è maturata al punto giusto.
0: Quindi deve essere un verde più opaco, spento e... per avere qualcosa di più dolce. Sicuramente, secondo me, fa cagare la zucca che hanno raccolto negli Stati Uniti.
1: Sì.
0: Hanno stabilito un nuovo record di zucca più pesante al mondo. Ron Wallace, 60 anni, di Rhode Island, ha stabilito sto record, ha coltivato la sua zucca con tecniche tipo la messa in una serra.
1: Sì.
0: Quanto pesa circa in chili?
1: 1431,5 chili.
0: Porca miseria!
1: Sono tantissime, sono 3156 libbre.
0: 400 kg di zucca che non sa di niente, poi.
1: No.
3: Peter Pan Generation.
4: Cosa

0: Gio, ma hai mai provato il gelato con la zucca?
1: Sì.
0: Oh, ma tu, neanche?
2: Sì. Io no, da cosa
1: io
2: sa
1: sì,
2: il gelato?
1: È buono, è dolce.
2: Beh, ma
1: è
2: già veramente... di fatto la zucca è dolce di per sé, quindi potrebbe starci il gelato alla zucca. Non l'ho mai assaggiato,
1: io
2: però.
1: Io ho mangiato zucca e miele.
2: Consigli?
1: Molto, molto, molto, molto.
2: Che poi ci sono un sacco di robe buone che puoi fare con la zucca, non solo il risotto.
1: Vero.
3: Ciao, Gio. Ciao, Emma.
1: Ciao. Ciao.
3: Ieri sera mia moglie mi ha preparato una buona crema di zucca veramente speciale. Poi le fa anche al forno a mo' di patatine al forno.
1: Anch'io quelle.
3: Anche spicchi. E veramente buone quest'anno le zucche.
2: Vero.
3: Anche perché somiglia dell'orto, quindi ancora meglio.
1: Non vale.
2: Allega Video effettivamente c'ha un sacco di zucche molto belle, però sono quelle arancioni lunghe, non so come si chiamano.
1: Che sembrano dei bagigi giganti.
2: Esatto, non sono le Delica che sono quelle classiche, sì, verdi, ok? Però,
1: sì,
2: però, c'è un però.
1: Vai.
2: Se noi continuiamo a parlare di zucca, a me viene fame, quindi fra poco nel dilemma basta.
1: Basta, basta.
2: Non ne parliamo più.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
5: Aspetta, in frigo...
6: I salumi dei fratelli Guerriero!
4: Siamo salvi.
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LEDWALL, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
14: Il tetto tiene ancora?
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
16: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media partner Radio Peter Pan.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Quella gnagna di Riagna dal 2010, Only Girl. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda parte della Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli. Siamo tornati a parlare di cose che non hanno a che fare col cibo, perché
1: per fortuna. Insomma,

0: fuori la storia delle patate americane.
1: Ah, però sciscio del cambio argomento, via, via, via.
0: C'è un video su TikTok fatto da Cruz Beckham, che è il figlio di David Beckham e Victoria. Victoria Beckham, quella ex Spice Girl.
1: Quella buona di Spice.
0: Nel video di Cruz c'è suo papà.
1: Sì.
0: Che va sul pavimento basso basso a gattoni così. E si avvicina a un golden retriever.
1: Un cucciolo di golden retriever.
0: La caption, cioè la descrizione del video è:
1: tuo padre con il cane che ti ha detto che non voleva di non prendere.
0: Non lo prendiamo questo cane, perché poi solo io devo portarlo a fare i bisogni in giro. Che poi devo raccogliere la cacca. No, non lo prendiamo. E alla fine il papà lì che fa cucci cucci.
1: È innamorato.
0: Patatone. Si avvicina e c'è il golden retriever.
1: Ho vissuto la stessa storia io.
0: Gli slinguazza la faccia, tutto bello. Quindi cose che non vuoi, che però alla fine ti appassionano.
2: Il dilemma rossato.
0: Sarà mica questo il dilemma?
1: Sì, una cosa di cui eri scettico all'inizio, che poi invece te ne sei innamorato, non puoi più farne a meno.
0: No, sta cosa non la facciamo, no, sta cosa non la prendiamo, no, sta cosa non la voglio, ma poi...
1: Tipo io con la patente, io non volevo fare la patente perché non mi piaceva, non mi fidavo della macchina, poi alla fine... senza patente non campi.
0: Non posso vivere in un mondo senza patente. 393-7366-240. Questo è il dilemma rossato. E il prossimo disco si chiama Amore Dilemma.
1: È fatto tutto apposta.
0: La nuova di

0: posso vincere.
1: Dai,
0: ero scettico, fra l'altro, di questa tastiera. Quando i Remix l'avevano richiesta la direzione, se la sono fatta portare, l'abbiamo installata, io non ci avevo caricato nessun tipo di effetto, non la volevo, ma sì, da, ma ce l'abbiamo già di qua degli effetti, tipo.
2: Ha segnato l'Inter!
1: E invece!
0: Adesso senza sti 50 tastini che ho di fronte non posso vivere.
1: Non puoi vivere, vedi?
0: Stiamo parlando di questo, c'è una cosa su cui eri scettico, che non volevi, che hai detto no, non serve!
1: Però alla fine poi te ne sei innamorato!
0: Come David Beckham del suo Golden Retriever, che insomma il figlio lo voleva, Cruz Beckham, ha detto dai papà prendiamo un cane! No, no, non se ne parla!
1: E poi?
0: E poi adesso metti i video su TikTok col cane che fa patatini!
1: Elena invece ci scrive: la musica indie all'inizio non la sopportavo, invece poi ci sono caduta pure io.
0: La musica?
1: Indie.
0: Ma che cacchio è la musica indie? Quella che arriva dall'India?
1: No, è tipo Coez.
0: Appunto, è indie, è inglese.
1: Io ho sempre detto indie.
0: Ma no, è indie.
1: Vabbè.
0: Sai chi piace molto la musica indie?
1: Chi?
0: A Fede, quello delle Sveglie Indesiderate, quello che hai sentito
1: sì,
0: poi
1: vero.
0: Peter Panamanetta.
1: Ma infatti abbiamo gli stessi gusti.
0: Pubblica un sacco di video poi sui suoi social che
1: poi
0: piacciono molto al direttore.
1: Esatto.
0: E anche a Fedro. Se andate sul nostro Instagram, vedete come li apprezzano quei video lì.
1: Io ero scettico della signorina Rossato la prima volta che l'ho sentita. Mi sono decisamente ricreduto. Adesso adoro la tua voce. Stefano, non ti crede nessuno.
0: Stefano, da Bologna, il primo messaggio che manda a Radio Peter Pan. Lo sfrutta male per dire una
1: molto
0: minchiata. Stefano, non serviva, tanto non te la dà.
1: No, no.
0: Gliela dai?
1: No, no, ma non ti preoccupare.
0: 393-7366-240.
1: Una cosa di cui eri scettico all'inizio, che poi invece se ne sei innamorato.

0: Good Girl, il disco che ha appena sentito su Peter Pan, e stiamo parlando di cose che sulle quali ti sei ricreduto. Come il classico, no? Il papà che dice: no, non voglio il cane, non voglio il cane, non lo portiamo a casa.
1: E poi alla fine se lo porta a letto, se lo sbaciucchia.
0: Per quello che se ne innamora di più. Sono anni che sto cercando di convincere i miei a prendersi un cane. Adesso sono in pensione, quindi potrebbero. E invece, no, non lo vogliamo.
1: Pensa che i miei sono in giro per l'Europa adesso, non con i figli, ma con il cane.
0: Giusto!
1: Che storia
0: che
1: è?
0: Che comunque è il preferito fra i figli.
1: Sì, infatti, ovvio.
0: Chiaro.
1: Comunque. Qui invece Romina si è innamorata tutta la vita di questa.
2: Io la friggitrice ad aria. Una, perché avevo messo due condizioni: che non la lavavo e che non cucinavo. Quindi niente puzza all'interno di casa, non cucino e non lavo.
0: Che da questo però sembrava che non le piacesse. In realtà le abbiamo chiesto e lei dice: tutta la vita la ricomprerei. Poi
1: la moto, ho sempre avuto paura. Inizialmente facevo la zavorrina,
0: che è quella che si mette dietro.
1: Sì. Okay. Poi un giorno ho deciso di comprarla ed è stata la miglior scelta della mia vita.
0: C'è un ascoltatore che invece si è ricreduto su un sacco di cose. Come si chiama lui?
1: Lui si chiama Leonardo.
0: Leonardo si è ricreduto su
1: l'AI,
0: l'intelligenza artificiale,
1: il sushi.
0: Quello anch'io ero molto scettico a metà anni 2000, quando sono arrivati i primi sushi ho detto fa cagare.
1: Invece la palestra,
0: quella no.
1: Quella tu comunque sei scettico. Vero. E in generale attività fisica. E
0: chiude
1: poi
0: con i Funko Pop, che sono quelle testine che poi usi come arredamento.
1: Delle statuette sono.
0: Sì, dei giocattolini.
1: Statuette.
0: E dici che cagata, però poi ci riempie la casa.
1: E costano un botto.
0: Bello. Chi si è ricreduto su Pitbull è un grande. Miss Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Fireball. Pitbull, John Ryan su Peter Pan. Io mi sono ricreduto di su Pitbull. All'inizio pensavo che fosse un tamarro. Dicevo, no, non mi piace, mi piace.
2: Piace.
1: Adesso non posso vivere in un mondo senza Pitbull. Non il cane, nella fattispecie, l'artista. C'è Anna che invece si è ricreduta su cosa?
2: Ciao Radio Peter Pan. Io non volevo assolutamente l'auto con il cambio automatico, sì, perché amo guidare. Ma ora che l'ho cambiata, non tornerei più al cambio manuale. Molti, anch'io ero così,
1: Emma,
2: dimmi.
1: Sono lieto di dirti che sono riuscito a ripristinare la tastiera.
2: No.
3: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
2: Hai ascoltato quello che ti ho detto?
1: Beh, brava Anna!
2: Non hai ascoltato niente!
1: Non lo so, io ero interessato a questo.
2: Tu pensavi solo a questi effetti.
1: Here we go!
4: Here we go!
1: Tra poco, terza ora della Generation, che c'è?
2: La sala giochi!
5: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
9: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: On Radio Peter Pan.
12: Tutti i giorni dalle 17 Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il Lady L.
13: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80, ma non è che siamo qua a fare un minestrone, Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
14: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12 e 2 minuti.
3: Ci sono le news.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il decorso post-operatorio di Leone XIV. Il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il pontefice si sta sottoponendo alla terapia respiratoria. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: No, mi son persa la scoteca di stamattina.
12: Tranquilla, ci sono i podcast.
13: E per i servizi in camera?
12: Ci sono i podcast.
13: E per

0: 7 days on.
1: Immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan.

0: Correva l'anno 1999, prezioso, tell me why. Terza ora della Generation significa solo una cosa.
1: La sala giochi
0: apre adesso. Peter Pan.

0: che mettiamo in palio oggi, ci vuole grinta, energia, giubilo, festa, combattività negli occhi.
1: Sì, perché ci sono numeri 7 e 8.
0: Sì.
1: Sei numeri oggi.
0: Sì, ciao computerone.
2: Ciao.
0: Tutto pronto?
2: Sì.
0: Dai, sei te che scegli a che gioco giochiamo per assegnare il ticket numero 7 di questa settimana.
3: Elabora, elabora, elabora.
4: Il mentalista.
0: Uno dei giochi della nuova stagione della sala giochi si chiama il mentalista ed è il primo gioco, dato che rompete i maroni, che la sala giochi è truccata. Non c'è la soluzione a questo gioco, almeno non c'è ancora.
1: Esatto.
0: Ci sarà grazie ai vostri messaggi.
1: Noi vi diciamo 5 parole.
0: Sì.
1: Voi dovete scrivere la parola che secondo voi viene ripetuta maggiormente dagli altri ascoltatori. Quindi non dite quella che a voi piace, ma quella che piace agli altri.
0: Esatto, dovete essere dei mentalisti, entrare nella testa delle altre persone e individuare quale secondo voi sarà la più citata da tutti. 393-7366-240.
5: La mente umana è un labirinto infinito, un mistero avvolto nel velo dell'incomprensione. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che esiste un modo per svelare i segreti della mente altrui? È giunto il momento di aprire gli occhi e scoprire il segreto più profondo della mente umana.
4: Il mentalista.
6: Quale sarà la parola più citata?
7: Piedi, mani, testa, gambe, braccia.
0: E qua è difficile perché, cioè, non è che puoi averne una preferita, ma quale sarà la più citata? Fra poco facciamo le percentuali.
4: Attenzione,

0: Fisher, What a Life. State ascoltando Radio Peter Pan e si è giocato per assegnare il settimo ticket di questa settimana con il gioco
1: Il Mentalista.
0: Dovevate entrare nella testa delle altre persone. Vi abbiamo dato 5 parole e individuare fra queste 5 quella che sarebbe stata la più citata. Quindi era un gioco senza soluzione, ma adesso la soluzione l'abbiamo. Sono state elencate queste 5 parole:
1: piedi,
0: mani,
1: testa,
0: gambe,
1: braccia.
0: E su queste è più difficile. Se le altre settimane l'abbiamo fatto con cose da mangiare o con calciatori,
1: sì,
0: che magari dici, sai, la gente può preferire questo o quello. Con piedi, mani, testa, gambe e braccia, cosa voteranno le persone? Partiamo da quella meno votata, con il 4,04%.
1: Ci sono le braccia.
0: Con l'8,08%.
1: Le gambe.
0: Con il 20,20%.
1: Le mani.
0: Ma arriviamo fra le prime due, quindi testa o piedi. Diciamo che la

0: Posso dirlo? Ah, ok. I piedi.
1: Piedi. Quella è stata. Siete dei feticisti malati. Avete un problema con i piedi.
0: Carini.
1: Chi è stato il più veloce? Chi si porta a casa il settimo ticket di questa settimana?
0: Lui si chiama Riccardo Luongo.
1: Il primo ad averla individuata. Bravo, Riccardo. Riccardo. Riccardo. Il mentalista, Riccardo. You win.
2: Peter Pan.

0: Topic, carte blanche, lucky ones. Carte blanche mi ricorda in realtà Cardor, mi viene voglia di gelato. C'ho fame in
1: questi giorni. Hai fame, sì, ho notato.
0: Mannaggia. Lucky ones, quelli che sono fortunati. Infortunati sono quelli che vorrebbero vincere alla sala giochi, che poi non ci riescono. C'è chi si lamenta, dice: da quando c'è Marossato non vinco più alla sala
1: ma
0: giochi.
1: Ma non è vero.
0: Coincidenze non credo proprio. Però sai che non è solo fortuna. Il gioco che abbiamo appena fatto è il gioco del mentalista.
1: Sì, quindi alla fine noi non avevamo la soluzione, dovevate entrare voi nella testa degli altri ascoltatori.
0: Anch'io avrei sbagliato la soluzione a sto gioco, sì. Non avrei detto piedi, invece è stata la parola più citata fra tutti.
1: Io avevo scelto le mani e invece no. Vedi, tu cosa avevi scelto?
0: Avrei scelto testa, stavo pensando proprio a sta cosa. Però il mentalista era anche una serie TV, non so se l'hai mai vista.
1: No.
0: Dove c'era questo qui che risolveva i casi di insomma omicidio, cose del genere, utilizzando tutte le tecniche legate al mentalismo, quindi entrare nella testa delle altre persone, cercare di capire le dinamiche.
1: Non entrare mai nella mia testa.
0: Quindi
1: lascia
0: non...
1: stare, c'è tipo il grillo che fa cric cric cric cric cric.
0: Non hai visto il mentalista?
1: No.
0: Non hai visto Breaking Bad?
1: Sì che l'ho visto.
0: L'hai visto Breaking Bad?
1: Certo.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì.
0: C'è una serie che dice quella è la serie più bella del mondo?
1: Gossip Girl.
0: Dun, dun, dun, bam, bam,
1: o Una mamma per amica. Sono le mie serie preferite.
0: Ma dimmi Beautiful allora.
1: No, Beautiful
0: o La promessa.
1: Una mamma per amica è una delle serie più belle che abbiano mai creato.
0: E con questa io vado via.
1: Dai.
2: Peter Pan Generation.

0: che schifo.
1: Che giornata oggi per te, Gio.
0: Mamma mia, Emma, che gufo maledetto che sei.
1: So.
0: Mi guarda e mi fa: sai che Lautaro salta al derby?
1: Ho
0: detto: ma che? No, non è vero. Non è vero.
1: Sì.
0: Sono andato a googolare.
1: Fino al dopo pausa nazionale.
0: Inter, che botta, titolo alla Gazzetta dello Sport. Chivu perde Lautaro, salta 7 partite.
1: È il flessore sinistro.
0: Ma porca.
1: Tu sai cos'è qual è il flessore?
0: Ma non lo so.
1: È il muscolo qua dietro.
0: Vedi, gambe?
1: Sì.
0: L'abbiamo
1: la
0: appena
1: dietro.
0: Messo nel gioco del mentalista.
1: Vedi?
0: Vedi, il mentalista
1: lui,
0: sapeva.
1: Lui non
0: tutto.
1: Ci ha pensato alle gambe.
0: Mamma mia, mi sa che non voglio stare ancora qui oggi.
1: E quindi? Forza Milan!
0: Vaffanculo.
1: Sarà la prima volta che lo dico.
0: Uno scoppiettante spicchiettino finale della Generation, ricco di sorprese, il 2000 Heroes, il secondo gioco di oggi. Con
1: sai cosa manca solo? Qui. Che si faccia male anche il portiere
0: ma
1: dell'Inter.
0: Ma tua sorella! Ma speriamo però!
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 chilo a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
7: Radio Peter Pan è anche in video.
8: Un solo click
7: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
12: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Young.
16: Ci fu un'idea.
17: 2000 Heroes.
18: Un gruppo di persone straordinarie.
17: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
19: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati al 2002 con i Motel Connection 2.
3: Al 2004 Lauren Wolf, Saxo.
2: A chiudere dal 2005 Crazy Frog, Axel Foley.
4: Thank you.
2: Tanta roba, Bren Bren.
4: Thank you.
2: Andrea De Luca, grande.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiatino finale della Generation, la rana pazza.
3: La rana pazza.
2: Axel Foley, lì, Crazy Frog, la rana pazza, bellissimo, storia degli anni 2000.
3: O la pazza rana.
2: La pazza rana.
3: C'è anche il pazzo Dome.
2: C'è il pazzo Dome?
3: Senti.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, noi siamo amici, vero?
2: A voglia.
5: Tra amici si parla di calcio,
2: sì.
5: Di donne.
2: Sì.
5: Ed è il momento ploffi.
2: No.
5: Quindi Joe, ti chiedo, a te succede che il momento ploffi sia passato dalla mattina a ora di pranzo? Cioè io non ho tempo ora di pranzo.
2: Neanch'io.
5: Star lì a far aspettare il momento ploffi, poi esco in ufficio e non sento più le ginocchia. No, non si può, Joe. Hai una soluzione.
2: Però sono appena andato nel bagno della
3: non
2: radio.
3: Non voglio sapere.
2: C'era una puzza.
3: Non voglio.
2: C'è gente che c'ha il momento ploffi in pausa pranzo a quest'ora qui.
3: Che schifo. Possiamo andare avanti con
2: puzza.
3: La sala giochi, per favore.
2: Mia. Dai che giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 8
2: con questo gioco qui.
6: Ploffi.
1: Ogni secondo conta.
2: Come funziona questo gioco qui?
3: Ogni secondo conto funziona così. C'è una clip audio, dovete ascoltarla da segnale acustico a segnale acustico, contate i secondi. Attenti però al mezzo secondo.
2: Cioè quanto dura questa clip audio con precisione al mezzo secondo? 393 73 66 240.

0: Questi sono i commentatori sportivi brasiliani che si gasano tantissimo. Per quanto ha urlato il commentatore?
1: Attenzione!

0: tutti, il Peter Pan Generation, che forza!
1: Javener con i White Shirts, Alpaca su Peter Pan nella Generation. Spicchiettino finale si è giocato per assegnare l'ottavo ticket di questa settimana con il gioco.
0: E ogni secondo conta!
1: C'era da misurare la durata di una clip audio che oggi aveva a che fare con i commentatori sportivi brasiliani, che quando il Brasile segna,
0: sì,
1: o comunque in generale quando una squadra segna, loro dicono gol per tanti secondi. Mi sono messo di fronte a un cronometro per provare a farlo anch'io della stessa durata sua.
0: Vai, 3, 2, 1, via!
1: Gol!
0: Non si è inceppata la radio, giuro. È giù. Che questa mattina ha deciso di fare...
1: Gol do Brasil!
0: Un po' troppo.
1: Un po' più lungo, però cacchio non è facile.
0: Quanto durava?
2: 12 e mezzo.
1: 12 e mezzo non era.
0: Oppure?
3: 4,5.
1: 4,5 è troppo poco.
0: 12,8.
1: No, nemmeno.
0: No, no.
4: 14,5 secondi.
1: Sei lì, hai fatto palo.
0: Oppure?
5: 15 secondi.
1: Ah, occhio che la precisione era il mezzo secondo. Là le ha scritto
0: 9 secondi e mezzo.
1: No.
0: Ah, lui ha scritto 14,07.
1: 14,07 non può essere.
0: Anche lui che scrive 9,28.
1: Se abbiamo detto che la precisione al mezzo secondo, precisa durava
0: 14 secondi.
1: Netti, il più veloce a individuarlo si porta a casa il ticket numero 8, lui è
0: Stefano Magnaguagno.
1: Magnaguagno, bravo Stefano. Che è felice e chiede un saluto.
0: Mi salutate il bellissimo e grossissimo Lunardi.
1: Ciao.
0: Certo.
1: Grande.
0: Ciao.
1: Stefano, you win. Radio

0: Ciao, noi siamo quei tamarri di Radio Peter Pan, Dimitri Vegas, whoops. Non dovremmo suonare tutto il giorno dischi
1: sì,
0: così.
1: Sì, infatti.
0: Ma che mina è stata?
1: Un ascoltatore ci ha mandato 13 messaggi con delle bombe che esplodono.
0: Porca miseria, davvero.
1: È carico, ha scritto spingere.
0: Assicurateci però, state tutti bene?
1: Sì.
0: I vostri impianti stereo hanno retto la potenza di questo disco?
1: Pompone nelle casse.
0: Che miseria.

0: Ciao ciao Emma.
1: Chi
0: ciao,
1: saluti?
0: Ciao.
1: Lautaro Martinez?
0: Ciao ciao Emma, ciao.
1: Lo saluti perché tanto non giocherà al derby, quindi perderete per 7 partite consecutive.
2: No, sto parlando come i Teletubbies, perché in studio si è riempito di persone che sembrano Teletubbies, tipo Rocky Festaiolo, non so perché.
1: Federico mi ha appena appoggiato una banana sulla spalla.
2: Che ride anche come un Teletubbies. Emma, ci sentiamo domani allora?
1: Sì, sì.
2: Confermato?
1: Sì, sì, sì. C'è lo sciopero, però se vuoi, vediamo chi partecipa.
2: Giusto, domani c'è sciopero contro Emma Rossato, che insomma sparla tendenzialmente, sì. Dice cose senza senso. Però domani confermato l'appuntamento dalle 10 alle 13 con la Generation. Fra poco c'è
1: Peter Pan a manetta con Alice e Fede.
2: Ciao Emma.
1: Ciao Joe.

0: che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Radio Peter Pan è anche in video, un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Peter Pan Pink Power.
4: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
5: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
7: Giro se batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 13 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
10: Vai da Lia Liber e trovi una pasta.
11: Al costo.
10: Sì, buonissima. E l'olio.
11: Al costo.
10: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
11: Al costo.
10: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
11: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
10: Certo, perché la fedeltà è importante.
11: Ali, mi.
12: Gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
13: Mantenere il veicolo nella corsia.
14: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
13: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
15: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Buongiorno Alice Serini.
1: Buon pomeriggio Fede, non Papi, non mi piace.
0: No,
1: Papi,
0: mi devi chiamare Papi, al massimo puoi chiamarmi Enrico Papi.
1: No, ti chiamo Papi solo se mi mandi la paghetta, allora a quel punto ti chiamo così.
0: E allora non ti ciulo perché sono Papi Ciulo. Vabbè. Buongiorno a tutti, le 13 da 9 minuti in questo giovedì 15 di ottobre, c'è Peter Panamanetta, ringraziamo gli Gemmas che vanno fatto compagnia dalle 10:11 fino alle 13. Mm-hmm. Oggi sapevo che c'erano un po' di problemi tecnici, non funzionavano pulsanti, suoni. No!
1: Va tutto adesso? È tornato a funzionare tutto?
0: Funziona tutto perché noi ci abbiamo l'abbonamento premium, quello per i remix.
1: Ah, ok.
0: E loro hanno tutto incluso.
1: Quando ci sei tu in onda fanno funzionare
0: tutto.
1: Sì,
0: perché pago 29 euro al mese. Poi ce l'hai l'abbonamento dei remix?
1: No, però devo chiederlo come funziona. Si manda una

0: e lì fai l'abbonamento. Se fai l'annuale ovviamente c'è lo sconto, se invece fai il mensile paghi soltanto.
1: Vabbè, se invece non ho soldi per pagare l'abbonamento Remix,
0: ti becchi 4 ore delle sveglie indesiderate.
1: Ah,
0: quindi
1: beh,
0: fai la colletta, insomma.
1: Poteva conviene. Andare molto meglio, posso dire.
0: Allora, è giovedì, quindi ci abbiamo un sacco di cose da fare. Vi raccontiamo tra poco la prima esperienza nel mondo del CrossFit della signorina Serini, poi le ricorrenze certificate, poi il forse cade oggi e poi giovedì.
1: Giovedì del sesso.
0: Sex education. Però iniziamo con calma perché ci abbiamo quasi 2 ore da passare insieme e allora iniziamo con il disco nuovo di John Summit.

0: qui su Radio Peter Pan. I nostri ascoltatori sono stanchi, non ce la fanno più, vogliono una scusa per andare a casa, per mettersi in macchina ad ascoltare Radio Peter Pan.
1: Basta! Voglio andare a casa! Come? Mi sono rotto il cazzo di lavorare, non ho più voglia! Basta, quando arriva sera basta.
0: Con calma, dai, forza. Lotta, resisti, persiste in cucina.
1: Ma se mi faccio la cacca addosso, poi no, posso andare a casa. Tanto, cosa possono dirmi?
2: Effettivamente,
0: in realtà lo potrebbe fare. Io lo facevo alle elementari.
2: Vabbè, ho capito, Fede, ma lui non è alle elementari.
0: Dici? Io fingevo il mal di pancia, però una volta mi è successo. Te la sei mai fatta la cacca addosso a scuola?
2: Ma non mi ricordo. Ma chi si potrei... Ma poi anche se fosse, sono una signorina, Fede.
0: Vabbè, però ieri in palestra t'ho visto
2: ieri in palestra l'ho rischiata,
0: t'ho visto talmente tanto affaticata. Per chi non lo sapesse, la Serini è venuta a fare la prova di CrossFit. Ieri c'era tanta qualità, c'eravamo io ed Edo.
2: Hai capito? Che qualità, ragazzi, veramente atleti di veramente primo livello.
0: Ogni tanto la vedevo un po' sofferente, viola in volto, dico mi sa che stavolta se
2: ero
0: la
2: viola?
0: Perde
2: ero viola?
0: Mamma mia, ma non tanto meno di me,
2: cioè infatti,
0: più di me insomma,
2: perché Fede poi tu alla fine dell'allenamento ti ho visto, eri distrutto con l'asciugamano in testa.
0: Non volevo
2: e mi
0: più.
2: Guardavi e mi dicevi ma basta.
0: Non volevo più parlare, più tornare. Però qualcuno potrebbe aver ragione, perché dice il Giovannetti sta portando talmente tanta gente in palestra che forse c'ha la stecca.
2: Hai capito.
0: Ma invece devi sapere che la stecca non ce l'ho io, nonostante io abbia portato te, ho portato Rocky, però a me ha portato Edo, quindi Edo è il mio superiore.
2: Quindi ce l'ha Edo la stecca.
0: Noi siamo tipo quelle catene lì, quelle che fanno tutte le cose piramidali, quindi Edo guadagna un sacco di soldi, io spizzico e voi fate i morti di fame.
2: E voi siete il gran consiglio, ma
0: esatto.
2: Questo poi lo spieghiamo.

0: Madonna, che disco! Quello che ci accompagna alle 13.22 di questo giovedì, penultimo appuntamento. Pensa che ieri ho scoperto una cosa che mi ha un po' sballato la settimana.
1: Cioè?
0: Perché il martedì, il giovedì e il venerdì ci abbiamo sempre le signore delle pulizie al mattino.
1: Mm-hmm.
0: Io le incontro perché arrivando presto, insomma, ci chiacchieriamo, intanto ci prendiamo il caffè. Oggi non c'era la signora delle pulizie, Tamara, che saluto, perché è anticipato il giorno a ieri.
1: Ok.
0: Quindi per me ieri era giovedì, oggi venerdì.
1: Beh, ti sei messo a fare tu le pulizie, mi auguro.
0: Dove?
1: In studio, in radio.
0: Sì, già lo faccio sempre, però adesso siccome sto diventando grosso col CrossFit, non ce la faccio più. Aspetta.
1: Ma siamo grosso dove? Perché io non vedo nessun muscolo. Questi eravamo noi ieri, oggi non ci alleniamo.
0: No, tu facevi così. Spuzzettona, dice Cesarini. Però dillo che hai dovuto fare la lettera al Gran Consiglio.
1: Esatto, perché prima di andare alla sessione di CrossFit con Edo e Fede, ho dovuto scrivere una lettera al Gran Consiglio, che è composto da Edo e Fede. Esatto. Vabbè, io non ho parole per questo consiglio, però devo dire che siete gentili.
0: Siamo stati bravi.
1: Perché mi avete accolta.
0: Pensa,
1: insomma,
0: che se un giorno vorrei venire al cinema con me, Edo, anche lì c'è il Gran Consiglio.

0: music sounds, quindi il suono, anzi i suoni della musica. E allora basta parlare, ci sono loro, gli amici de
1: El Miami, baby.
2: Este es el flow latino del Miami, coñazo.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: E c'è chi vuole far ballare.
15: C'è chi aspetta il drop.
14: E chi vuole decidere quando arriva.
16: Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
18: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
19: Peter Pan Pink Power.
20: Sabato 17 ottobre Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
23: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Apri Ponte, disco che non ha bisogno di presentazioni. Jordi, dal 2002 a aprire la seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta. Di nuovo buongiorno Alice Sarini.
1: Buon pomeriggio Fede.
0: E la seconda mezz'ora è quella che ci porta all'interno delle ricorrenze certificate. Oggi 15 ottobre, facendo un salto nel 1822, venne istituito il corpo forestale.
1: Partiamo però da il re di Sardegna, che fu proprio lui a costituire l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi.
0: Allora, secondo me il corpo forestale è uno di quei corpi che non viene mai valorizzato così tanto, perché si sente sempre parlare magari di altre armi, tipo i carabinieri, i vigili del fuoco, tutte queste associazioni qui che sono molto forti, molto presenti nel territorio. Però secondo me anche il corpo forestale, che è quello che poi si occupa della difesa, della salvaguardia del patrimonio boschivo, cioè insomma anche loro hanno un ruolo importante.
1: Sì, dipende anche un po' dalla zona in cui vivi, cioè li vedi molto di più in zone appunto più forestali, in cui ci sono più boschi eccetera, in cui c'è più natura.
0: Cioè tu
1: mentre a Roma, magari in centro a Roma,
0: esatto,
1: fai fatica.
0: Tu immagina in Sicilia tutti gli anni che succedono l'estate un sacco di incendi, soprattutto adesso che le estati sono sempre più calde, più torride, più lunghe, il loro ruolo diventa ancora più importante.
1: Certo, oppure in Friuli, io mi ricordo le montagne friulane, le guardie forestali ci sono sempre.
0: E allora approfittiamo e facciamo anche un saluto agli amici del corpo forestale e vi dedichiamo pure questo disco.

0: Ovviamente tanti ascoltatori ci hanno fatto notare che dal 2016 sono stati assorbiti dai carabinieri, adesso vengono chiamati carabinieri forestali.
1: Esatto, e quindi hanno dato vita al comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.
0: Il succo del nostro discorso era quello, nel senso che sì, ecco, uno pensa proprio ai carabinieri, pensa solo a quelli su strada magari che utilizzano la paletta per fare gli alcol test.
1: Esatto, invece non ci sono solo loro, ma ci sono anche i carabinieri forestali.
0: Ci sono delle sezioni molto più ampie che riguardano anche gli amici dei carabinieri. E un ascoltatore ci ha chiesto al 393-7366-240 qual è la regione italiana con maggior numero di addetti e guardie forestali, carabinieri forestali, e la Sicilia.
1: E la Sicilia, come dicevi prima Fede, soprattutto in questo periodo in cui le temperature si sono alzate, comunque c'è più bisogno, la regione Sicilia è quella che ha appunto maggior numero di addetti e guardie, sono circa 20-28 mila le unità tra personale a tempo indeterminato, determinato, eccetera.
0: Sì, vedi come cambia in base alla regione in cui ti trovi, anche la presenza, anche il fatto che dici ok, ci sono, perché a Roma, come dicevi tu, magari se abiti in centro non te ne rendi conto.
1: Nel centro della città magari non te ne rendi conto, ma spostandoti un pochino nelle aree verdi magari sì.
0: Esatto, allora facciamo una cosa, prima abbiamo fatto un saluto al corpo forestale, adesso siamo un po' più precisi, facciamo un saluto agli amici carabinieri forestali.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Comunque non vorrei dire, ma la Sicilia ha più forestali del Canada. Mi sembra un po' esagerato.
2: Allora, in realtà non sei l'unico che ci ha segnalato questa cosa, anche un nostro ascoltatore siciliano, però vabbè, queste sono cose che noi non sappiamo.
1: Infatti, noi non sappiamo e quindi non diciamo.
2: Esatto, poi se vanno tutti in Sicilia a fare le guardie forestali perché c'hanno il mare bello.
1: Vabbè, ma quello Fede lo faresti anche tu.
2: E infatti
1: in
2: sai
1: questi
2: che
1: giorni
2: fa?
1: Lo stai dicendo che hai trovato.
2: No,
3: ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito la nostra guardia forestale Andrea De Luca che suoni ci ha portato? Anzi, lui in realtà è quello che dà fuoco. No.
3: No.
2: Allora, il 2000 Heroes torna domani, noi torniamo tra poco.
3: Con il forse, ma forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
10: Lo Latino.
11: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino.
12: Ogni sabato alle ore 17.
13: Cada sabato alle 5.
12: C'è il flow latino del Miami.
13: Il flow latino del Miami.
12: Su Peter Pan, baby.
10: El Miami. Flow latino.
14: Put your hands up in the air.
15: This is the rhythm of the night.
16: Radio Peter Pan.
17: Giro se batte. È troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da 2 minuti.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
24: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
25: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
0: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: che apre la seconda ora di Peter Pan a manetta. Di nuovo, buongiorno Alice Serini.
1: Buon pomeriggio Fede.
0: Come ti sei trovata in quasi questa settimana passata assieme?
1: Beh, quasi, manca ancora, no, effettivamente,
0: giovedì,
1: manca solo domani alla fine.
0: Infatti siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana, poi vabbè, noi torniamo insieme anche la sabato mattina dalle 7 alle 10 con l'Happy Ending parte 1. Un voto a questa quasi settimana?
1: Allora, io darei un bell'otto, però ho paura di sentire il tuo di voto.
0: No, no, sei stata brava, a parte per quella cosa lì che hai fatto nel fuori onda, però.
1: Che cosa ha fatto?
0: Dai,
1: non
0: Alice,
1: è vero.
0: Datti un contegno.
1: Ancora.

0: cazzo accade oggi? Oggi, a quanto pare, in giro per il mondo è la giornata della riorganizzazione delle spese.
1: È una cosa che però io non faccio mai, ma potrei iniziare a farla.
0: Dovresti iniziare a farlo. Sai perché non l'hai mai fatto? Mm-hmm. Perché secondo me, avendo vissuto magari tanto con i genitori a casa, non da sola tecnicamente, posso permettermi di dire che non ne hai bisogno.
1: Non ancora.
0: Esatto. Io che ad esempio vivo da solo, che magari ho una sola entrata che è lo stipendio, però devo comunque togliere i soldi per l'affitto, per le bollette, magari devo gestirmi un pochino anche quando fai la spesa.
1: Per gli sfizi anche, dai, ogni tanto.
0: Devo imparare un pochino a gestirmi. E allora cosa ho fatto? Siccome ho approfittato proprio di questa giornata, ho passato un po' la mattinata ad organizzare il mio ChatGPT Premium.
1: Ah vabbè, ma allora tu non usi il quadernino con tutte le varie buste?
0: No.
1: Per le varie cose.
0: No, non faccio sta roba.
1: Sei
0: io
1: tecnologico.
0: Non sono tecnologico, ma su sta roba qui sono stato abbastanza in gamba. Perché che cosa ho fatto? Ci ho parlato un pochino, abbiamo organizzato insieme a ChatGPT tutto il modo per fare le spese. Quando io sono ad esempio in cassa al supermercato e spendo 20 euro.
1: Chiami ChatGPT?
0: No, scrivo sulla chat indicata, chiamata come spese, meno 20, segno la spesa e me lo aggiorna automatico. Ogni chiusura del mese mi manda l'estratto conto in PDF, così io so quanto ho speso per la spesa, per le cavolate, eccetera eccetera, e mi faccio due conti.
1: Vabbè, ChatGPT è il tuo commercialista praticamente.
0: Il mio commercialista è mio cugino.
1: Hai capito? Fede.
0: Ah, mio cugino.
1: Cosa fate?
0: No, guarda,
1: fate
0: che
1: bene i conti o no?
0: Li facciamo bene, soprattutto il male

0: c'ha un po' i suoi metodi, no? Io ormai ho impostato ChatGPT, c'è chi invece usa le app.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Allora, noi, parlo di noi famiglia, io, mia moglie e due bambini piccoli, 4 e 9 anni, abbiamo un'app, io e mia moglie, che gestiamo e scriviamo tutte le spese, tra cui scuola, sport,
0: buono,
1: spesa,
0: certo,
1: bollette, via dicendo.
0: Ci può dare anche un
1: e
0: tetto
1: con
0: massimo.
1: Quella ci organizziamo e e ci siamo prefissati dei budget.
0: Esatto, sì, perché almeno sai che oltre quello stai andando un po' a intaccare il tuo conto. Non è Splitwise, perché pensavamo fosse quella, perché noi conosciamo Splitwise, io,
2: esatto,
0: l'ho usata spesso in viaggi di gruppo, in giro per il mondo, perché sai, con 15 persone sconosciute, mm-hmm, non è che ti fidi poi a fare i conti o comunque diventa,
2: certo,
0: tutto confuso. C'è l'algoritmo che ti dice Alice ha messo 15, Fede ha messo 20, alla fine della vacanza calcola e dice Alice deve dare 50 euro a Fede.
2: Io l'ho usata per fare il Baccaro Tour, perché,
0: esatto,
2: ognuno pagava un giro, però magari un giro costava di più, perché a un certo punto io ho smesso di bere, quindi i miei amici hanno pagato tutti i giri, però non,
0: vabbè,
2: è che io potevo pagare anche gli spritz degli altri.
0: Vabbè,
2: eh?
0: Ma si paga alla romana, Alice, ma che stai dicendo?
2: Eh no, abbiamo usato Splitwise, ma è stato un buon
0: ma
2: metodo.
0: Ma voi per pagare da bere utilizzate Splitwise?
2: Ma offrivamo giri da 60-70 euro
0: e caccia sti soldi. Comunque Splitwise mi dice che devi darmi 50 euro.
2: No, Splitwise non ha detto assolutamente questa cosa, ma proprio in nessun modo.
0: Non lo so, mi pare strano. Vabbè, comunque c'è chi segna tutto con la penna, c'è chi invece utilizza le app come il portafoglio condiviso Splitwise. Invece c'è una politica americana che, mm-hmm, si occupa di economia, che ha tirato fuori una nuova regola. È una nuova, non è nuovissima,
2: cioè,
0: però è sempre buona per la divisione dei budget. Ve ne parliamo tra poco, perché anche quella potrebbe non essere male per cercare di non sforare.

0: regola del 50-30-20, quella che ti permette di gestire il reddito netto mensile in tre categorie per gestirlo appunto nella maniera corretta.
1: Allora, il 50% lo usiamo per le necessità, cioè quelle spese indispensabili, l'affitto, il mutuo, le bollette, la spesa, eccetera, eccetera.
0: Il 30% per i desideri, quindi le cene fuori, gli hobby, il telefono nuovo, tutto quello che riguarda il passatempo.
1: Il 20% invece lo risparmiamo o lo mettiamo da parte, quindi accantonamento per il fondo d'emergenza oppure investimenti o rimborso anticipato di finanziamento.
0: Non lo so, non mi convince tantissimo. Il 50% solo per l'affitto e per le bollette, il 20% per il risparmio. Secondo me è tipo il 90% per l'affitto e per tutte le spese.
1: Il 10%
0: per la
1: se
0: pizza,
1: avanza.
0: Per la
1: se
0: pizza.
1: Avanza.
0: Non lo so, tu riesci a metterti i soldi da parte?
1: No, e come ho detto anche prima, non organizzo le spese. Quindi dovrei iniziare forse.
0: Pensa, non iniziare, perché io le organizzo, mi ci impegno, ci passo del tempo e nonostante ciò non riesco a mettere neanche un euro da parte.

0: parte un 20% di questi tempi è molto complicato.
1: È vero, infatti a proposito di tre parti qualcuno ha scritto: per uno spritz ottimo un terzo e un terzo.
0: Anche se non ricordo la regola perfetta, ho visto l'altro giorno un video su YouTube proprio all'interno della fabbrica Campari, mi sembra che la regola fosse un po' diversa, però vabbè, magari approfondisco. Però nel frattempo vi facciamo sentire una cosa molto figa.
1: I Remastered
2: su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitte.
1: Acci minchie che remastered che ci hanno portato i nostri amici che domani sera alle 21 tornano capitanati dal buon Edo con la versione extended. Noi torniamo tra poco, giovedì.
2: Sesso.
1: Sex education.
0: Peter Pan remastered.
3: Peter Pan. Squat. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Stosa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
1: Peter Pan Pink Power.
3: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
4: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
5: compleanni,
4: anniversari,
5: pensionamenti,
4: viaggi,
5: esami,
4: esami della patente,
5: esami della prostata,
4: licenziamenti,
5: matrimoni,
4: divorzi,
5: lauree,
4: case nuove,
5: macchine nuove,
4: fidanzati nuovi.
5: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: I Got the Feeling.
1: A proposito di feeling, siamo arrivati al giovedì.
0: Sex Education, l'ultima mezz'ora del giovedì, per chi non lo sapesse, non parliamo di sesso inteso alle cose zozzette, parliamo di educazione sessuale, visto che c'è sempre un qualcosa che manca all'interno delle scuole, eccetera, eccetera. Però oggi abbiamo trovato una notizia molto soft,
1: esatto,
0: perché c'ho la bambina
1: leggera
0: a fianco.
1: Ma non è vero, Fede.
0: Sì, 12 anni.
1: Allora, l'indagine di cui vi vogliamo parlare oggi è stata condotta su 1000 automobilisti italiani.
0: Brum brum.
1: Il 43% ha dichiarato di aver litigato almeno una volta in auto con il proprio partner.
0: Succede, è vero. Succede, ma non succede per un caso isolato, cioè c'è un motivo proprio scientifico dietro.
1: Allora, tra i motivi più frequenti ci sono le frenate brusche e il modo di guidare in generale.
0: Sì, perché magari sei in macchina, devi andare a un compleanno, però la tua lei, il tuo lui, qualsivoglia, ci ha messo quei 5 minuti in più a prepararsi, allora ti sale un po' il nervoso, c'è traffico, state in ritardo, a un certo punto lui frena perché è un po' distratto, perché guarda il telefono che non si fa, e lei si arrabbia
1: e lei si innervosisce. E la cosa brutta è che magari quando si litiga a casa uno prende, va nell'altra stanza, ma in macchina dove vuoi scappare?
0: Pensa se c'è un incidente in strada e devi rimanere 2 ore bloccato con la tua lei, il tuo lui, litigati.
1: E quando guida lei, che nervoso che le sale quando lui commenta la sua guida. Mamma,
0: che vorresti
1: mia
0: dire? Che poi donne,
1: che noi donne sappiamo guidare molto bene, che quando un uomo commenta la nostra guida ci nervosiamo.
0: Io ti ho visto fare una manovra ieri per uscire dal parcheggio, stava arrivando una macchina da dietro, giuro che non l'hai mai vista.
1: No,
0: in assoluto
1: l'ho vista.
0: No, non l'avevi mai vista,
1: sì.
0: E ti stava per venire addosso, quindi non dirmi che tu sai guidare.
1: Questa è veramente una cavolata.

0: Education carico. Invece no, oggi vi abbiamo parlato di relazioni, anche quello fa parte dell'educazione sessuale.
1: Esatto, vi abbiamo raccontato un'indagine che ha studiato i litigi in macchina tra appunto le coppie, e di solito le frenate brusche, il modo di guidare in generale, e appunto può creare litigi.
0: Sì, perché poi come dici tu, come dicevi poco fa, se uno sta chiuso in una macchina, a casa te ne puoi andare in un'altra stanza, esatto, o ti vai a fare una passeggiata. In macchina devi stare lì. E pensa Andrea che dice: la mia ragazza se l'è messa via visto che io sono istruttore di guida e le ho insegnato io a guidare.
1: Mamma mia, che incubo avere come fidanzato un istruttore di guida.
0: Vabbè, perché voglio dire, l'istruttore di guida sicuramente sa fare tantissime cose meglio di un normale guidatore. Mm-hmm. Non è che però guida l'aeroplano.
1: Ho capito, però sicuramente è più esperto di qualsiasi altra persona che non fa quello di mestiere.
0: L'istruttore di guida non c'ha la guida da strada come ce l'abbiamo noi terroni, capito?
1: Vabbè, ma quello è un altro tipo di guida ancora. C'è chi guida normalmente, chi guida molto bene, e qui invece è una guida spericolata come te.
0: Però forse ripensandoci quello che hai detto, pensa se tu sei neopatentata, stai col tuo fidanzato, avete litigato in macchina, però lui è istruttore di guida, a un certo punto devi fare un parcheggio e ti strilla.
1: Allora io mi fermo, apro la sua portiera e lo invito a scendere.
0: Non faresti mica male, però strillando, urlando.

0: sbandati, che saremmo noi, io e Alice, hanno perso, sì, hanno perso il posto, infatti tra poco arriva Muva nella casa.
1: Noi però ci sentiamo domani.
0: Sempre puntuali dalle 13 e poi il sabato mattina dalle 7.
1: Alle 10.
0: Sì, esatto. Puoi salutare adesso. 1, 2, 3, ciao!

0: Sport.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Vivi tutta la magia. Caldana Europe Travel. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: E-Once, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint e E-Once è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Once entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Once, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Once su www.e-once.com.
9: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
11: Hey, hey, you come the trouble. Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: È l'ora di aprire la casa alle 15.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
14: Vai da Lia Liber e trovi una pasta.
15: Al costo.
14: Sì, buonissima. E l'olio.
15: Al costo.
14: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
15: Al costo.
14: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
15: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
14: Certo, perché la fedeltà è importante.
15: Ali, migliore.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
20: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
21: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
22: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
21: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
22: Basta che sia un Qashqai!
23: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba!
21: Tranquilli, intendevo l'offerta!
23: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
25: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
26: Fan, forever fan, forever young.
27: On Radio Peter Pan.
28: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

Norman Albatross Aaron Ciupa, che ci porta il suo volatile di grandi dimensioni per aprire la puntata del giovedì, quindicesimo giorno d'ottobre. Let's go!

0: È un giovedisi o un giovedì da oppobacco oppobacco? Sentiamo, pronto?
1: Oppobacco oppobacco, buongiorno Magoma, buongiorno agli ascoltatori, un giovedì splendido e splendente, dai Mago, dai Mago, quelli di prima sono allusori e illusori, sì, per parlare di sesso, prima alludono a qualcosa di sconvolgente e poi alludono la gente, dai Mago, pensaci tu Mago, calati i pantaloni
0: ma
1: sul
0: no,
1: mix.
0: Ma no.
1: E fai sentire la presenza, vai Marco, oh.
0: Va bene, va bene, faremo una puntata a cazzo, come si suol dire. Allora, visto che abbiamo iniziato con I'm an Albatross di Aaron Ciupa, e l'albatro sapete che è un uccello di grandi dimensioni, vorrei partire con una domanda, che attanaglia Peter, i Peter Paniani, chiaramente soprattutto i Peter Paniani, dall'alba dei tempi, ogni tanto mi arriva questa domanda in direct e dicono: Muva, ma secondo le Peter Paniane le dimensioni contano? Questa è una domanda che probabilmente non avrai mai una risposta definitiva.
2: Attenzione,

0: Allora, anche questa canzone ha un grande contenuto sessuale. Anita Ward, nella fine degli anni 70, se non erro, buttò fuori questo disco. Questo disco che allude un po' al clitoride. Ring my bell, suonare il mio campanellino, il mio campanello. E visto che oggi abbiamo aperto con I'm an Albatross di Aaron Ciupa, tutti hanno chiesto di sessualizzare, e visto che l'albatro è un detiene il primato per il record mondiale per l'apertura alare, quindi l'uccello con l'apertura alare più grande, per meglio dire l'albatro urlatore, di cui sentiremo anche il suono adesso, il verso. Eccolo. Bene, bene, questo è l'albatro urlatore. Si parlava di dimensioni, visto che l'albatro è un grosso uccello, si parlava di dimensioni. Fra l'altro, piccola parentesi, cioè per quanto riguarda il pene maschile, ci sono un sacco di modi di definirlo, però ho cercato anche in internet, non c'è un sinonimo per clitoride, cioè questa cosa non c'è. Il termine clitoride non ha veri e propri sinonimi diretti nel linguaggio medico-scientifico italiano. In ambito anatomico ci si riferisce a parti specifiche come il glande clitorideo, capito? Cioè, per cui non ha sinonimi, ma potremmo trovarglieli durante la puntata. La domanda legata all'albatro, ovvero questo uccello di grandi dimensioni, è: ma le dimensioni, secondo le peterpaniane, contano? Hanno risposto molti maschi.
1: Ehi, muva! Ciao ragazzi, le dimensioni non contano niente, devi saperlo usare. Sì. Ciao belli!
0: Ciao, d'accordo, ma le peterpaniane invece aggiungono un piccolo dettaglio.
2: Uva, ovvio che le dimensioni contano, ma ovvio che bisogna anche saperlo usare.
0: Certo.
2: 2 più 2 fa 4, no?
0: appunto, ci vogliono tutti e due gli optional. Adesso è il momento della boombox track di oggi, e l'ho scelta parecchio sexy. Si ritorna indietro con MIA, Bad Girls.

0: il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Io devo premiare la vostra attenzione, perché c'è lui che dice: martedì stavamo parlando di Grand Theft Auto, questa canzone di MIA Bad Girls fa parte di Non Stop FM, una delle radio che abbiamo citato presente all'interno del gioco di GTA. Non ho fatto a tempo a risponderti, avevi detto che scoprire nuove canzoni per puro caso non apprezzo. Beh, su questo non posso darti altro che ragione. Molte delle canzoni che tuttora ascolto le ho scoperte proprio grazie alle radio di GTA. Spero che tu possa scoprirne altrettante grazie a Muva nella casa. Non temete, fra poco si ritorna a parlare di uccelli, ok?

0: particolare ed è
1: la bamba.
2: La
1: bamba.
2: La bamba!
0: Basta Enrico, basta, mi hai rovinato la sorpresa, eri tutto euforico per spiegare la canzone di I Can't Feel My Face di The Weeknd, ovvero non sento più la mia faccia quando sono con te. Tutti hanno detto ma che romantico, gli si atrofizza la faccia dall'amore. No, è la droga, è la droga. Allora, attenzione perché oggi non sembra essere un giovedì, sì? Avete chiesto di sessualizzare, di uscire un po' dagli schemi perché a Peter Pan a manetta in questo giovedì Sex Education sono stati molto morbidi, molto morbidi. Allora, attenzione perché abbiamo il nostro Sir Wolf che vuole lasciarci una massima sulle dimensioni. Pronto?
3: Buongiorno, simpatici umani che ascoltate Radio Peter Pan.
0: Ciao.
3: Sono vostra grazia, Lord Wolf, la grisoera.
0: Eccolo.
3: E visto che oggi mi sento magnanimo, vi regalo una delle mie supposte di saggezza. Non è vero che le dimensioni non contano. Basato sul fatto che se tiri fuori una stecca da 40 cm dei pantaloni e anche non sai usarla, credimi che la ben capitata di turno farà di tutto per adoperarsi a farla funzionare e usarla al posto tuo. Buona vita.
0: Buona vita, cioè tu dici le dimensioni contano fino a lì, però sicuramente potrebbero dare una mano sull'impegno che ci mettono.

0: canzone dice: ciao Muva, si amano le piccole cose e si godono le grandi conquiste. Ciao! Muva nella casa,
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Aziendale, tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
2: Lo conosco, è sediarreda.com.
4: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
9: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19:30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media partner Radio Peter Pan.
10: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso. Nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: conosciuto anche come Eminem. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi avete chiesto a gran voce la sessualizzazione e quindi si parla di
1: uccelli.
0: Molto bene, molto bene. Allora, attenzione, perché si parlava di dimensioni. C'è una domanda che è stata risposta da molte donne, però noi uomini non siamo ancora convinti, forse non lo saremo mai. Ovvero, le dimensioni contano, e sono arrivate, insomma, un tot di risposte, soprattutto maschili. Diciamo che la chat

340 se le Peter Paniane o comunque i Peter Paniani a cui piace ci vogliono raccontare delle avventure slash disavventure, perché a volte io ho sentito discorsi di amiche negli anni che ti trovi un po' impreparata qualche volta, oppure ci sono delle situazioni che il non detto mette in imbarazzo. Facciamo una piccola raccolta al 393 736 6240.

0: dedicata a questo grosso volatile, e stiamo parlando appunto di dimensioni dei volatili umani, ok? Allora, c'è questo mito che le dimensioni contino, è vero o non è vero? C'è chi dice la stecca da 40 che è stata citata prima, che se la tenga lui, dice una Peter Paniana, se io vedo una cosa così scappo più lontano possibile, devo divertirmi anch'io e non morire. Per quanto riguarda anche esperienze delle Peter Paniani con le varie dimensioni eccetera, ciao, secondo la mia esperienza sì e no, cioè valgono sì e no, nel senso che la finezza può essere negativa, non lo percepivo proprio, dice lei, la lunghezza no, ora sono sposata con membro non lunghissimo ma tanto sposata con il membro, l'uomo attaccato, dobbiamo capire, finalmente raggiungo il famoso punto G ogni volta ed è fantastico, con gli altri con membro normale ho finto tanto, dice lei. Quindi uno dei problemi è anche il diametro è molto importante, sembra di capire dai messaggi delle Peter Paniane, però se è troppo grande è un problema, ma se è anche troppo piccolo lo è, per esempio contiamo in centimetri.
1: 1, 2,

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

0: Grande Radio Peter Pan, spingi come sempre, un bacio da Jacopo.
1: Bella Jacopo, bella anche al nostro Andy Manchiuso, detto Andy Mancuso. Allora, raga, ci sentiamo fra poco, si parla di dimensioni.
2: Davvero molto bene. Peter Pan
3: Spot. Tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
5: Aspetta, in frigo...
6: I salumi dei fratelli Guerriero!
4: Siamo salvi.
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
15: È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Ain't got no home.
18: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16, ma fai anche 16 e mezzo.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Peter Pan, viabilità.
21: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, fumo tra Orvieto e Attigliano a causa di un incendio. In direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, questo per un veicolo in avaria. Nella stessa direzione, coda di 3 km tra il bivio A1 A24 e il bivio A1 diramazione Roma Sud a causa di un incidente. E coda di 1 km tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
22: Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
23: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
0: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Fun. Forever Fun, Forever Young.
25: Hola, amanti della musica!
26: Il menestrello della coscienza della musica.

0: pista da ballo. E devo dire che ci sono riusciti. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi a gran richiesta, a gran voce, hanno detto sessualizza, sessualizza. E quindi, prendendo spunto dalla canzone iniziale di questa puntata, ovvero I'm an Albatross di Aaron Ciupa, abbiamo parlato di dimensioni, di dimensioni. E c'è chi ci dice, ci tiene a dirci:
1: io ce l'ho piccolo, ma grosso come un musetto.
0: Vabbè, prendiamo nota, noi segniamo, piccolo ma grosso come un musetto. Poi c'è anche chi dice: ma ciao, vogliamo parlare anche della lingua tagliata? L'unica cosa che aveva di utile il mio ex? Un bacio da Alice. Allora, lingua tagliata tu intendi quella nel mezzo, quella biforcuta, tipo a mo' di serpente, quindi lui aveva fatto quest'operazione, non so come può, operazione estetica, e quindi la doppia lingua aveva i suoi benefici, tu vuoi dirmi? Molto bene, noi segniamo. Per quanto riguarda anche poi l'incredibile ingiustizia legata al fatto che non ci sia un sinonimo di clitoride,
2: nuova cerca su una banca dati più affidabile, secondo Pornhub è Grilletto.
0: Ah, molto bene, va bene, Grilletto lo accettiamo come sinonimo.
3: Attenzione.

0: sessualizzando un po'. Io avevo cercato durante Muva nella casa questo nuovo programma che abbiamo insomma fatto già un anno di programma recentemente. Ho cercato di mollare un po' la sessualizzazione, cercando di passare il testimone a Peter Pan a manetta, che ho condotto per circa 7 anni, e ne abbiamo affrontati di temi, però ogni tanto mi va di, come dire, di assecondare la mancanza della sessualizzazione. Si parlava, appunto, si è passati dalle dimensioni, e c'è stata lei che dice: altro che dimensioni, c'era il mio ex che l'unica cosa buona che aveva era lì la lingua tagliata, cioè probabilmente si era fatto l'operazione per rendere la lingua biforcuta, ok? E c'è lui che dice:
1: non serve avere la lingua tagliata, bisogna saperla usare la lingua.
0: Sì,
1: quello bisogna sapere.
0: Abbiamo capito, va bene. Se la lingua tagliata o intera è diversa, noi sappiamo benissimo.

mamma. Molto bene, molto bene. Allora, anche le patate comunque hanno varie forme, come appunto il pene, no? Cioè il pene ha varie forme, varie cose, varie pendenze, anche la patata ha la sua conformazione. Potremmo parlarne fra poco, ma adesso è arrivato il momento di presentarvi la canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che vede come protagonisti Marlon Hofstad e South Star. La canzone che vanno a riprendere è I Like di Carrie Hilson, che secondo me capita a fagiolo, perché la canzone originale, come dice l'internet, ruota attorno all'attrazione travolgente, all'energia della vita notturna e al perdersi nel momento presente insieme ad una persona speciale.

0: chiave 2026, la canzone novità di oggi. Attenzione, perché adesso abbiamo un piccolo momento simpatia, cortesia, per esempio lui che dice:
1: comunque cerchi i sinonimi di pene,
0: sì,
1: trovi anche pentimenti, punizioni, condanne, sanzioni, castighi, sì, sì, dolori, angosce, afflizioni, tormenti, patimenti. Non è che per caso hanno visto il mio di pene.
0: Chi lo sa, ma anche qui la domanda da porsi è: per eccesso o per difetto? Perché per tutte e due, per tutte e due. C'è anche chi dice: Muva, buongiorno, è come la barzelletta del ragazzo che va dalla prostituta e lei gli dice: non ho mai visto un organo così piccolo. E lui le risponde: beh, io non ho mai suonato in una chiesa così grande. Non male, non male, grande. Oggi ragazzi, temi intellettuali, vietata puntata, vietata ai minori di 75 anni.

di ammorbidirmi questa canzone molto sessuale, ma che poi alla fine mi cade sul cunnilingus. Ciao, questo è Muva della casa. Molto bene, molto bene. Allora, si parlava di dimensioni, però andiamo un po' a rincuorare quegli uomini che dicono: se rinasco, rinasco con la clava di Fred Flintstones. Ma in realtà c'è una storia che arriva dal 2015, la storia di Roberto Esquivel Cabrera: il mio pene di 48 centimetri mi sta distruggendo la vita. Mentre l'uomo medio si lamenta delle sue dimensioni, ma soddisfacenti, Roberto Esquivel Cabrera si trova ad affrontare il problema opposto. Potrebbe essere considerato da molti l'uomo più fortunato del mondo, ma l'uomo messicano di 52 anni non è d'accordo. Cabrera infatti ha il pene più lungo del mondo, con i suoi 48,2 centimetri di lunghezza e una circonferenza di 25 centimetri. Il messicano ha strappato il record allo statunitense John Falcon, ma la sua vita è un inferno. Dice: dovrei essere considerato invalido perché non mi permette nemmeno di lavorare.

0: remix, ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Vuoi riprendere gli studi? O cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
16: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
22: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
23: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736612.
24: Venerdì 30
0: 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media Partner, Radio Peter Pan.

centimetri, ma gli ascoltatori, che sono degli ascoltatori incredibili, quelli di questo programma, hanno già capito il mio prossimo passo, perché questo Roberto non è stato riconosciuto dal Guinness World Record. I medici hanno accertato che gran parte di quella misura è costituita da tessuto cicatriziale e allungamento artificiale ottenuto, attenzione attenzione, tramite pesi che attaccava fin da giovane, mentre il tessuto anatomico reale risulterebbe circa di 18 centimetri. Cioè praticamente questo qua si è rotto il cazzo, proprio letteralmente, capito? Ed è venuto fuori questo mostro di 48,2 centimetri. Questo mi permette di farvi l'ultima domanda dell'ultima mezz'ora scarsa di questa puntata del giovedì, ovvero in forma anonima, in forma anche anonima. C'è qualcuno fra di voi che ha mai tentato quei metodi che millantavano grandi cambiamenti, o che ti dicevano usa questa pastiglia e ti si allungherà il pene? Sarebbe molto bello fare una raccolta.

0: rinnegato. Allora, per chiudere un po' questa puntata che si è sessualizzata, partita parlando di dimensioni, non poteva finire che con dei vostri racconti al 393-7366-240, perché dove c'è un'insicurezza, soprattutto fisica, c'è chi vuole un po' fregarti, c'è chi dice: ah, ti vendiamo noi la crema miracolosa, le pastiglie o addirittura le biglie. Perché c'è chi scrive: muva ciao, forse non ci crederai, ma ci sono uomini che usano delle piccole biglie che si inseriscono dentro per allungare la stecca. Io provo già dolore. E poi c'è lui che racconta:
1: ciao muva, ciao. Da giovane ho provato una di quelle creme che facevano la pubblicità sulle riviste di settore.
0: Sì.
1: Ma alla fine non faceva niente, anzi era tipo a base di peperoncino, quindi c'avevi il membro solamente rosso e infiammato e basta. Sempre lì sull'attenti, ma la lunghezza è rimasta e rimane quella.
0: Ciao! Ma quindi dopo la crema ti sei allungato? No, ma Scott

Cioè la felicità è così triste. A volte la felicità è anche felice. Per esempio quando vai ai nostri eventi. Io ti voglio ricordare l'appuntamento di sabato 17 ottobre, conosciuto anche come questo sabato. Ci sarà il Pink Power alla fiera di San Simone Codroipo Udin dalle 21:30 con Sister Gloria e la Dallan con l'animazione Pink e anche il nostro Pink Rocky, che per l'occasione porterà la crema al peperoncino citata poco fa dal nostro ascoltatore e la spalmerà su tutto il corpo, zone erogene comprese. Allora sono rimasto un po' lì con la mente, perché negli anni, quando tu eri ragazzino e guardavi i cosiddetti canali alti, tu eri adolescente o post adolescente, ti apparivano queste pubblicità che ti promettevano di aumentare le misure un po', come scrive lui, le pubblicità sui giornalini anni 2000 con gli occhiali a raggi X, cioè che te le vendevano per guardare oltre i muri e le porte, ma tu le prendevi sperando di vedere la tua vicina di casa nuda, cosa che sistematicamente non accadeva. Adesso è il momento di lasciarvi con la perla del pirla che parla. Abbiamo parlato di dimensioni, di soddisfazioni, ma come dicevano i Beatles, l'importante è come together, right now, all over me. Questo è un remix, let go!

0: lieto fine, Moontrix, The Funk Hunters, Scott Nice con Come Together, riprendendo chiaramente gli iconici Beatles. Io vi do appuntamento domani, ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. Scott.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Tesimi Luna, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da...
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 meno un minuto. Ciao.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
14: al costo.
13: Sì, buonissima. E l'olio
14: al costo.
13: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
14: al costo.
13: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
14: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
13: Certo, perché la fedeltà è importante.
14: Ali, mi...
15: Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinato all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
18: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
19: Denaro è tempo il?
20: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
21: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
24: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
21: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
25: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
26: Fun, forever fun, forever young.
27: On Radio Peter Pan.
28: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un

tutti benvenuti in questi 30 minuti fatti di emozioni, ma soprattutto fatti di musica degli anni 90 e 2000. Certo, non ci allontaniamo e non ci schiodiamo da questa regola, assolutamente no. Ed iniziamo proprio

artista che non invecchia mai e non invecchierà mai, Madonna, perché per noi è assolutamente la nostra regina. Ha ottenuto questo enorme successo commerciale e anche di critica grazie al suo tour mondiale Reinvention

0: Cosa abbiamo messo, Maxwell? Ma questo è un pezzone, uno dei più grandi classici della stagione d'oro dell'Eurodance 1994. Two Brothers on the 40th Floor, Never Alone. Anche Dreams era molto bella. Insomma, erano davvero due bellissime creature discografiche. Ma il 1994 ci serve anche perché nel nostro contributo audio abbiamo un bel ricordo per voi. Vai, DJ Maxwell!
1: Tu sei dimenticato di quando sei venuto a stare dalla nonna? Perché volevi darti alla danza?
2: Ti rendi conto che ormai erano quasi 10 anni che non se ne parlava?
1: Oh, ancora una cosa. Dobbiamo lasciare qui le nostre chiavi.
3: Oh, certo.
4: Allora finisce qui.
3: Sì, è vero.
1: È più difficile di quanto credessi.
3: Dai, non fare così.
0: Dal 1994, Friends, c'è chi l'ha visto e chi mente. Dai, questa sitcom meravigliosa americana, considerata una delle più amate e influenti nella storia della televisione. È iniziata proprio nel 1994, fino al 2004 per 10 stagioni, 236 episodi, ha ridefinito il genere focalizzandosi sulle vite e anche su questo forte legame di 6 giovani adulti a Manhattan e tutti dei casi umani. È per quello che ridevamo davvero di gusto quando arrivava la puntata di Friends. Che meraviglia, che bei ricordi. Ma ora pronti a sbloccare quelli del 2013? Certo, noi ci mettiamo la musica, voi lasciatevi andare alle emozioni. Alesso versus One Republic, If I Lose Myself.

Davvero, 2013, 127 bpm e adesso cominciamo ad esagerare. Anche perché di giovedì il profumo del weekend cominci già a sentirlo, eh? Due, tre programmi cominci già a buttarli giù con gli amici, dove si va, cosa facciamo. E per progettare questo weekend serve la musica giusta. Ci pensiamo noi e siamo qua per

2000. Stupendo, ti giuro Max che Hypertrax l'ho adorata in quel periodo. È un po' così, di nicchia. Si suonava in quei privé dove tutti avevano l'occhiale da sole, tipo Lady Brian, sì. Vabbè, allora, non è finita qui, no, perché abbiamo il disco Botta de Vita. E questo, tra tutti quelli che vi abbiamo suonato in 11 stagioni, è il mio preferito. A 150 bpm dal 1995. Datura, Angeli Domini.

0: Maxwell.
1: Ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
10: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
11: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Industriali celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni. Una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint. E Iwans è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni: eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. Iwans entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. Iwans, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali Iwans su www.e-wans.com.
17: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
19: Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
20: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Forever Fan, Forever Young. Programma in collaborazione con...
23: Bloccata, errore.
22: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 220 008.
24: Tra poco
25: lo sfogatoio di Peter Pan.
26: Immediatamente lo sfogatoio di Peter Pan, e si sa il
27: giovedì
26: dello sfogatoio
27: è qualunquista. Oggi saremo qualunquisti.
26: Va bene,
25: Peter Pan.

0: pronto a essere qualunquista?
1: Sì. Ma prima vorrei lanciare un messaggio.
2: No.
1: A tutti i nostri ascoltatori.
2: No.
1: Se oggi la giornata non vi è andata bene.
2: No.
1: Pensate sempre a chi è meno felice di voi.
3: In giro fino all'alba, tu con la maglia bianca, sporca di cioccolato, di quel cornettaro con la faccia stanca.
1: Il cornettaro
3: non mi basta, col freddo che avanza. Ti dare giù pino, ma entriamo e tardi si incazza tua mamma.
1: Senti il testo,
3: in casa scalza,
2: tuo
3: padre che si scazza, perché è scaduto il bollo, non se n'è accorto di quella
1: cazzo
3: di panda.
1: Papà è scazzato.
3: Cosa non ti manca.
0: È una storia vera, quindi.
3: È quella vita lontana.
0: Ok.
3: Con ricordi presi.
1: Pensate a Fede quando non vi sentite felici.

0: gol del 2020. Prendi il cellulare,
1: poi manda. Dai, non mi fa dire che non è radiofonico.
0: Chiamo Peter Pan. E cammina scalza. Papà che si scalza perché non ha pagato il bollo.
1: È la storia sua, storia profonda.
0: D'Annunzio, il D'Annunzio degli anni 20.
1: Lololo! Sfogati, sfogati. Come hai fatto la Lololo?

0: 333-66-240.
1: Allora, per il prossimo audio, amici, bisogna fare un piccolo preambolo, lo farò velocemente. Da qualche settimana, qualche centinaio di russi, nello specifico siberiani, sono in... sono, come si dice, in al Covid, quando si isolava? In isolamento. Perché ci sono stati dei casi di peste. Sono morti uno o due persone. E la signorina che stiamo per sentire, che probabilmente arriva da là, oggi, amici, alla Macumba.
2: Buonasera, Peter Pan. Dai, che in tutto questo mondo bellissimo, colorato tutto di rosa, arriva il

0: Allora, quando mettiamo in onda l'audio tipo appunto del Rocco Siffredi Livenza, poi ci arrivano audio che dicono: oh, non mettete questi viscidi. Però sentite la signorina.
1: Tollo, ciao selvaggi, ma è il montatore feroce di ieri del Livenza, quello super viscidoso. Ma avrà trovato qualcuno? Sarà stato contattato? Boh.
0: Curiosa, eh!
2: Era qualcuna.
0: Beh, sì, sì, sì.
2: Lui cercava qualcuno, mi
0: sì,
2: pare.
0: Sì, sì. Ehm, qualche risposta alla signorina che ha fatto la macumba della peste dalla Russia.
3: Sembra la cugina di Frecero, la figlia o la nipote. Dai, che funziona, dai!
0: Non ce l'ho presente. E lui?
4: Ciao selvaggi, beh, comunque a conti fatti ci sono noi disfattisti, cazzo, i falliti che proprio sperano nelle catastrofi, cazzo, per tirare le cuoia, ma godono talmente tanto nel vedere morire gli altri e sono degli sfigati, capito? Ma esistono, Ciao Lololol.
0: Lololollo. Amici, purtroppo, direi purtroppo, sì, ieri c'è stata una giornata, un turno di Champions League.
2: Sì.
0: Ieri e l'altro ieri. Le squadre di ieri è un disastro totale.
2: Anche la Roma ha perso 4-3 in casa, però contro un Real Madrid e non contro un Bruges.
0: Ho capito.
2: Ci può anche stare.
0: Ma dicevano 3-1 a 7 minuti dalla fine. Io ho sentito Acetino, vai a sentire Acetino.
2: Poi
0: ha perso il Como, poi ha perso il Napoli, abbiamo perso tutti. E
5: buonasera Radio Peter Pan. Dopo un'ennesima figuraccia in Champions con tutte le italiane che perdono, specialmente l'Inter contro un Blues che ha perso in casa 4-3 e il Caracchini che ha fatto ieri la Roma contro il Real, speriamo bene adesso che il Venezia, hanno confermato che arriva Nicola.
0: Complimenti.
5: Che

0: cambi un po' la marcia, vediamo subito sabato che il Venezia giocherà contro il Napoli, vedremo cosa succederà. E poi nell'Inter piove sul bagnato, già che purtroppo Lautaro Martinez, per un sentimento muscolare, non giocherà 5 partite di campionato e 2 di Champions.
1: Ecco.
0: Buonasera a tutti,
2: possiamo dire che l'Inter è il Venezia della Champions League? 0 punti?
1: Beh, ma mica ci sono tanti ancora 0, mica solo l'Inter.
2: Beh, oddio, in proporzione ci sono anche tante a 9.
1: Siamo alla seconda.
2: A 6, voglio dire. Vabbè, comunque
1: siamo alla seconda.
2: È il Venezia della Champions League?
1: Speriamo di no.
3: Peter Pan.

0: Selvaggi, buonasera. Pensa un po' alla mia canzone preferita, Forever Young. Ma vaffanculo, che non ci manda più in pensione neanche da vecchi rottamati. Lolololo.
1: Lolololo. Qualche, lo sapete, i nostri ascoltatori sono anche calciofili. Qualche parentesi, ma non solo calciofila, perché lui...
2: Per fortuna che c'è la pallavolo, che ci sono più soddisfazioni.
3: È vero, è vero, la pallavolo sta dando belle soddisfazioni, un po' come anche il tennis, un po' come le,
4: oddio, il tennis,
3: la Formula 1.
4: All'Italia non tantissimo,
3: tennis.
4: Ultimamente, non è che.
3: Abbiamo il giocatore numero uno al mondo,
4: sì, avevamo,
3: o sbaglio?
4: Sì, che non gioca da un po', non sta benissimo.
3: Beh, non sta bene, ma abbiamo il giocatore numero uno al mondo,
4: sì,
3: o no? Dai.
4: Ancora per poco numero uno,
3: vabbè, dai. Poi tornerà.
5: Lo scopriremo la sesta se siamo in Venezia della Champions League. Lollo.
3: Per mano, adesso per Venezia a 0 punti, l'Inter ne ha 0, dai, su.
1: Dai, non parla di calcio.
6: Quanto sento dire che l'Inter è il Venezia della Champions League, ma ciucciamelo! Lollo!
1: Ciucciaglielo!
3: Basta che dite almeno noi ci
1: ciucciaglielo.
3: Siamo.
1: Ciucciaglielo!
3: Mai stati in Serie B,
1: ciucciaglielo!
3: Triplete!
7: Peter Pan!

0: Via, via, il re della ruspa. Ciao via,
1: era un saluto, immagino.
2: Sì, hai detto tu che è qualunquista il giovedì.
1: Sì, sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione.
2: Qualunquista, lui è il re della ruspa.
1: Hai ragione.
2: Salutiamo i ruspisti.
1: I ruspisti.
3: A proposito di sport, sto andando a vedere mio figlio. Prima partita contro il Rovigo. Forza Petrarca, under 14, forza Neri!
1: Si parla di rugby.
2: Ma Rovigo e Padova comunque sono messi, cioè hanno tradizione, Rovigo
1: sì,
2: ha tradizione.
1: Purtroppo adesso no, però sì, no. Sono le squadre, sì, ai tempi anni 80-90 erano le più forti in assoluto.
2: Sì.
1: Adesso no, no.
2: Vabbè, la più forte in Italia è sempre la Benetton.
1: Sì, sì, sì. Va bene amici, stiamo per parlare dei pensionati.
4: Allora, questa sera vorrei sfogarmi con questi pensionati che continuano a lavorare. Ma avete ancora così tanta voglia di lavorare che passate davanti alla gente che lavora, che è costretta a lavorare, perché io starei benissimo a casa, e pretendete ancora di più. Ma lo sapete che lo Stato vi ringrazia perché ve ne dà sempre meno?
2: Io ho fatto solo presente che quando Fede a Roma era disoccupato, stava a casa e faceva ste canzoni.
5: In questi anni di alti e bassi, andi rivieni come tu e fai. Per ascoltarti meglio tolgo i bassi, di quella canzone non passi mai.
2: Ora, non era meglio che...
1: Adesso io amici, durante la pubblicità gli cancello i file, non vi preoccupate.
2: 393 736 6240.

0: sesso samba sesso sono un ambito
1: sesso samba sesso samba
0: sesso samba sesso samba non siamo troppo diversi come sesso.
2: Amici pensionati all'ascolto, orecchio perché lui ha avuto un'ideona che vi coinvolge, eh? Senti qua.
3: Io aprirei un'agenzia, quelli in pensione che vogliono andare a lavorare vanno al posto mio, loro prendono la pensione, io mi prendo la busta e io me ne sto a casa. Perfetto, se c'è qualcuno che è in pensione che vuole farlo, c'è il mio tesserino pronto.
2: Amici pensionati, una soluzione, no?
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squat.
6: E chi vuole essere ascoltato?
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
8: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
9: Perfetto, a dopo.
10: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
11: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
10: E adesso?
11: Aspetta, in frigo...
12: I salumi dei Fratelli Guerriero.
10: Siamo salvi.
13: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Il Big Ben, Westminster, Piccadilly Circus, la Torre di Londra, il Castello di Windsor. Vivi tutta la magia. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di Ewans. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno sprechi. Tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Hey, non si batte, è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di sfogarsi, le 18 e 2 minuti.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Breaking news.
21: Buona serata da Federica De Boni. La prossima manovra economica sarà da 23,5 miliardi. Rivelate le coperture finanziarie. Oltre che da Italia, ai ministeri e dai giochi, 5 miliardi arriveranno dalle banche. L'ABI avverte misura non negoziata. Il governo punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Prosegue la degenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Il nuovo bollettino evidenzia una buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Nella secondo trimestre dell'anno in Italia dati record per l'occupazione, ma tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani ha lasciato il paese per lavorare all'estero, oltre la metà è laureata, dati OCSE, espatriano per gli stipendi d'ingresso 30.000 lordi contro una media di 45.000. Calcio dopo la seconda serata negativa per le italiane in Champions, questa sera Milan e Juventus in trasferta rispettivamente a Salisburgo e a Vigo per l'Europa League. L'Atalanta in Conference riceve il Paphos. Queste le breaking news di TGcom 24.
22: Fastweb presenta
9: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
22: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
23: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
25: No, mi son persa la scoteca di stamattina.
26: Tranquilla, ci sono i podcast.
27: E per i servizi in camera?
26: Ci sono i podcast.
27: E per le scenette dello sfogatoio?
26: Ci sono i podcast.
27: E per i programmi del weekend?
28: Scarica l'app di Radio Peter Pan o visita il sito peterpan.it. È tutto lì.
29: Ma tanto c'è tempo.
30: Sì, sì, ci vado domani.
29: Ma va, che mica scappa,
30: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
29: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
31: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
32: Bollettino Digiversario numero 1.
33: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
32: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
34: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
35: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
36: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
35: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
36: Basta che sia un cascaio.
37: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
36: Wow, una bomba!
35: Tranquilli, intendevo l'offerta.
37: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.

0: Io e Fedro siamo rimasti felicemente stupiti di un pennellino che abbiamo qui in radio per togliere la polvere dal mixer che utilizziamo, che è marchiato cinghiale. Quindi è ancora in voga la marca cinghiale.
1: Certamente.
0: Cioè, fanno fosse una
1: fanno
0: cosa...
1: anche pubblicità, ancora.
0: Ancora pubblicità.
1: Non quella, ma fanno ancora pubblicità.
0: Ah, non c'è quello
1: no,
0: col pennellone.
1: No, no, per fare una grande.
0: Quel cinghiale.
1: No. Non mi sembra che il cinghiale ci sia ancora, però non è. Non fanno quella battuta.
0: Il cinghiale fa ancora pennellone.
1: Sì, credo che siano i leader di quelle
0: tra
1: del settore.
0: Bravi.
1: Va bene, secondo quartino di sfogatoio selvaggi, se siete incazzati per qualunque motivo o volete co-condurre lo sfogatoio insieme a noi, ci lasciate un audio al 393 7366 240. Abbiamo finito, anzi abbiamo sentito prima quel tifoso del Rugby Padova sperare che vinca contro Rovigo. Lui è un tifoso di Rovigo.
0: Va bene.
2: Spero per te che il Petrarca Under 14 vinca, perché dopo la randellata che avete preso in Coppa Italia con la formazione A.
0: Ah.
2: Grande Rovigo.
0: Rovigo ancora randella Padova.
1: Sembrerebbe. Ma torniamo all'argomento pensionati, perché un selvaggio nel primo quartino si è lamentato che molti pensionati ancora lavorano. Qualche commento?
3: Oh, buonasera Lolo. Oh, come mi trovo pienamente d'accordo col ragazzo che si è appena sfogato per i pensionati. State a casa che dopo, quando avete finito di lavorare del tutto, è tardi. Ciao!
1: Adesso lui spiega
0: anche
1: perché.
0: Per godervi la vita un po',
1: Ma lui spiega perché lavorano.
4: Al povero signore che ce l'ha con i pensionati, vorrei solo dire che forse non lo fanno tanto perché si divertono, vabbè, magari un po' perché si annoiano a casa, ma penso soprattutto perché la pensione non gli basti magari per finire di pagare la casa, per finire... o magari anche solo per vivere o per sistemare la casa che hanno comprato in tanti anni di sacrificio. Certo, rubano lavoro ai giovani, ma ricordo che i pensionati, quando vengono assunti in certe fabbriche e altro, non fanno tempo pieno, quindi occupano mezzo posto nel caso.
1: Lolo.
0: Quindi lui ha difeso il pensionato che comunque arrotonda.

0: Il nostro Andrea Martini, il grande DJ Andrea Martini, è entrato nella famiglia dei ciclisti amatori.
1: Hai sempre detto che è un pirla incapace, adesso è diventato un grande.
0: Andrea Martini è il DJ più bravo che abbiamo nel nord Italia.
1: Stai scherzando?
0: Ma no, non scherzo. E diventerà anche uno dei migliori ciclisti DJ del nord Italia, caro Fedro. Sia bici da corsa che grave, vedrai.
1: Ti mando un messaggio stasera, Andrea.
0: A lui?
1: Sì,
0: fagli
1: sì,
0: complimenti
1: sì.
0: Però.
1: Ti mando un messaggio stasera, Andrea. Va bene, lui ci darà modo di salutarli, amici.
2: Dalla mattina alle 3:30 vi ascolto. Ancora devo finire sul furgone. Bella lì.
1: Lollo, ciao replicanti.
0: Lui è la mattina alle 3 che sta lavorando. Non so se rendo.
1: Poveretto.
0: Poveretto sì.
1: Mi spiace. Ciao replicanti, stiamo facendo un'altra parentesi calcistica, amici.
3: E il calcio italiano è inutile che ci lamentiamo, è finito. E vediamo le figure di merda che facciamo in Champions, nessuno ha vinto, quindi se non fanno le riforme, non tolgono un po' di stranieri e non fanno giocare i giovani, sono chiacchiere. Tutto qui, inutile che ci illudiamo. Adesso chissà come andrà a finire stasera, ma non so. E il calcio italiano per me, sono molto sfiduciato. Speriamo di andare ai mondiali. Buonasera a tutti, ciao.
1: Peraltro, da te me lo aspetto che non segui il calcio, ma il Brugge, che tu dici, il Brugge, se giocasse in Italia, vincerebbe lo scudetto. È molto più forte di tutte le squadre.
0: No, ma tutto l'Inter, quindi.
1: No, ma in generale, più forte di tutte le squadre italiane. Non c'è ombra di
0: no,
1: tutto.
0: No, il problema è il campionato italiano.
1: Certo, beh, ci mancherebbe. Torniamo all'arma, è un po' lungo, lo sentiamo dopo. Lolo.
0: 393 736 240
4: Radio Pit.

0: selvaggio che stiamo per sentire, che parla dei pensionati, che io immagino sia giovane dalla voce, anche perché non è idea nel 2026 a che età si va in pensione. Sentiamolo, vai.
1: Ciao Selvaggio, volevo rispondere al carissimo ascoltatore che ce l'ha con i pensionati. Guarda, cioè tu arrivi a 60 anni che hai 200.000 euro, 300.000 euro posati, uno potrebbe anche rimanere a casa per una ragione. Giustamente, non possiamo metterci nei panni degli altri, perché comunque, cioè, se ti trovi a 55 anni, magari ti trovi divorziato, stai per andare in pensione tra 5-6 anni, ti trovi divorziato a 55, cazzo, cioè tutti i soldi che ti sei fatto da parte, ti tocca lasciarli alla moglie.
0: Guarda che in Italia a 55 anni non si va più in pensione, è troppo presto, non credo che si riesca.
2: No, qualche anno fa ci si andava, sì, soprattutto certe categorie,
0: ma nel 2026 no.
2: Settori, adesso no.
0: Ma il romagnolo, amici, è uno che ne sa di pensioni.
3: Ciao Selvaggi, buonasera, ciao Pedro, ciao Baccio. Ascolta, a quell'imbecille che ha detto che i pensionati bisogna che si stiano a casa, che non vadano a lavorare, che pretendono. Allora, innanzitutto fanno bene a pretendere, perché hanno delle esperienze e il lavoro lo sanno fare. Uno. Due, non ho mai visto un pensionato che prende 3.000 euro al mese e andare a lavorare. Quelli che vanno, purtroppo, gli tocca andare a lavorare perché non ce la fanno, capito? Rotto in culo che non sei altro. Lollo lollo, prima di parlare, pensa, testina di cazzo.
2: Come la canzone di Francesco.
0: Esatto,
2: Moro.
0: Esatto.
2: Pensa, prima di parlare.
0: Bravo, bravo.
4: Lo sfogatoio di Interpan.
2: No, volevo mettere una scenetta, ma è troppo tardi.

0: C'è un'altra categoria di pensionati che aggrava la loro condizione, dice lui.
1: Lololo! Allora, ma sti pensionati, ciclisti pensionati, chiamatemi come volete, che corrono appaiati con la pista ciclabile di fianco.
0: Lololo!
2: Appaiati fanno male a correre, avete ragione, ma la pista ciclabile ma non è per il ciclista.
0: Ma questo quello... per i pensionati, pensionati ciclisti, quindi non...
2: Ma guarda che ci sono gente di 70 anni che va in bici da corsa e va a 30 all'ora, cioè la pista ciclabile non puoi andare a 30 all'ora.
0: Io ci
2: perché
0: vado.
2: Tu uccidi.
0: Io ci vado.
2: Ah no, non ci
0: sì,
2: vado.
0: Sì,
2: tu
0: sì,
2: a 30
0: sì.
2: all'ora ci
0: sì,
2: vai
0: sì,
2: in macchina.
0: Sì, con la Graziella.
2: Tu ci vai in macchina.
0: No, vado. Vabbè.
2: Ignoranza artificiale.
3: Lo sfogatoio di Interpol.
4: Senti un po', ma che bella voce ignorante che abbiamo.
5: Beh, mi sembra che la cosa sia abbastanza lucida, ma non è che quella che sento io sia molto più bella.
4: Guardi, lei potrebbe fare a caso nostro per dare la voce all'ignoranza artificiale. Paghiamo bene?
5: No, ma non credo che vi serva, visto quello che sento.
4: Buongiorno. Pronto. Signorina, che permalosa.
6: Pronto?
4: Ma senti che bella voce ignorante!
6: Ma l'alma con cornolo sì!
4: È perfetto! Lei è
6: meraviglioso! Mi piace un cornolo!
4: Ma lei è meraviglioso! Lei fa il caso nostro!
6: Quando io ti dico cornolo a te, tu ti devi respirare!
4: Senti come sono! È perfetto per dar la voce all'ignoranza artificiale!
6: Ora che fai? Vieni qua, ti offro un bel caffè!
4: Paghiamo bene!
6: Tutto viene, un bellissimo caffè.
4: 10 euro ogni 100 parole. Va che lei registra 100 parole. Pronto.
6: Dimmi.
4: Se lei accetta la nostra proposta, diventerà ricco.
6: Non vale, se hai sede, vale. Vieni qua.
4: È perfetto, lei è un artista dell'ignoranza.
3: Interpol.

0: Ricordo che noi siamo partner di Ceccato Motors, la vostra concessionaria di fiducia BMW e Mini, e se volete ammirare la nuova BMW serie 3 la potete trovare e vedere, e aprirla, capire come funziona la nuova tecnologia della nuova serie 3. La trovate nella concessionaria Ceccato Motors di Padova e in quella di Mestre, Venezia. Sentiamo invece al 393 736 240.
1: Rispondo un secondo al volo ai nostri colleghi, mi hanno scritto, avete ragione,
0: cioè?
1: Niente, ho fatto un sunto. Prima di andare in pausa, amici.
0: Quali colleghi?
1: I nostri colleghi della radio mi hanno scritto un messaggio.
0: Ah, ok.
1: Parlando di pensionati, hanno pensionato uno in azienda da lui, sentite.
2: Comunque, come nel caso del mio collega che è andato in pensione il primo di agosto, non c'era nessuno che lo poteva sostituire. Hanno provato loro a fare colloqui con dei ragazzi. Ah, nessuno viene là. Quindi gli hanno proposto se poteva tornare, finché in teoria tra qualche mese dovrebbe arrivare uno a sostituirlo. Faremo a vedere.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74 €. Da 4 pezzi in su 2,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
15: Mi tiene loco, loco, contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Evento aziendale, tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: C'è chi parla
5: e chi vuole essere ascoltato.
16: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
20: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Tu, Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il mejor programa che hai en la radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile, comunque.
1: Claro che sì.
0: È il flow latino del Miami, ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow latino.

0: Sfogatoio Selvaggi, lasciateci un audio, co-conducetelo insieme a noi, sfogatevi 393-7366-240. Stiamo parlando dei pensionati che nonostante percepiscano la pensione ancora lavorano. E ci sono svariate tesi sul perché ancora lo fanno.
1: Buonasera Selvaggi, il problema dei pensionati che lavorano non è perché vogliono lavorare, è perché hanno poca pensione, perché negli anni 80, negli anni d'oro, dove c'era il boom economico, hanno lavorato un casino a nero, non versavano i contributi, adesso si trovano senza contributi versati. E lo Stato, se tu versi, ti dà indietro, se non versi un cazzo, non ti dà un cazzo. E quindi adesso sono là che piangono il morto e rompono i coglioni a chi magari vorrebbe mandare avanti l'azienda giovane, e sei costretto ad avere sti pensionati. E il governo non fa un cazzo.
0: Lolololo.
2: E le fa licenze di anziani.
0: Anche lui ha questa tesi più.
3: Signori, buonasera. Allora, i pensionati al giorno d'oggi lavorano ancora perché la pensione è da fame, e ne conosco più di uno che è andato in pensione e ha una pensione proprio che fa pietà. E in più perché non c'è ricambio generazionale. Nel mio lavoro, per esempio, nel mio ambiente, gente, ragazzi giovani che vogliono lavorare in cantiere, elettricisti, idraulici e quant'altro, non ne trovi. Lolololo.
0: Lolololo.
2: Quindi lui è un elettricista, sì, un idraulico.
4: Radio Pidelpa.

0: a quelli. Porca troia. Tornassi indietro, andare a fare il militare, altro che a spaccarmi la schiena. Allora, fanculo, va.
1: Il nostro collega Lori Witt fra 3 anni sarà in pensione. Carino, ma perché d'altronde ha fatto 30 anni di lavoro duro, intenso, rischioso.
2: Fai te il pilota di caccia.
1: Fai te il pilota di caccia. Per quello dico, ha fatto un lavoro durissimo e quindi si meriterà molto
2: presto. Ciao Lori! Mamma mia. Allora, amici pensionati, la signorina, concediamogli, il giovane, non vi chiama pensionati, vi chiama dinosauri. Ma cosa volete, i giovani?
3: Ciao selvaggi,
1: i rispettosi.
3: Io do ragione al ragazzo che ce l'ha con i pensionati, perché da me al lavoro, che è tutto lavoro d'ufficio, rappresentanza, meeting, ci sono ancora, ok, dinosauri che non vogliono perdere la poltrona, perché oltre a quello nella vita non hanno costruito niente. Quindi sì, dovrebbero tutti andare un po' a casa e far venire i giovani che almeno sanno usare il PC.
2: Lololo!
1: Vero Fedro?
2: Assolutamente!
1: Sanno usare il PC!
2: Bravi! Sempre su questo argomento!
4: Se il pensionato in pensione non sta a casa, tutti quelli che potrebbero andare a lavorare, che quindi un qualsiasi imprenditore potrebbe assumere e quindi avere un ricambio generazionale per pagargli le pensioni, non lo può fare.
2: Lolo.
1: 393 736 6 240.
5: Peter Pan.

0: oppure Fedro.Francioni.
1: Lolololo.
0: Molto bene.
1: Allora, abbiamo sentito poco fa il romagnolo, lui è sempre colorito. E il suo conterraneo deve dirgli una cosa.
2: Allora, Lolololo. Ah, quel romagnolo che dice testa di puntini puntini bla bla bla, insomma, sa solo dire quelle parole lì, evidentemente c'è un cervello piccolino, quindi da cervello piccolo può usare soltanto parole piccole. Vorrei ricordarvi che ci sono dei pensionati, di gente che in pensione, che lavora e ne prende più di 3.000 euro al mese, perché quando i soldi ti piacciono come ai politici che nonostante hanno i soldi a go go continuano a lavorare, hanno già una certa età, quando potrebbero godersi la vita, c'è poco da dire, ci sono anche quelli che ne prendono più di 3.000 e lavorano. Quindi quando uno offende o dice certe parole dovrebbe mettere al primo posto il cervello, poi aprire la bocca.
3: Programma in collaborazione con...
0: Se la tua stampante sembra mettersi d'accordo per bloccarsi nei momenti meno opportuni, sappi che c'è una soluzione. Codognotto SNC mette oltre 50 anni di esperienza al servizio del tuo business. Con il noleggio azzeri i pensieri, assistenza tecnica rapida inclusa, nessun costo, imprevisto e toner sempre disponibili. Su codognottosnc.it o allo 0421 220008 oppure Codognotto SNC, lo trovate in via Giodo Bortolazzi a 84A a San Donà di Piave, va bene? E come conclusione, vuoi dirla a te?
1: No, e non la dici neanche te.
0: Non lo dico nemmeno
1: no.
0: Io. Va bene, va bene.
3: Peter Pan.

0: selvaggi. In alcune aziende il pensionato è indispensabile.
1: Ciao selvaggi. Il pensionato alle volte è indispensabile in certe aziende perché occupa delle mansioni che magari i giovani non se ne trovano, quindi il datore di lavoro magari implora il pensionato di continuare a lavorare. Grazie, ciao.
2: Capitano anche quelle,
0: certo,
2: quelle situazioni.
0: Adesso lui ha avuto una brutta esperienza lavorativamente parlando e si rivolge ai giovani che devono fare il primo lavoro. Vi do un consiglio, però ve lo do anche io: non lo ascoltate perché il consiglio non è proprio
2: schifo.
0: O sì.
3: Buonasera selvaggi.
2: Buonasera.
3: Allora, io volevo dare un consiglio ai giovani ragazzi che vanno a lavorare per la prima volta.
2: Minchia.
3: Quando andate a lavorare per la prima volta, mettetela in culo subito al datore di lavoro, ma subito.
2: Complimenti, bravo, bel consiglio.
3: Altrimenti quello ve la mette in culo dopo ve la mette in culo a voi.
2: Bella teoria, bravo.
3: Ve la messo
2: bravo,
3: in culo
2: bravo
3: a me. Va a fanculo tutti i datori di lavoro.
0: Lui ha avuto una brutta esperienza.
2: Allora mandi a fanculo tutti quanti.
0: Ha avuto questa
2: esperienza. Sarà mica un consiglio questo da fare.
0: Il prossimo invece, amici.
2: Io invece do un consiglio a tutti i datori di lavoro: non assumetelo uno così.
0: Vuoi dare anche il numero? Il prossimo invece è uno che guadagna bene. Nonostante tutto è sempre insoddisfatto. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, io sono Andrea e sono incazzato merda perché a 33 anni faccio più di 150.000 euro netti e nonostante questo non sono contento, cioè ne vorrei sempre di più e penso sempre che non sono contento. Invece guardo in giro e la gente prende molto ma molto meno e non si fa tutti i problemi che mi faccio io per la colpa della pensione che non prenderò mai. Cerco di salvare il più possibile. Arrivederci a tutti.
0: Lolo.

0: Che risata!
1: Ah, Pedro! Maroma che ha fatto ieri sera! Ammazza che figura del cazzo! Gli ha detto proprio Maden,
0: battutona!
1: Forza Lazio! Ciao Pedrone!
0: Quant'era incazzato Acetino ieri sera? Mi ha scritto più bestemmie nei messaggi che.
2: Beh, perché al 3-1 mancava quanto?
0: 7 minuti alla fine e vincevano 3-1. Ne hanno preso 3? Sì, in 7 minuti.
2: Caputta.
0: Tutti uguali e tutti sul calcio d'angolo, veramente. Va bene, amici, stiamo per andare in pausa, ma lui velocemente ci spiega qual è il vero problema dei pensionati.
3: Ciao Selvaggi, il problema dei pensionati che lavorano sono le mogli a casa.
0: Capito?
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan Sport.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
11: Io sono Iron Man.
10: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
12: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
13: Bravo a fare discorsi,
14: vero?
10: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
12: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
10: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday.
15: E Hulk.
10: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
16: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Giro se batte, è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, più o meno le 19.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
6: Vai da Lia Liper e trovi una pasta.
3: Al costo.
6: Sì, buonissima. E l'olio.
3: Al costo.
6: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
3: Al costo.
6: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
6: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: A lì migliora la vita.
11: Breaking news.
12: Buona serata da Federica De Boni. Gli autotrasportatori verso lo sciopero. Prezzi del carburante troppo alti. Il governo intervenga o bloccheremo il paese. È l'ammonimento. Chiedono di essere convocati. Proteste già in corso in 3 regioni, Puglia, Calabria e Sicilia. Il governo anticipa l'impatto delle misure della prossima legge di bilancio. Manovra da 23,5 miliardi. Taglia ai ministeri e un contributo dalle banche di 5 miliardi. Ma l'ABI, misura non negoziata. Siamo contrari. Sulla diesel russo siglato un grande accordo. La Casa Bianca risponde così alle critiche della Premier Meloni. Riferendo in Parlamento, la Presidente del Consiglio ha definito l'intesa tra USA e Russia rischiosa. A Bruxelles oggi la prima giornata del Consiglio europeo, al centro la questione energetica. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, preoccupato per Papa Leone, ma mi fido dei medici, dice, se starà meglio farà l'Angelus dalla Gemelli. Terzo giorno di degenza per il pontefice, dall'ultimo bollettino buone notizie, il polmone operato è in ripresa. È di un operaio morto e un altro ferito il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità. La vittima ha 31 anni, colpita da un pilone durante la fase di scarico dal mezzo, sotto shock i colleghi. Basta leggi per istituire giornate nazionali, sono troppe, è il richiamo del presidente Mattarella alle Camere. Solo nell'attuale legislatura si sono aggiunte 20 nuove date, l'ultima dedicata al riciclo della carta. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
22: In macchina dal CarPlay, in bagno dallo smartphone, al ristorante, al bar, in coda alle poste o al lavoro, usa l'app di Radio Peter Pan.
23: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
24: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
23: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti. Ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
25: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
26: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
27: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
28: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
29: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
30: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: bellissimi eventi di Radio Peter Pan. Questo sabato 17 di ottobre c'è il Pink Power, la nostra festa in rosa con tutta la console al femminile. Saremo alla fiera di San Simone a Codroipo, provincia di Udine. Dalle 21.30 troverete Sister Gloria e l'animazione Pink di Rocky, la Rocky Festaiola.
1: Molto bene, amici selvaggi, è l'ultimo quartino di questo sfogatoio qualunquista. 393-7366-240 e lo riprendiamo con lui che parla delle pensioni dei militari.
2: Al ragazzo che dice che mi deve andare a 55 a 50 anni, ha detto una grandissima cazzata, perché massimo vanno via a 57 anni con il minimo, poi vanno regolarmente a 60.
1: Ma parlando di pensionati, l'ha detto anche il nostro TG, se siete stati attenti.
3: Selvaggi, non so se avete ascoltato il vostro telegiornale, certo. Ma è stato detto proprio prima che negli ultimi anni 300.000 giovani sono andati a lavorare all'estero, perché lo stipendio all'estero è il doppio, e la metà di questi giovani sono laureati, ma gli altri sono gente diplomata. Quindi la situazione in cui viviamo adesso è frutto degli errori del passato. Pagateli sti giovani, pagateli, e non fategli fare stage e teneteli sempre col contratto di apprendistato per una vita.
1: Pagateli.
0: La fuga di cervelli. Anche il mio cervello è fuggito.
1: Ma parecchio tempo fa, però.
0: Sì,
1: ma parecchissimo.
0: Sì, sì. Ma ai tempi buoni lui è fuggito. Lui è all'estero che lavora.
1: Lavora?
0: Il mio cervello? Penso di sì.
1: Andiamo per sentire un cinquantenne, amici.
4: Allora, ragazzi, io sono di una mezza età. Ho 50 anni, quindi non sono né fresco né pensionato. Ma sono strasicuro che la maggior parte dei pensionati che ancora sta lavorando, se potessero stare a casa, starebbero tutti quanti a casa. Prendono una miseria di pensione, sono costretti a lavorare molte persone.
5: Radio Peter

0: Jessica di Loria, il quale mi ha scritto sto messaggio. Tu lo sai qual è l'anagramma di Codroipo?
1: È dal 1715 che sta anagramma di... Carlesso, e dai, no?
0: Siamo dei professionisti, cioè, queste cose qua.
1: Sa pure mio figlio, dai.
0: Abbiamo studiato all'asilo queste cose, dai.
2: Ciao ragazzi. Sapete perché lavorano i pensionati dopo che sono andati in pensione?
1: Perché?
2: Perché non c'è più potere d'acquisto. Prima chi prendeva 1,5 milioni di lire di pensione era ricco. Altro che i contributi non versati, ci sono anche quelli. Ma adesso con 1,100 euro di pensione chi prende bene, e ripeto, chi prende bene, non vive. Io ho mia nonna che prende 600 di pensione al mese.
0: Però
2: 600.
0: Sì, prima
2: prendeva
0: 1,300
2: lire.
0: Beh, allora no, forse adesso ne prende 700, no? 600, prima ne prendeva 1,3 milioni. Però è anche vero che le nonne erano casalinghe, non hanno realmente versato mai dei contributi. È una pensione da casalinga che gli è stata data, diciamo, a gratis.
1: Però, come dice lui, prima dell'avvento dell'euro, con 1,300 euro di pensione ci stavi. Adesso con 600, no.
0: No. Però secondo me non è... No, 1,300,000 lire, sì, intendeva.
1: E con adesso con 600 no. Non è
0: no, però secondo me si sbaglia. Non
1: come si sbaglia?
0: Non era di 1,300,000 lire. La pensione della casalinga non era di 1,300,000
1: lire. Ma che messaggio? Che lavora. La nonna lavorava, non mi ricordo. Il messaggio andava avanti. La nonna lavorava nelle celle frigorifere.
0: Non era casalinga.
1: No, non era casalinga. E sentiamo lui?
0: Sì.
1: No, sì?
0: Sì, vai, vado. Vai.
3: Lollo, buonasera. Sì, è vero che i pensionati vanno a lavorare anche se sono in pensione, ma lo sapete perché le ditte li assumono? Lo sapete? Lo dico io, perché pagano molto ma molto meno delle tasse, anche se quelli li fa un danno, è già assicurato. Però la rottura di coglioni quando ti trovi in strada con la macchina, con la pandina, poveretti, che girano, penso che hanno un camion. Lolo.
1: Poveretti.
4: Radio Peter

0: La signorina che stiamo per sentire, amici selvaggi, è mamma e imprenditrice. Sentiamo che dice.
1: Problema grosso è che molti giovani, non tutti, perché non tutti, non hanno voglia di lavorare. Non tutti, lo dico non tutti, perché sono madre di due ragazzi giovani che si stanno facendo il culo, ok?
2: Strano che
1: nella nostra azienda per termoidraulica abbiamo dovuto richiamare una persona che è pensionata per farci dare una mano, perché non abbiamo trovato personale.
0: Capito? Amici pensionati che ci state ascoltando, lui ha una domanda.
3: La porci. Ma tutti i pensionati che continuano a lavorare perché arrotondano, ok? Dove cazzo sono finiti tutti i soldi che avete preso negli anni d'oro, dove non c'erano tutti sti problemi, eccetera?
2: Banca,
3: avete
2: sicuro
3: potuto raccimolare un sacco di soldi o case. Dove sono spariti?
0: Dove a villa che li hanno messi? Lo so io.
2: In erba.
0: Bello. Comunque il suo capo, amici selvaggi, che è un saggio.
4: Ciao selvaggi, giusto sfruttare l'esperienza dei pensionati, ma come dice il mio responsabile, di insostituibili sono pieni i cimiteri.
0: Lollollo. Sicuramente. Ma io parlerei di gnocca.
2: Parliamo. Sì, amici, adesso ci sta.
0: Amici, venite a Castelfranco.
5: Stasera. Quanta gnocca in giro per Castelfranco? Sono partito da casa, dalla stazione, facendo tutto il giro delle mura. Sembra che ci sia una passerella di modelle, oh.
2: Ah sì?
5: Complimenti, bellissime. Bellissime veramente. Peccato che andiamo verso la stagione che si comincia con giubbotti, sciarpe, berretti, e quindi viene scoperto tutto questo bel di Dio.
2: È bello essere cittadini di una città piena di gnocca, no?
0: Tutte modelle, mi sembra esagerato, però.

0: siamo arrivati alla fine di questo giovedì
1: qualunquista,
0: anche se non è stato molto qualunquista.
1: Vabbè, dai,
0: vado dei pensionati.
1: Moltissimissimissimi non si sentiranno, vi chiediamo scusa agli ultimi co-conduttori. Lui dice una cosa saggia,
2: però non giudicate così i pensionati, perché la maggioranza delle cose che le abbiamo imparate finora provengono da loro, ragazzi, eh?
1: Anche questo è vero. Amico che guadagni 150k ma non sei soddisfatto?
3: Salve selvaggi, volevo rispondere a quello dei 150.000 euro. Comunque, o è figlio di un imprenditore oppure vende la bamba, non lo so.
1: Secondo me vende la bamba. E finiamo con lui, amici, è incazzatissimo, ma incazzatissimo. Sentiamo.
4: Gli imprenditori implorano il pensionato e mi incazzo!
1: Meno.
4: Mi incazzo!
1: Anche meno.
4: Perché non vogliono rompersi i coglioni a fare formazione a chi arriva. Vogliono la pappa pronta, la persona che sa lavorare e pagare con i classici 1.500-1.700 euro al mese. Questo vogliono la maggior parte degli imprenditori.
1: Lollo!
0: Abbiamo finito, vi lasciamo con Feel the Vibe, condotto dalla bella addormentata nel bosco insieme ad Alice 2, e noi torneremo domani poco dopo le 17.30.
1: Grazie a tutti!
5: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio, è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan, Pan, Pan.
6: Programma in collaborazione con...
7: Bloccata, errore.
6: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 220 008. Peter

0: Sport.
1: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: E chi vuole far ballare? C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
12: Sediarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
13: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: ascolto è Curio Capoeira para você. Legivera per noi quest'amo, hai capito?
1: Ah, ecco perché.
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
0: Era la sigla ufficiale delle Legivera.
2: Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe. Con la ballata.
0: Siamo partite con il piede giusto, una canzone portoghese per darvi benvenuto a Feel the Vibe. Ciao Givi, ciao Gibe.
1: Ciao Dallan, buonasera. Siamo partiti con le good vibes.
0: Bravissima. La Dallan e Alice Serini, tutte le sere per due settimane ci sarà questa velina che mi accompagnerà appunto fino alle 21 con la puntata di Feel the Vibe. All'interno di questo programma si parla di musica, si parla di novità, di intrattenimento, nuovi singoli. Abbiamo parecchie novità stasera, anche perché nel mondo musicale ce n'è sempre una, giusto?
1: Esatto, esatto. Michael Jackson, Justin Bieber, questi sono alcuni spoiler.
0: Alcuni spoiler, quindi se siete interessati non vi muovete da qui. Per interagire con noi volete fare un saluto, un commento a quello che diciamo, ovviamente poi lo scoprirete di cosa parleremo, il numero è sempre quello 393-7366-240.
1: Ci sono Fabi Fibre, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Bieber, c'è la mia prima crush, penso che sia stata lui.
1: Guarda, una veramente ossessionata a Justin Bieber è Angelica, che sta ascoltando la diretta, quindi la salutiamo. Ciao Princess, ciao. Lei è veramente una biberina, veramente.
0: Il mio primo concerto della vita è stato quello di Justin Bieber a Bologna nel 2017.
1: Davvero?
0: Non me lo dimenticherò mai.
1: Ma ci credo, com'è andata?
0: Mia. Bellissimo, tra l'altro sono andata con mia mamma, io ero molto piccola, e abbiamo visto questo concerto che era il Purpose Tour, se non mi sbaglio.
1: Sì.
0: E aveva fatto, vabbè, ovviamente esibizioni iconiche, tantissimi colpi di scena, ovviamente c'è stato un momento in cui ha iniziato a cantare sospeso nell'aria con la sua chitarra, quindi c'è, cioè, assurdo.
1: Belieber si dicono comunque quelle amanti di che sono ossessionate da Justin Bieber. Se non sbaglio dovrebbe esserci stata anche Angelica a quel concerto. Quindi Justin Bieber è stato eletto White Boy of the Year, cioè ha accettato il premio dei Believe That Awards con cosa sono, insomma, questi,
0: con un video,
1: con un video, esatto,
0: e sono praticamente uno show di premi satirico e digitale ideato e condotto dalla star dell'NBA Anthony Edwards, e praticamente ovviamente è un premio ironico, il White Boy of the Year. Lo scorso anno era stato dato a Timothée Chalamet, quindi nel 2025, e lui però, come abbiamo detto, non era lì, l'ha accettato solamente tramite un video, ci ha detto ah ok, ricevuto, grazie di cuore, grazie a tutti.
1: Ok, quindi non è una cosa da prendere così tanto seriamente.
0: Sì, no, ma in generale lo show è uno show molto ironico, però quest'anno hanno deciso che doveva essere lui.
1: Va bene, facciamo un applauso a Justin Bieber, che si è portato a casa il premio.

0: With su baby e la nostra Giva Alice che ha 19 anni la conosce, quindi brava, brava.
1: Decisamente sì, ma l'ho ballata tantissimo.
0: Brava, perfetto, perfetto. Altre canzoni che balliamo un sacco e soprattutto che passiamo anche su Peter Pan sono quelle di Anna Pepe,
1: che come sempre lei fa, ha rubato la scena al Festival di Roma 2026, quello che insomma stiamo vedendo in questi giorni, e lei ovviamente con i suoi look iconici è arrivata e ha preso tutti gli sguardi.
0: Esattamente, quindi ci sono stati un sacco di VIP, quindi da Anna Pepe ma non solo, Tom Ford con una scenografica stola bianca è arrivata passando su questo red carpet, e poi ci sono state anche altre iconiche tipo Luisa Ranieri, cioè Luisa Ranieri, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli, ci sono stati veramente dei look iconici, veramente.
1: Infatti il cinema è tornato protagonista nella grande capitale, quindi a Roma, però ovviamente come sempre, come accade ai festival, si guarda anche alla moda, quindi tantissimi look super appariscenti, e naturalmente quindi ovviamente tutti i social hanno iniziato a parlarne.
0: Certo, molto spesso appunto a queste manifestazioni ci sono anche persone che non fanno gli attori, non fanno le attrici, però vengono chiamate ovviamente dalle case di moda, comunque da delle aziende molto importanti, per portare insomma l'immagine del brand anche su questo tipo di manifestazioni. Beh, Anna Pepe si fa sempre riconoscere, in questo caso è stata veramente scintillante con quel bianco, vero?
1: Giva, direi.
0: Molto giva. Peter Pan.

0: non cantarla. Fisher, Florence Armanna, What a Life. Che vita sarebbe senza la musica di Michael Jackson?
1: Non sarebbe vita.
0: Ma noi abbiamo una super news. È vero o no?
1: Il prossimo documentario su di lui.
0: Vabbè, non troppo spoiler.
2: Su Peter Pan, su Peter Pan, su Peter Pan, c'è la Feel the Vibe. Su Peter Pan, Peter Pan.
3: Squat. Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
8: Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. New York ti aspetta, Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulle nostre regioni settentrionali, le condizioni sono ancora anticicloniche, il tempo nelle prossime ore si mantiene stabile, asciutto, con ampi spazi di cielo sereno, al più qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Clima freschino ed anche umido nella notte e il primo mattino, gradevole mite nelle ore centrali del giorno. Anche domani una situazione meteo analoga ed anche climatica. Difatti un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, nuvolosità innocua di passaggio, temperature minime comprese fra i 10 e i 13 gradi nelle diverse località, le temperature massime oscilleranno fra i 22 e i 24 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
16: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Renault.
18: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
19: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
20: Fan, forever fan, forever young.
21: Peter Pan è
22: Filled Fan.
23: La musica la mettiamo.

0: City.
1: È proprio lui, è Drake, Hotline Bling, 2015, eh?
2: Più o meno c'ero,
1: tu c'eri da poco, ma c'eri. Appunto, avremmo parlato di Michael Jackson. È successa una cosa bellissima, perché, dicelo tu Alice, sono molto emozionata.
2: Perché dopo il grande successo di Michael, il documentario che è uscito quest'anno su Michael Jackson, sì, torna con un altro documentario.
1: Esatto.
2: Che si chiamerà Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl, che è appunto ispirato all'iconica esibizione che ha fatto Michael Jackson durante l'intervallo del Super Bowl 1993.
1: Il documentario includerà filmati inediti di Michael Jackson e del suo team per mostrare come ha trasformato questo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl nel più grande evento di sempre nella cultura pop. Infatti durante il Super Bowl non c'erano questi spettacoli, lui veramente ha segnato la storia.
2: Esatto, e poi ti immagini ai vari spettacoli in cui magari, che ne so, durano tante ore, quindi tu dici vabbè, la pausa, vado in bagno, vado al bar, così, e poi ti perdi l'esibizione più iconica della storia.
1: No. Beh, chi è andato in bagno durante l'esibizione di Michael Jackson? Ma vorrei insultarvi, ma non lo posso fare. Non mi ricordo chi, ma avevo sentito degli ascoltatori che erano riusciti ad andare a vedere dal vivo appunto Michael Jackson, e questa è una cosa che io gli invidio molto.
2: Eh beh sì,
1: moltissimo.
2: Beh, tutti noi che non l'abbiamo mai visto lo invidiamolo.
1: Ci dobbiamo accontentare dei documentari, e comunque viva sempre Michael Jackson.
2: Esatto.
1: Icona, re del pop, e non si discute.
3: Attenzione.

0: sa che vedo Elvis Crespo su Peter Pan. Stavamo parlando del re del pop, ma questa canzone l'abbiamo ascoltata. Che vedo non è proprio il re del pop, ma ci ha fatto ballare.
1: Ci ha fatto molto ballare, visto che ci piacciono molto questi ritmi latini. Allora, lo spettacolo di Michael Jackson è in

0: ci ha travolto anche da lontano, cioè da uno schermo veramente.
1: Sì, lui tra l'altro mi ha impressionato come sia entrato sul palco, sia stato penso almeno un minuto fermo di lato,
0: immobile
1: per poi partire con un sacco di canzoni come Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World e alla fine Heal the World.
0: Dopo Michael Jackson poi il palco del Super Bowl è stato cantato da star tipo Bruce Springsteen, Beyoncé, Bad Bunny, cioè tantissime icone della musica mondiale proprio.
1: Esatto, il film arriva quasi un anno dopo il grande successo del biopic appunto di Michael che abbiamo detto prima, e tra l'altro ricordo che il protagonista era il nipote di Michael Jackson.
0: È vero,
1: sono rimasta allucinata dalla somiglianza di questo ragazzino con Michael.
0: È vero, bravo a proprio imitarlo,
1: sì,
0: nelle mosse.
1: Veramente, una cosa incredibile, e ti dico, io sono andata a vederlo due volte, tu l'hai visto?
0: Anch'io due volte.
1: Vedi, ci manca la terza, hai
0: capito?
1: Andremo.

0: Jasper su Peter Pan. Amanti dei Pokémon, amanti della musica, adesso c'è praticamente una fusione, per citare Dragon Ball, perché arriva una cassa Bluetooth con due personaggi iconici,
1: Pikachu e Mimikai. Spero di averlo pronunciato bene. E per gli amanti appunto di Pokémon potrete ascoltarla, ma non potrete fare altro mentre ascoltate la musica su questa cassa, perché guarderete solo la cassa praticamente.
0: Esattamente, quindi se volete fare dei regali particolari, se volete comunque avere un pezzo da collezione, potete farlo assolutamente comprando questa cassa. Ci sono,
1: è uscita oggi,
0: è veramente una cosa super new. C'è Pikachu giallo e Mimikai con questa bellissima grafica grigia, no?
1: Esatto, arriva proprio oggi perché è quest'anno che è il 30° anniversario dei Pokémon e quindi è il Natale giusto per comprarla.
0: Vero?

0: Rocker insieme a Diva Max Fate. Allora, ci correggiamo perché il personaggio insieme a Pika, cioè Mimikyu, esatto. Grazie ai nostri ascoltatori super attenti, ma è arrivato l'annunciatore ufficiale dello Keralice.
1: Chi è?
0: Vai.
1: Chi è?
0: Senti.
2: E chi se no, se non quelli dello Kera?
0: Lo
2: Kera, lo Kera!

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo...
5: I salumi dei fratelli Guerriero!
3: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Young.

0: Ci sono pochi pezzi così belli. Changes era il 2013. Ultima mezz'ora di Field Vibe, la Dall'Anna, Alice Serini. Adesso ci spostiamo. Abbiamo citato un po' il mondo del cinema.
1: Esatto.
0: Ma adesso andiamo veramente a toccare cinema e cantanti e soprattutto Italia.
1: Esatto, abbiamo parlato anche poco fa della festa del cinema di Roma, dove sì, verranno presentati due film di due musicisti e cantanti italiani super famosi e che soprattutto a noi piacciono tanto. Stiamo parlando di Elisa di Jovanotti. Elisa con Kintsugi e Sono la mia opera arriverà il 23 ottobre alla festa del cinema di Roma, mentre Jovanotti proprio domani col suo
0: esattamente
1: film.
0: Kintsugi è il brano anche tra l'altro che Elisa ha appena pubblicato e la cantante è protagonista e voce narrante di questo mediometraggio diretto da Ludovico Boccianti. Questo mediometraggio è nato durante la lavorazione del suo nuovo album, quindi attraverso musica, immagini, danza e confessioni personali Elisa ci racconterà un percorso fatto di dolore, di cambiamento e di rinascita.
1: Infatti il titolo, che è appunto Kintsugi, è l'arte giapponese che ripara gli oggetti rotti valorizzandone le crepe, quindi mm-hmm, è una metafora che possiamo fare con le ferite che possono diventare in realtà una nuova forza, possiamo dire così.
0: Esatto, il film sarà presentato a Roma il 16 di ottobre, arriverà nelle sale italiane dal 26 di novembre al 2 dicembre in occasione dei 60 anni di Jovanotti.
1: Quello di Jovanotti, esatto, che si chiamerà L'incredibile avventura di Jovanotti. Anche in questo film parlerà quindi del suo inizio in radio, poi ai grandi concerti, poi tutti i viaggi che ha fatto in bicicletta e anche dopo l'incidente che ha fatto in bicicletta, la nuova rinascita, insomma.
0: Esatto, io durante il Covid mi sono appassionata del giro di Jovanotti che ha fatto in Sud America. Mm-hmm. Non mi ricordo più il titolo di questo documentario, ma mi ha fatto sognare quando noi eravamo completamente rinchiusi in casa.

0: Reserve, The Chainsmokers, Inc., Addicted. Era il 2024, anzi, come dice Alice, il 2024. Esatto. Abbiamo parlato del film di Elisa, di Jovanotti, ma arriva un'altra icona della musica italiana che ci ha lasciato troppo presto, ed è Pino Daniele.
1: Infatti proprio oggi, 15 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma, è uscito per la prima volta, cioè è stato visibile per la prima volta, Ie so pazzo, che è appunto un film ispirato alla vita di Pino Daniele.
0: Un'icona veramente non solo della musica napoletana, ma in generale della musica blues, jazz, rock, e comunque fa parte della tradizione partenopea, quindi della tradizione napoletana.
1: Infatti il film riparte dal percorso umano e artistico del cantautore, quindi dall'infanzia difficile a poi gli anni della consacrazione, fino al concerto del 1981 che lo vide esibirsi davanti a circa

0: 200.000 persone.
1: Si vedranno fragilità personali, rapporti familiari, insomma, che sono stati un po' complessi, e gli amori che si intrecciano con la ricerca di una voce musicale, quindi autonoma, in un racconto in cui non

0: forte identità culturale e una presenza fondamentale all'interno di questo film, perché lui è stato proprio all'interno della sua vita.
1: Esattamente, quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Segnatevi, poi ci farete sapere insomma se vi piacciono oppure no.

0: Call, What I Want Is You. Quello che vogliamo però è ricordarvi i prossimi eventi di Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: 17 ottobre un bel Pink Power alla fiera di San Simone a Codroipo in provincia di Udine, dalle 21.30 con Sister Gloria e la Dallan con l'animazione Pink e un bel Pink Rocky. Manca pochissimo, siamo carichissimi, ci stavamo già allenando a ballare prima, visto che Rocky ha detto che vuole twerkarmi in faccia.
2: Ma me l'hai comprato il capo d'abbigliamento rosa?
0: Allora, ho comprato il top rosa, okay. Oggi non mi convince, ti manderò una foto e poi mi dirai come mi starà, perché è un po' scollatino.
2: Vabbè, la scollatura non sta mai
0: vedremo, insomma. Poi vi ricordiamo

0: giusto?
1: Giusto, tutto giusto, tutto giusto.
0: Tra l'altro è uscito un reel bellissimo dell'Alice che si fa trattare da Giva da Fede. Andate a spammarlo un po' in giro, per favore, ovviamente.
1: Mi raccomando.

0: possa chiudere anche la puntata del giovedì di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è...
0: Per oggi ci salutiamo, ma noi torniamo anche domani per l'ultimo appuntamento di questa settimana, perché ci siamo anche la prossima.
2: Esatto, dopo lo sfogatoio 19:30-21 con Feel the Vibe, la Dallan e Alice Serini. Ciao!
1: Con la Dallan. Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martino. Peter Pan. Squat. E chi vuole essere ascoltato?
3: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 da 2 minuti.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Ehi, ma tanto c'è tempo.
18: Sì, sì, ci vado domani.
17: Ma va, che mica scappa,
18: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
17: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: Denaro è tempo il... No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
22: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
23: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
22: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
23: Basta che sia un Qashqai.
24: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
23: Wow, una bomba.
22: Tranquilli, intendevo l'offerta.
24: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
25: Forever fun, forever.

e il nostro Thomas Menegazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito, non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così, oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con

0: Sport.
1: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Mantenere il veicolo nella corsia.
6: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
17: C'è chi sente una voce alla radio.
16: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
19: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
20: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
23: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
24: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: e Marco Ferri. Spot.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
0: Forever Fun, Forever Young.

tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi sono già pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri con la prima tripletta composta da Clapton e Miramar con Beautiful Times, Prospa e Clooney con Free Your Mind e Alaia e Gallo con Lipstick, il remix di Tony Romera.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dai dance floor di tutto il mondo, come la prossima tripletta che vi facciamo ascoltare ora, composta da Mau P, Just a Little Bit More, Emily Warren Another con Silver Line e U con Who Can.

0: todo el mundo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
4: Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Il Big Ben, Westminster, Piccadilly Circus, la Torre di Londra, il Castello di Windsor. Vivi tutta la magia. Caldana Europe Travel. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
8: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.

Stai ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti a ripartire con la prossima tripletta composta da Kasim, Paradise, Alperidom, How You Feeling e Dennis Quinn con It's Time.

I think it's time to make the floor burn. This time.

È tutto anche per questo appuntamento di Club Vibes, grazie a Thomas Benegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. Noi ci risentiamo tra 7 giorni qui su Peter Pan. Da Fuxy è tutto, ciao!

0: Podcast.
1: Ah, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo...
4: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
6: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Ciao ChatGPT, cosa posso trovare sul sito peterpan.it?
16: Ciao, grazie per la domanda. Sul sito peterpan.it puoi trovare info sui prossimi eventi di Radio Peter Pan, ma anche podcast, puntate intere, gallery e inoltre puoi ascoltare in streaming la tua radio ovunque ti trovi. Attenzione, sito vietato agli ascoltatori di...
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
20: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
21: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

Radio Peter Pan, stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul. Peter Pan.
2: What? Giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Andiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
16: On Radio Peter Pan.
17: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
18: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
19: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
18: Mo bravo.
19: Una sequela di negatività.
10: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
20: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media Partner Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Music in the mix.

0: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: E chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: John Summit. John Summit. John Summit. John Summit.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
5: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Medusa. Medusa. Medusa.